0: i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
1: Certo.
0: Perché quando ti trovi ad affrontare...
1: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... cioè, se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali, perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così,
0: assolutamente,
1: una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai, forza Chiara.
0: Cioè, esatto, e quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda, sia per spronare anche le persone, e infine l'informazione. Perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona così, possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o...
1: uno spunto
0: esatto.
1: Ascoltarsi di più, ecco, sentirsi,
0: ecco,
1: come si diceva, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla, e invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi,
0: sì,
1: appunto,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
0: Esatto.
1: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza e il giusto modo per trattare queste cose.
0: Sì, tantissimo.
1: Tutto parte un po' da lì, insomma.
0: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso, mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare, non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, è a me.
0: Esatto.
1: Che
0: e mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto
1: sono
0: molto
1: importanti.
0: La differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico, io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto, no Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra. Questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. Ho detto, ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata, e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima, e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
0: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo, e adesso ho una bella cicatrice
1: con un tatuaggio
0: che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari vasi di intestino,
1: con
0: retro, molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo. Proprio dicevo no, questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non

0: detto, mi hanno, esatto, mi hanno detto grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente dalla mia psiconcologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente
1: È stato
0: uscita.
1: un percorso, come diceva
0: Sì,
1: il tuo dottore, appunto, anche quello è un
0: è
1: percorso,
0: un
1: ecco, forse più
0: percorso.
1: psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco, siamo
0: Esatto.
1: tutto.
0: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre in una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante. Quindi per farti sentire che sei viva,
1: Per, sì.
0: che sei qui e tu ti vuoi annullare e sei tu che lo decidi perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde, o tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo,
1: In modo involontario, diciamo
0: però.
1: che, però
0: Esatto.
1: anche lì sono delle persone che hanno camminato con te, quindi poi
0: Esatto.
1: scopri
0: Sì. E
1: che sia una
0: quindi
1: squadra in questo percorso
0: sì,
1: anche.
0: assolutamente, una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita. E devo decidere, cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario.
1: Quindi
0: Quindi
1: ricollegare e fare un po' un
0: tutto,
1: rewire
0: assolutamente. E
1: di
0: quando
1: quello che sei.
0: arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita, perché dici allora va bene, cioè adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi, a settembre, fino ad agosto saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue, cioè, azioni, delle sue
1: Del suo
0: decisioni.
1: tempo e delle sue relazioni anche, appunto,
0: Esatto,
1: perché poi
0: esatto. E
1: sei sempre collegata a quello che ti sta
0: sì,
1: attorno e
0: tanto.
1: quel sentire si amplifica
0: Si
1: nel bene e
0: amplifica
1: nel male, però soprattutto nel
0: tantissimo
1: bene,
0: e
1: ecco.
0: soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire, magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
0: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo, quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica e ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop,
0: Non
1: insomma, era una vita
0: stop.
1: veramente
0: Sì,
1: senza
0: sì.
1: respiro, senza, forse non mi ascolto così, vado avanti e non.
0: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma,
1: Ne ha maggior ragione proprio.
0: ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base, comunque, già ai tempi mi diceva: Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno, vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: Era
0: era
1: impossibile.
0: impossibile, ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a mille e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
1: A
0: A
1: fermarti.
0: viaggiare, esatto, a viaggiare, a fermarmi, ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
1: Certo.

0: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
1: esatto,
0: di giorni,
1: il tempo più lungo del mondo,
0: esatto,
1: però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico ma
0: come li ho vissuti, ecco,
1: cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno per,
0: esatto, è proprio la qualità, ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità. Cioè, che riscontro in tutte le persone, cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
1: Tipo messa sulla bilancia alla fine, cioè se ci pensi già il giorno dopo,
0: sì,
1: dici, ma era il caso.
0: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi. Quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire ok, stop, ragioniamo e mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriore incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato e sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò...
1: Sì, non riesci a fare... Cioè, magari fai comunque progetti, però
0: sì,
1: devi... Li pensi in modo diverso, forse,
0: esatto,
1: rispetto a prima.
0: Esatto, quindi dico, facciamolo. Perché non farlo? Facciamo. Tanto non lo so cosa mi succederà. Perché sprecare?
1: Buttiamoci.
0: Buttiamoci. E poi, se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua.
1: E chissà quante
0: lo spero,
1: cose hai fatto in quei...
0: Mi confide, ma allora ho fatto
1: in quegli
0: bene.
1: 80 anni,
0: esatto,
1: successivi.
0: Esatto, cioè ho quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò, 80 anni adesso posso rilassarmi.
1: Ora,
0: ho già dato.
1: Di pausa.
0: Esatto.
1: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto amati per due.
0: Sì.
1: Il cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè
0: sì,
1: fatto un momento, in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
0: Sì, è tutto,
1: così,
0: è tutto il braccio
1: perfetto.
0: Che...
1: su quell'amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella che ti accompagna in questo percorso.
0: Esatto.
1: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
0: È difficile come domanda. Perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io, nella 231, è là, sul lettino, e è là. Non posso pensare che è là, e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi, Chiara, è vero, ne hai combinate tante forse da ragazzina.
1: Bene, a questo punto.
0: Troppe. Ne ho parlate anche con la psiconcologa e mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi.
1: Il tempo di...
0: Esatto, per riflettere. E dico, comunque quello che hai fatto... L'hai fatto, e non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia. Perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino hai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui,
1: certo,
0: tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie, Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
1: la positività. La positività, che adesso stai portando in questo studio, che
0: la positività di dire: cavolo, è un'altra sfida. È un'altra sfida che io accetto, e l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto: adesso io ti sfido,
1: a noi,
0: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
1: è stato da attraversare, dovevi
0: periodi
1: lunghissimi, dentro
0: mesi. Adesso invece no, e quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne combinate però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
1: Siamo tanti.
0: Sì.
1: Siamo uni, ma siamo tanti.
0: Siamo un prima e siamo un dopo, quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne, comunque dopo sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca, questo qua è uno scoglio che comunque dovrò ancora finire,
1: sì,
0: di elaborare, ma non precluderti nulla. Cioè, se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo.
1: Riempi
0: perché
1: la vita.
0: Vivila, goditela. Cioè, veramente la vita è una. Non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante, e, ecco, ma ascoltando il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
1: il tempo che
0: serve, ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
1: E volersi bene diversamente, cioè di più,
0: assolutamente,
1: diciamo, per due.
0: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, gli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
1: sono
0: te,
1: che siamo,
0: sì,
1: qui, per,
0: esatto,
1: cui anche chi ci ascolta ci sta guardando,
0: esatto,
1: ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio,
0: esatto,
1: e positività, fiducia.
0: Fiducia, quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel della depressione.
1: Adesso decido io.
0: E adesso decido
1: comunque
0: io.
1: Intraprendere un percorso per,
0: esatto,
1: provare a,
0: e non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
1: Di uno specialista che,
0: sì,
1: può
0: accompagnarci. Io sono seguita e non ho vergogna a dirlo, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
1: A maggior ragione.
0: Esatto.
1: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
0: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino, E tante persone, magari anche su Instagram, proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto piuttosto di un film, ok? Ma scrivono tanto. O anche su TikTok comunque.
1: Ed è un modo per esserci.
0: È un modo per esserci. Hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire: ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza. Sì.
1: E con questo appunto grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
0: Esatto, esatto.
1: Grazie ancora Chiara per essere
0: grazie
1: stata con
0: te,
1: noi.
0: Grazie a te Lidia.
1: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Le vitamine e gli oligoelementi, tutto quello che c'è da sapere. Al microfono Betty Cattaneo.

Che le vitamine facciano bene lo sanno anche i bambini, non tutti però sanno quando, perché e in che misura è consigliabile introdurre vitamine supplementari nella dieta. Nonostante tutto quanto si dica oggi a proposito di vitamine e integratori alimentari, è facile incorrere in una certa confusione rispetto a ciò di cui abbiamo veramente bisogno per restare in forma e in buona salute. I principi nutritivi essenziali per la vita umana, comprese appunto le vitamine, sono ben 45. Nessuna meraviglia dunque di quanto sia impegnativo orientarsi in questo panorama. Le vitamine sono sostanze organiche, presenti in tutto ciò che è vivente, assolutamente necessarie per l'utilizzo energetico degli alimenti. Fondamentali nel metabolismo di zuccheri, grassi e proteine, sono alla base della crescita e del benessere quotidiano. Il potenziale delle vitamine è purtroppo oggi intaccato da una serie di fattori. Lo sfruttamento del suolo e i moderni procedimenti di coltivazione hanno portato a raccolti con caratteristiche nutrizionali scadenti. La tendenza a lavorare e confezionare i prodotti prima della loro maturazione, perché questo permette un immagazzinaggio senza rischi di perdita di prodotto, ha fatto sì che ormai si mangino prodotti acerbi maturati artificialmente, mentre solo la maturazione naturale permette le variazioni biochimiche essenziali per un prodotto nutrizionalmente completo. Conservanti, coloranti, emulsionanti e così via, cioè tutto quanto è usato per arricchire chimicamente i nostri cibi, finisce per intaccare la carica vitale delle vitamine. A tutto questo si possono aggiungere situazioni organiche che portano a perdite rilevanti di vitamine. Le carenze possono derivare da disordini digestivi, da infezioni, da assuefazione di medicinali come gli antibiotici, da inalazione di sostanze tossiche. Oppure si possono determinare in situazioni fisiologiche particolari, come la gravidanza e l'allattamento. Esistono poi delle cattive abitudini di vita che sono nemiche dell'assorbimento delle vitamine e che conducono alla loro diminuzione all'interno dell'organismo, fino a farle scendere al di sotto dei livelli di guardia. Ci sono delle vere e proprie categorie di individui a rischio, nelle quali possiamo comprendere quelli che seguono una dieta non equilibrata, consumano troppo alcol, fumano, lavorano sotto stress. La diminuzione o l'insufficienza di una singola vitamina riduce l'efficacia di tutti i componenti a cui è legata. Spesso quindi una situazione carenziale può esprimersi con un gran numero di sintomi, spesso campanelli d'allarme, senza connessione apparente. Tra gli effetti collaterali più comuni possiamo includere la depressione, senso di continua spossatezza, l'inclinazione a leggere indisposizioni come raffreddori e mal di gola. La perplessità che aleggia attorno alle vitamine riguarda soprattutto le loro dosi ottimali, per la difficoltà di stabilire in che misura vanno comprese nella dieta giornaliera. Nell'assumere le vitamine bisogna tenere presente infatti che non esiste un quantitativo standard che ognuno deve assumere. Ogni persona ha un metabolismo che si comporta in maniera diversa da quello degli altri e non si possono per questo imporre regole generali indifferenziate. Le esigenze si diversificano per ogni individuo, anche a seconda dell'età e dello stile di vita. I modi di assumere le vitamine sono due: privilegiare il consumo degli alimenti che le contengono, oppure fare uso di integratori alimentari. Nessuno dei due, tuttavia, esclude l'altro e in particolare il secondo non può sostituirsi al primo. Gli integratori aggiungono qualcosa alla dieta, ma non sostituiscono nulla. Quindi, prima di tentare di potenziare un regime povero con una manciata di pillole vitaminiche, è meglio cercare di modificare le abitudini alimentari. Se una pillola di vitamine ci può far bene, è sbagliato pensare che moltiplicando nel numero il nostro benessere crescerà in proporzione. Al contrario, l'assunzione smodata di vitamine può avere effetti negativi. Questi sono i sintomi dell'abuso prolungato delle principali vitamine.
Abuso di vitamina A può provocare pelle secca, eruzioni cutanee, caduta dei capelli, perdita di peso, dolori articolari e muscolari, mal di testa e malattie del fegato. L'abuso di vitamina B3 procura problemi cardiaci e cutanei, aumento di zucchero nel sangue, aggrava il diabete, ulcera e artrite. L'abuso di vitamina B6 provoca nausea, mal di testa, formicolio alle estremità. L'abuso di vitamina C, calcoli renali, diarrea, malassorbimento di vitamina B12. L'abuso di vitamina D, anoressia, nausea, mal di testa, depressione, spasmi muscolari, calcoli renali e cardiopatie. L'abuso infine di vitamina E, nausea, flatulenza, lesioni della pelle e chiazze di lenta guarigione. In momenti particolari o in periodi difficili può sorgere il dubbio che il solo apporto alimentare della nostra dieta non basti ad aiutarci. È arduo decidere da soli se si ha bisogno di un integratore vitaminico e soprattutto stabilire esattamente di che tipo. Le vitamine si integrano a vicenda e a loro volta si combinano con minerali e altre sostanze nutritive. E tentando di dosarle da soli si potrebbe sconvolgere il loro delicato rapporto di equilibrio. Se pensate che sia il momento di cercare sostegno negli integratori, chiedete prima consiglio al vostro medico curante.

sono fasi della nostra vita in cui il metabolismo avanza richieste eccezionali. Ecco quando e perché certe vitamine e certi minerali diventano particolarmente importanti. Nell'infanzia è indispensabile il calcio, è necessario per lo sviluppo di denti e ossa. È indispensabile la vitamina D, che aiuta l'assorbimento del calcio corporeo. Durante la pubertà è necessario il ferro per sostituire quello che si perde attraverso le mestruazioni. Indispensabile la vitamina C, che migliora l'assorbimento del ferro di origine vegetale. E la vitamina A, che rende pronto per l'uso il ferro già immagazzinato nel corpo. Durante una dieta sono necessarie la vitamina A, la vitamina D, la E e il calcio, necessarie per bilanciare le carenze da sottoalimentazione. In gravidanza sono importanti ferro e vitamina C, necessari per la produzione delle cellule del sangue, il calcio, importante per la formazione di ossa sane nel bambino, e la vitamina D, che aiuta l'assorbimento del calcio corporeo. Indispensabili durante l'allattamento la vitamina A, il ferro e il calcio, necessari per ricostruire l'organismo dopo la gravidanza. Dopo malattie e interventi sono necessarie vitamina C, D, ferro e calcio per aiutare i processi riparativi e attivare il sistema immunitario. Nella menopausa è invece molto importante il calcio. Dall'inizio della menopausa si verifica una perdita di calcio e le ossa possono diventare fragili. Tuttavia, taluni esperti sostengono che l'assunzione di calcio in questo periodo non serve a recuperare la perdita. Anche nella terza età è importante il calcio e ancora le vitamine C e D, che servono per rinforzare il sistema immunitario. Gli anziani si sa che sono più vulnerabili alle malattie.

Le vitamine, abbiamo detto, sono sostanze indispensabili e molto delicate, vanno perciò trattate con cura. Per ridurre la perdita di vitamine nei cibi, bisogna cuocere le verdure in poca acqua, a vapore o nel forno a microonde. Tagliare frutta e verdure in grossi pezzi e non far passare molto tempo tra la preparazione e il consumo. Anche la spremuta d'arancia va bevuta subito. Lavare e raschiare frutta e verdure invece di sbucciarla, perché le vitamine sono contenute appena sotto la pelle. Non consumare frutta e verdure appassite o ammaccate. Più fresco è il prodotto, maggiore è la concentrazione di vitamine. Non usare bicarbonato di sodio nell'acqua di cottura, perché riduce la vitamina C. Rinunciare alle sigarette, che distruggono la vitamina C. Ridurre tè, caffè e alcol, perché possono diminuire la capacità di assimilazione delle vitamine. Non lasciare i cibi esposti alla luce o al sole. Non conservare frutta e verdura per più di 2 giorni prima di farne uso.

Andiamo ora alla scoperta degli oligoelementi, dei piccoli ma preziosi minerali indispensabili all'organismo. Vediamo la loro funzione, gli alimenti che li contengono e gli effetti dell'oligoterapia. Gli oligoelementi, dal greco oligo, cioè poco, sono minerali presenti in quantità molto ridotte, riscontrabili allo stato di tracce nell'organismo, all'opposto dei macroelementi come il calcio, il magnesio, il potassio, il sodio e il cloro, le cui quantità sono molto più importanti. Per esempio, un uomo adulto ha bisogno di 900 mg di calcio al giorno, mentre gli apporti raccomandati di ferro sono di 11 mg e quelli di rame di soli 2-3 grammi. Ma qual è la funzione degli oligoelementi? Gli oligoelementi giocano un ruolo di catalizzatore biologico, attivando certe proteine, enzimi, che partecipano alle reazioni chimiche indispensabili alla vita, crescita e mineralizzazione delle ossa, formazione dei tessuti, metabolismo, cioè trasformazione nell'organismo, dei glucidi, dei lipidi, delle proteine, attivazione del sistema immunitario. Gli ormoni, per svolgere la loro funzione regolatrice, hanno bisogno degli oligoelementi. Certi oligoelementi detti essenziali sono indispensabili all'organismo. Questi sono il cromo, il cobalto, il rame, il ferro, il fluoro, lo iodio, il manganese, il molibdeno, il selenio, il silicio e lo zinco. Esistono poi altri minerali che vengono utilizzati in medicina a dosi ponderali, ovvero in rapporto al peso corporeo. Gli stessi sono talvolta prescritti in dosi molto piccole, dette oligoterapiche, al fine di migliorare il terreno del malato. Per terreno si intende l'organismo del soggetto correlato al suo ambiente di vita, o di combattere gli effetti secondari delle dosi ponderali. Questi sono l'oro, l'argento, il bismuto, il magnesio, lo zolfo. Una dieta variata e bilanciata dovrebbe apportare la quantità di minerali sufficiente per un corretto funzionamento dell'organismo. Tuttavia, in momenti particolari della vita si rende necessario un ulteriore apporto di oligoelementi al fine di riequilibrare eventuali carenze. È questo il caso della gravidanza, dell'allattamento e dell'infanzia, cioè dei bambini in fase di crescita, e anche degli sportivi. Lo stesso vale per le persone che hanno problemi di assorbimento o che seguono una dieta povera di oligoelementi, come i vegetariani, che rinunciano a carne e pesce, ricchi di questi preziosi minerali. Oppure le persone che seguono regimi dimagranti, chi si nutre di cibi non genuini e in genere i soggetti reduci da esaurimento e stati di stress. In realtà, nei paesi industrializzati come il nostro, le carenze di oligoelementi sono piuttosto rare, se si eccettua la mancanza di ferro di cui soffrono le donne in gravidanza. Al contrario, gran parte della popolazione presenta le cosiddette subcarenze, che pur compromettendo lo stato di benessere generale, non ne determinano un vero e proprio stato di malattia. Vediamo i sintomi delle subcarenze. Da un punto di vista empirico, un affaticamento persistente significa mancanza di ferro, un principio di anemia. Sentirsi all'improvviso stanchi, avere la cosiddetta fame da lupi, vuol dire carenza di nickel, zinco e cobalto. Un raffreddore persistente e duraturo può segnalare il bisogno di selenio e rame, che rinforzano il sistema immunitario. E ancora, problemi di pelle o di allergie possono indicare un deficit di manganese. Due parole ora sull'oligoterapia. Un oligoterapeuta esperto prescrive a ciascun individuo, in relazione alle sue personali esigenze, gli oligoelementi necessari. Per diagnosticare l'eventuale carenza ci si sottopone a una serie di esami, come l'analisi del sangue e delle urine.

e l'analisi del capello. L'esame più attendibile è proprio quello del capello, in quanto esso riassume quello che l'organismo contiene a livello di oligoelementi e nell'analizzarlo si ottiene un bilancio preciso di una ventina di minerali. In Italia gli ambulatori ai quali ci si può rivolgere sono pochi e in genere si appoggiano a colleghi esteri per ottenere il risultato dell'esame stesso. Nella cura gli oligoelementi riequilibrano l'organismo, permettendo alle reazioni biochimiche perturbate di ritrovare il loro equilibrio.

È doveroso comunque sottolineare che l'oligoterapia non è medicina alternativa. È una terapia come le altre, utilizzata dalla medicina ufficiale, come pure da omeopati e specialisti. Ad ogni modo, quelli che la prescrivono hanno in comune una visione globale della medicina, che mira a riequilibrare l'organismo e non a trattare unicamente la parte malata. Come si presentano gli oligoelementi? In forma liquida o sospensione colloidale, una fiala o una dose ogni mattina oppure mattina e sera, tenendo il liquido sotto la lingua per circa un minuto. In capsule gelatinose, si lasciano sciogliere in bocca. Questo assorbimento sublinguale, come viene detto, permette all'oligoelemento di andare direttamente nel sangue, dato che la mucosa della bocca è ricca di vasi sanguigni. Si raccomanda in genere di prendere gli oligoelementi a digiuno, lontano dai pasti. I medici possono prescrivere degli oligoelementi unitari, come per esempio il rame per i problemi di gola o il bismuto specifico per le forme otorino-laringoiatriche. Oppure possono scegliere composti come rame oro-argento contenuti nello stesso flaccone per trattare la scarsa vitalità. Infine, certi rimedi come i grani d'argento vengono usati localmente per disinfettare naso e gola in caso di infezione.

0: via. Io cammino ogni notte.
1: Ecco invece dove si trovano in natura gli oligoelementi. Tutti gli alimenti apportano dei minerali. Per assumerne la quantità necessaria basta seguire una dieta varia e bilanciata. Poiché i minerali non si danneggiano con il calore e con la luce, si possono usare tutti i metodi di cottura. Il cobalto si trova in tutti i tipi di carne, uova, lenticchie. Il cromo nella birra, carne e formaggi. Il ferro nella carne, uova, lenticchie, prezzemolo, cereali, noci e nocciole, spinaci, carciofi e vegetali a foglia verde scura in genere. Il fluoro, tè, caffè, frutta, riso, lattuga, pesce in scatola, frutti di mare. Anche lo iodio nelle pesce e nei frutti di mare, il manganese nei cereali, legumi secchi, tè, frutta, verdure e noci, il rame nel fegato, frutti di mare, funghi, cioccolato, noci, il selenio nel tonno, nei cereali, carne, lievito di birra, aglio, cavolo e broccoli, il silicio in alcuni vegetali, uova e latte, lo zinco ancora nella carne, nel pesce, nel tuorlo d'uovo, nel latte.
0: Dindo scura na gatta, ma sta canna na sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
2: Sindammi vatta cucca, sindammi vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa tira sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Le vitamine e gli oligoelementi. In studio Betty Cattaneo.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Questi sono i giorni che profumano di paradiso. Sono i giorni dell'assunta della donna per eccellenza, la donna nella quale tutte le donne trovano il loro significato. E allora, non solo per noi donne, ma anche per ogni creatura umana, guardiamo a Maria, sapendo che in lei si sono compiuti quei misteri che sono preparati per ciascuno di noi. E se contempliamo la Vergine assunta in cielo, in corpo ed anima, al tempo stesso contempliamo anche una donna pagana, una donna cananea che salva la propria figlia per la propria fede. Guardate, per la fede di Maria ciascuno di noi è stato salvato. È il sì di Maria che ha salvato se stessa, ha salvato tutti noi. E al tempo stesso noi ascoltiamo nella domenica il Vangelo di questa donna che salva una figlia, la cananea, anch'essa per la fede, a immagine in qualche modo della donna che per la sua fede ha salvato tutti i suoi figli, ecco, anche la cananea per la fede in Cristo salva la propria figlia. Allora sono giorni che ci inseriscono nel mistero della fede, la fede perfetta di Maria che tutti ha salvato, per il suo sì noi siamo stati ricreati. La salvezza è di Gesù, è Gesù che salva, ma è il sì di Maria che ha aperto questa porta. E al tempo stesso contempliamo una povera creatura come questa donna cananea che porta avanti il combattimento della fede come ognuno di noi. Ascoltiamo.
2: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Vangelo un po' difficile quello che ascoltiamo in questa domenica, un po' difficile perché Gesù si presenta a noi in una maniera un po' inedita. Lo conosciamo molto pronto, compassionevole ad ascoltare le richieste di aiuto di coloro che lo intercettano, di coloro che lo incontrano. In questo Vangelo, invece, c'è un comportamento differente da parte di Gesù. Per questo è difficile, perché questo Vangelo ci chiede una comprensione altra, ci chiede un po' uno sforzo di umiltà, lo sforzo di umiltà di sapere che le vie di Dio sono imperscrutabili ed anche che la sapienza di Gesù è una sapienza altra rispetto a quella sapienza che noi acquisiamo. Noi sappiamo di conoscere Gesù, ma al tempo stesso resta sempre la distanza tra il Signore, il Creatore e la creatura. E questo Vangelo è particolarmente adatto a farci comprendere che sempre dobbiamo entrare di più nella parola, sempre di più meditarla, perché sempre siamo chiamati a percorrere quel tratto di strada infinito che è la distanza tra le nostre vie, i nostri pensieri e i pensieri e l'agire di Gesù. Siamo in terra pagana, una terra sulla quale Gesù non avrebbe neppure dovuto poggiare le piante dei piedi. Eppure siamo dalle parti di Tiro e di Sidone. In questa zona pagana, ecco che protagonista dell'incontro con Gesù è una donna, è una madre che va a chiedere la grazia per la propria figlia che è crudelmente tormentata da un demonio. È una donna cananea, non è una figlia di Abramo, non conosce la rivelazione di Dio ad Abramo, a Mosè, la storia che Dio sta facendo con Israele. Certo, qualche cosa deve aver sentito, qualche cosa deve avere intuito se con decisione va da Gesù. Allora, il primo pensiero che io ho avuto nella mia meditazione personale di questo Vangelo è che la persona di Gesù ha sempre il potere di raggiungere anche i più lontani, anche coloro che ci apparirebbero lontanissimi, ma il Signore trova vie per raggiungere il cuore di tutti, per farsi conoscere da tutti. Bene, allora questa donna grida: pietà di me, Signore figlio di Davide. Vedete, è molto curioso questo, perché figlio di Davide è l'appellativo del Messia. Il Messia è colui che sarebbe venuto dai lombi di Davide. A Davide era stata data da Dio la promessa che uno uscito dalla sua casata sarebbe stato il vero re di Israele, il cui regno non avrebbe avuto fine. Infatti, molte implorazioni di coloro che chiedono a Gesù una grazia proprio hanno al cuore Gesù figlio di Davide. Incredibilmente anche questa donna pagana riconosce in Gesù l'atteso. Abbi pietà di me, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ed ecco il comportamento misterioso di Gesù. Gesù non le risponde, non le rivolge neppure una parola. Il comportamento dei discepoli è invece un po' più chiaro, più cristallino di quello di Gesù, perché implorano Gesù: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Questa donna è disperata, chi ha una necessità, chi è in pericolo di vita, non vive l'estetica della preghiera. Grida a Gesù: Signore salvami, aiutami. Era una donna importuna, per cui i discepoli non dicono a Gesù: esaudiscila, ci fa pena, ci fa compassione, ma dicono: esaudiscila, perché non ne possiamo più di sentirla gridare dietro di noi, ci sta importunando. Vorrei porre alla mia e alla vostra attenzione questo atteggiamento dei discepoli, questo chiedere perché una persona non importuni più. E allora io devo dire che cosa mi ricorda questo atteggiamento dei discepoli. Una piccola frase che Papa Francesco disse che per me è rimasta un po' incastonata nel mio cuore e che voglio condividere con voi. Parlando della carità, del fare la carità, di incontrare un povero che ci grida dietro e che chiede qualche cosa per mangiare, ecco, tante volte noi facciamo questa carità, questo gesto, non con amore, non con compassione, ma per levarcelo di torno. E allora Papa Francesco un giorno disse che quando facciamo l'elemosina a un povero, guardiamolo negli occhi. Fermiamoci e guardiamolo negli occhi. È una frase piccola, però evidentemente era unta di Spirito Santo per me, perché mi ha ferita nel senso bello della parola che ferisce il cuore e permette di fare un esame di coscienza molto brutale. Quante volte anch'io, quante volte anche noi, come questi discepoli che chiedono a Gesù: esaudiscila perché non ne possiamo più di sentirla gridare, così possiamo tornare per la nostra strada, quante volte anche noi non la carità guida la nostra sollecitudine, ma la necessità di non essere infastiditi. Questa è una linea di confine a volte molto povera, molto poco consistente, eppure molto netta. Ecco, questo Vangelo ci pone davanti questo esame di coscienza. Gesù dà una spiegazione. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, Gesù più volte afferma che è venuto a annunciare, a predicare il regno dei cieli, è venuto a radunare Israele, ad annunciare il regno promesso ad Israele. E poi Israele, accolta la parola, è chiamato a diventare luce delle genti, è chiamato a diventare sale, è chiamato a diventare luce. Il nuovo Israele, la Chiesa, è chiamata ad accogliere, ad essere presenza nel mondo di Gesù, del Re.

paradigma di ogni uomo e di ogni donna che può implorare da Gesù e sa che può implorare perché sa di essere amata, sa di essere amato. Ed ecco che Gesù rivolge a questa donna una frase che ci scandalizza se noi non fossimo a conoscenza del gergo di Israele. Cioè, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Il Signore non sta insultando questa donna, ma i pagani per il pio israelita erano i cani pagani, i cani infedeli. Ed ecco che c'è questo vezzeggiativo di Gesù, i cagnolini, come per dire: la mia missione è per Israele, non posso essere distolto da questa missione. Ed ecco questa risposta tenerissima di questa donna che dice: Signore, sia vero, hai detto bene, è vero quello che dici, ma del resto anche i cagnolini mangiano le briciole che vengono buttate, gettate dalla tavola dei padroni. Davanti a questo atteggiamento umile, davanti a questo atteggiamento così confidente, il cuore di Gesù non può che sciogliersi. È la fede che ha aperto la via della salvezza. Donna, grande è la tua fede, avvenga come tu mi chiedi. È la fede di questa donna, si può dire, che opera il miracolo della guarigione della figlia, che infatti, annota l'evangelista Matteo, è guarita all'istante. Quindi anche questo Vangelo è un Vangelo che ha il cuore la fede di una donna pagana che strappa a Gesù un miracolo in terra pagana. È la fede che muove la storia, perché la fede è l'affidamento di tutti noi stessi a Gesù. La fede è una relazione d'amore, non è una esperienza intellettuale, non è una esperienza puramente teorica, sapere che, ma la fede è giocarsi la vita in una relazione, giocarsi la vita consegnandosi a qualcuno. La fede è giocarsi la vita consegnandosi a Gesù, sapendo che Gesù ha il potere dell'amore di accogliere la nostra vita, e nel momento in cui Gesù ci accoglie ci trasforma, trasforma la nostra e la storia altrui. Questa è la fede, è una completa fiducia in Gesù. In fondo anche nella nostra vita le nostre relazioni sono sempre atti di fede nei confronti di qualcuno, sposarsi, le amicizie, ecco, sono relazioni ad immagine di quella che tutte le genera, che è quella con Dio, l'affidamento a colui che ha dato se stesso per noi.

Avete riconosciuto il canto che stiamo ascoltando insieme? Probabilmente molti di voi lo stanno cantando, perché questo canto fa parte della memoria di ciascuno di noi. È uno dei canti più amati, più conosciuti della tradizione cattolica. Io stessa ne ho memoria da piccolina, con mia mamma che mi portava alla processione del paese, dove c'era la banda che intonava e poi tutto il popolo che cantava. Andrò a vederla un dì. È il canto che ha sostenuto la fede e la speranza per il regno dei cieli di intere generazioni, composto alla fine del 1800 da un sacerdote, Pietro Janin, che lo compose per ringraziare la Madonna della Salette per averlo guarito miracolosamente da una malattia. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Questo canto ha il coraggio di dire quello che noi forse abbiamo dimenticato, che la nostra patria è il cielo, che noi siamo cittadini del cielo e che abbiamo una città che ci attende insieme ai santi, insieme agli angeli, all'assemblea festosa dei santi. Il cielo, patria mia. E andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amore. Questa devozione

0: universale per Maria, che tra l'altro è una devozione, è un amore ed è un onore che le viene tributato anche da coloro che hanno una fede differente, una religione differente dalla fede cattolica. Maria troneggia in cielo, assunta in cielo in anima e corpo, regina degli angeli e dei santi. È lei che alla destra del Figlio ci attende, testimone lei per prima della fedeltà delle promesse di Dio. Allora, ecco, la speranza è di vederla un dì, andrò al cielo. Ecco, questa idea della vita come cammino, che è un cammino che non si ferma con la morte, ma è un cammino che transita attraverso la morte per entrare nei cieli, dove vedremo il volto bello di Maria, lo stesso Dante, pensate, no? Quel canto magnifico che la Chiesa ci fa pregare per le solennità di Maria all'ufficio delle letture. E poi continua in maniera puntuale, teologicamente perfetta: andrò a vederla un dì, è il grido di speranza. Sapete, la speranza è quella virtù che sostiene il cammino, è un po' il motore del cammino. Ogni motore ha bisogno di una benzina. Ecco, la benzina del motore del nostro andare è la speranza, però la speranza ha bisogno di sapere qual è il punto d'arrivo. Noi siamo pellegrini, non siamo girovaghi, non siamo vagabondi. Noi viviamo il pellegrinaggio della fede, così come anche Maria. Maria, anche lei, ha compiuto il pellegrinaggio della fede, la fatica della fede. E quindi noi nel nostro camminare verso il regno siamo sostenuti dalla speranza, e la speranza, dice questo canto, il vedere, la speranza di vedere il volto di Maria mi infonde costanza nel viaggio e fra i dolori, cioè questa costanza di non mollare, ecco, di non abbattersi nel momento magari di dolore, di quei dolori che possono veramente farci fermare nel cammino. La speranza del volto di Maria e la speranza che i nostri cari siano al cospetto di questo volto bellissimo, di questa donna, che poi è trasparenza del volto meraviglioso del Figlio suo, perché in ultimo Maria è stata salvata, lei per prima, da suo Figlio. Ma questo volto, trasparenza del volto bellissimo del Signore, ecco, sostiene la nostra speranza di andarla a vedere, di andare a contemplare questo volto. Allora, questo fine dà costanza ai nostri passi, come quando si sale in montagna. Sapete, quando si cammina in montagna non bisogna accelerare, fare grandi corse, bisogna tenere un passo regolare, magari lento, ma cadenzato, regolare. Ecco, allora andrò a vederla un dì e questa speranza sostiene il mio cammino nella buona, nella cattiva sorte, nei giorni della vita, sempre con il cuore che attende di vedere, contemplare il volto della madre.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: La voce di Milva per questo pezzo intitolato Nel silenzio splende. Parlare di Milva in realtà è più semplice dirsi che a farsi. La sua attività artistica è tanta e tale da richiedere un vero e proprio biografo con tanto tempo a disposizione per svelarne tutti gli aspetti. Ma noi abbiamo poco tempo e non siamo, forse dobbiamo dirlo, nemmeno qualificati per parlare di Milva in termini, per così dire, rigorosamente scientifici. La nostra dunque sarà una semplice chiacchierata su una straordinaria interprete da più di 20 anni sulla breccia. Un piccolo omaggio a Milva per il suo compleanno. Compleanno perché Maria Ilva Biolcati è nata a Goro il 17 luglio del 1939. Per la verità di una signora non si dovrebbe mai rivelare la data di nascita, ma Milva può esibire il suo certificato di nascita con l'orgoglio di chi, alla sua età, è fresco e pieno di energia come sempre. Anzi, nel caso di Milva possiamo dire che il tempo e l'età, e non è certo vecchia, le hanno donato un fascino e una dolcezza per lei così irruenta ad essere detta pantera del tutto nuovi. Gli inizi per lei furono i soliti, le balere, le canzonette e poi la canzone giusta, quella del boom, anzi le canzoni giuste, quattro vestiti e flamenco rock.
1: E mi aveva...

Nella verità, Milva, così bella, così raffinata, adesso agli inizi era un po', beh, diciamolo, vistosa. Forse era la moda di allora ad essere eccessiva. D'altro canto, Milva non era certo, allora come oggi, un tipo da passare inosservato. I capelli, i suoi splendidi capelli rossi che a un tempo portava raccolti e cotonati, la sua voce melodiosa ed aggressiva, la sua presenza scenica erano decisamente incisivi. Per non parlare del fatto che la sua bocca, appena un po' più del normale, scatenava l'ironia degli italiani, pilotati in questo da quella Lighiera Noschese che fece dell'imitazione di Milva uno dei suoi più divertenti numeri.

Dicevamo di come Milva per qualche tempo sia stata sì osannata dalla critica, ma un poco presa in giro dal grande pubblico. Ma lei, incurante del resto, cercava la sua strada e già nel 1963 rivolgeva la sua attenzione a un nuovo genere, quello teatrale, chiedendo a musicisti arrangiamenti di canzoni degli anni 30 e 40 che diventarono veramente parte del suo repertorio soltanto dagli ultimi 10 anni, cioè dal 70 in poi. Quello che abbiamo ascoltato, per esempio, era un'incisione tratta da un momento fondamentale della sua carriera, che fu lo spettacolo teatrale a Milano. Uno spettacolo durante il quale Milva ripropose appunto canzoni degli anni Tra le due guerre, e Tra le due guerre è il titolo delle 33 giri, registrato appunto in diretta al Piccolo Teatro di Milano nel 1977, che ha costituito la svolta decisiva di Milva, della nuova Milva.

Abbiamo ascoltato Le Rose Rosse, un brano del 1919 nell'interpretazione dal vivo, registrata nel 1977 al Piccolo Teatro di Milano. Questo dunque è il nuovo genere di Milva negli anni 70, ma per la verità dire con precisione quale sia il repertorio di Milva, o meglio il suo genere, pone in grave imbarazzo. Volendo estremizzare, potremmo dire che in fondo il suo genere è fare ciò che sente in quel momento, anche a costo di disorientare il pubblico, anche a costo di abbandonarlo. E diverse volte infatti Milva ha cambiato pubblico, da quello delle canzonette è passata a quello dei recital, dal pubblico amante del folk di facile presa a quello dell'Olimpia di Parigi, attento e raffinato.

0: silenzio va.
1: Milva, la cantante dalle mille variazioni, dai mille passaggi. Beh, non si deve pensare però che questi passaggi siano per lei e per il pubblico stati indolori. Milva, anzi, questa è una cosa che bisogna riconoscerle, ha avuto il coraggio di assumersi in pieno la responsabilità di un calo di ascolto e di gradimento. Il pubblico delle balere dimentica presto, ma pochi hanno perdonato a Milva le variazioni repentine di cui abbiamo detto. E d'altra parte, anche Milva talvolta ha sbagliato, seppure con l'intento di fare bene. Ci dispiace per esempio ricordare quel brano che è stato un indubbio successo di cassetta, ma certamente non

all'altezza del suo personaggio che è stato La Filanda. Un brano di tutto rispetto se pensate che è tratto dal folklore portoghese e anzi è proprio del repertorio di una grandissima folk singer portoghese che è Amália Rodrigues. Da noi, forse per colpa sua, forse per colpa nostra, forse per colpa dei discografici o forse per colpa del momento, diventò un brano da piccola balera. Allora vogliamo ascoltare lo stesso comunque questo E One Away che nella versione italiana di Milva divenne La Filanda.

0: All'epoca della Filanda, Milva ancora si esibiva d'estate nelle località balneari e faceva praticamente da intrattenimento per le serate estive della gente che tutto sommato sì, andava a ascoltarla perché si chiamava Milva, ma più di tanta attenzione non le dava. Forse anche per questo, o forse perché non era quella la sua strada, Milva si sentiva insoddisfatta, potremmo dire addirittura sprecata. Se per esempio noi dovessimo chiedere a Milva perché ha smesso di cantare nelle balere, probabilmente lei risponderebbe:
1: ero stufa di far ballare il pubblico, era affatto odio, e mi sono stufata, come in tutte le cose che avvengono nella vita, a un certo punto uno va alla ricerca di altre cose. Capisci, ho cominciato così presto che a un certo punto ho detto basta.
0: Avete sentito? Si è semplicemente stufata. E aveva ragione, ma in lei maturava l'idea di fare qualcosa che più la pagasse e scelse il teatro, i recital, le interpretazioni sofferte importanti che già avevano talvolta fatto la loro apparizione nella sua carriera. A lei così si rivolsero i cosiddetti intellettuali, allora usava molto fare l'intellettuale. Alla sua voce si ispirarono musicisti, Morricone, proprio Ennio Morricone, le dedicò addirittura un disco. E non soltanto, Negri compose per lei, appositamente per lei, un'opera lirica. Ma lasciamo che sia lo stesso Gino Negri a spiegare come gli è venuto in mente di scegliere Milva per diventare protagonista di una sua opera, come addirittura gli è venuto in mente di scrivere un lungo monologo cantato da lei e scritto proprio su misura per lei.
2: All'opera ce l'ho portata io, Milva, e agendo sempre, forse inconsciamente, ripeto, con un programma ben preciso. Ecco, ascolto Milva la prima volta che arriva a Sanremo e mi dico: questa, se fosse nata nel secolo scorso, sarebbe stata una Malibran, una Stolz, una Patti, una Melba. Prima o poi le faccio cantare l'opera. Un bel giorno Milva, che non conoscevo di persona, mi chiede, attraverso Maurizio Corniati, alcuni arrangiamenti per canzoni da Tabarin e da Cortile. Il disco funziona, facciamo insieme altri dischi, La Libertà e tante belle canzoni da cabaret, le continuo a parlare di una Carmen di Bizet che lei, Milva, potrebbe, diciamo, rivisitare, il mio veleno lavora, si arriva sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano con uno spettacolo molto elegante da cabaret raffinato, Milva incontra Strehler, sostanzialmente mio complice, incontra Brecht e Weill, complice anche loro. Io le faccio cantare che farò senza Euridice dall'Orfeo di Gluck in TV, le arrangio un po' alla pop un bel momento del Don Giovanni di Mozart,

Mozart, il gioco è fatto. Dopo questo Mozart, Milva è nell'opera. Non c'è che scrivere un'opera costruita sulla voce, sulle possibilità di Milva, su misura per Milva, cosa che mi sono affrettato a fare nel maggio del 1975. Carlo Gesualdo, principe di Venosa. C'è anche un sottotitolo, Diario dell'assassinata. L'assassinata, nella finzione, è Milva e sarà naturalmente lei a cantare il diario, ce lo canterà e racconterà coinvolgendoci in una specie di opera in breve. I personaggi e i fatti citati sono storia, appartengono alla storia. Maria D'Avalos, Fabrizio Carafa, Carlo Gesualdo.

Siamo nel 1586. Maria da Valos, gentildonna dal passato sentimentale ed erotico piuttosto burrascoso, mette gli occhi su Carlo Gesualdo, principe di Venosa, musicista celebre e uomo affascinante. Ha deciso, Gesualdo sarà suo.

0: Abbiamo dunque sentito dalla viva voce di Gino Negri il perché e il per come si arrivò a comporre un'opera su misura per la voce di Milva, che si preparò per diversi anni al momento di affrontare il grande pubblico, non più quello ristretto della balera, non soltanto quello delle canzonette, ma un nuovo tipo di pubblico. Per l'ennesima volta osò, lo fece, fu un trionfo. La sua voce così profonda e drammatica sembrava creata apposta per le canzoni profonde e drammatiche, quindi non soltanto per l'opera, ma anche per i difficilissimi testi e le musiche di Brecht e Weill. E le platee internazionali l'hanno capita e l'hanno esaltata per la bravura e la professionalità che le permettono di reggere da sola uno spettacolo di 2 ore senza tradire la minima stanchezza.
1: Non avevo che 16 anni, da lontano arrivasti qua giù. Mi dicesti, tu vienimi dietro, d'ora in poi pensa Johnny per te. Io ti chiesi del tuo mestiere, e com'è vero che adesso son qui. Mi dicesti, lavoro nei treni, su una nave non salgo mai più. Quante parole, Johnny, non una vera, Johnny. Tu m'hai mentito, Johnny, dal primo giorno, Johnny. Oh, come t'odio, Johnny, quando mi guardi così. E smettila di fumarmi in faccia, porco.

in principio era sempre testa, finché non mi prendesti con te. Dopo 15 giorni soltanto non ti andava più niente di me.

Lo sai, non te l'ho mai chiesto, Surabaya che cosa vuol dir? Ma per gli altri era chiaro quel nome, lo si dà solo a gente di mar. Credi forse che non lo sappia, prima o poi qualche nave verrà, sentirai la sirena fischiare e in silenzio per mare scapperai. Tu non hai cuore, Johnny, tu sei un vigliacco, Johnny,

la milva del passato. L'ultima milva, quella del presente, in realtà continua a stupire. È uscito un album di musica leggera da cui abbiamo ascoltato e abbiamo in sottofondo questo pezzo intitolato Nel silenzio splende. Un album eseguito con la perizia di sempre. Ma se la discografia effettivamente è commerciale, i suoi spettacoli sono ancora e solo per un pubblico specializzato. Va in tournée con Astor Piazzolla e propone il targo argentino. Bellissima statuaria, perfetta nei suoi abiti in lamé, sono quasi una divisa, deve averne armadi pieni. I lunghi capelli come unico gioiello, tiene il palcoscenico e l'attenzione dell'uditorio. E ancora si grida al miracolo.

Quello che abbiamo visto dunque era il passato, in parte anche il presente, di Maria Ilva Biolcati da Goro. Il futuro è difficile ipotizzarlo, Milva non è una cantante facilmente prevedibile, come si è visto tante volte ha cambiato pubblico, personaggio, genere, però sicuramente è sempre all'altezza di se stessa. Io direi di concludere questa chiacchierata su di lei ascoltando un brano tratto dal suo ultimo 33 giri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: nella diocesi di Santa Clara a Cuba la missione interdiocesana di Chiavari e Genova.
1: La missione nasce intanto 20 anni fa, quest'anno sono i 20 anni della missione, nata dal desiderio di due sacerdoti, uno della diocesi di Chiavari, Don Federico Tavella, e uno della diocesi di Genova, Don Marino Poggi.
0: Il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Chiavari, Don Maurizio Prandi, ci spiega le motivazioni che hanno spinto 20 anni fa due sacerdoti liguri ad intraprendere un cammino missionario a Cuba.
1: Questa missione permette di portare avanti quello per cui una missione nasce, cioè portare a tutti l'annuncio del Vangelo, la parola di Dio, le parole, i gesti, le scelte di Gesù, che speriamo possano diventare sempre di più parole, gesti e scelte della Chiesa intera.
0: Il vescovo della diocesi di Santa Clara, Monsignor Marcelo Arturo González Amador, esprime gratitudine per l'attività dei missionari.
2: Hola, un saluto a tutta la Iglesia de Chiavari.
0: Un saluto a tutta la Chiesa di Chiavari, grazie per la vicinanza alla missione nella Chiesa di Santa Clara che compie 20 anni. Non posso non ricordare il Vescovo Tanasini e ora Monsignor Giampio, che ci hanno appoggiato molto inviando missionari, sacerdoti e giovani.
2: Inviando missioneros e sacerdoti e poveri.
0: L'esperienza missionaria ha coinvolto anche alcuni giovani come Flavia Momi e Francesco Basso.
3: Oggi siamo stati nella parrocchia del Buon Viaje e entrando c'era un altare su cui era ricamato la scritta "Fate quello che egli vi dirà". E vi ha colpito tanto che poi siamo andati subito dopo al colloquio col vescovo e lui ci ha detto in pratica cosa fare, ci ha detto di ascoltare, di vedere.
4: Mirar e escuchar, vedere e ascoltare. Ci ha chiesto di far questo in queste settimane di missione, di ascoltare e di vedere, vedere le situazioni, vedere le storie ed ascoltare.
0: Oggi l'isola sta vivendo una delle crisi più drammatiche della sua storia. I giovani fuggono da Cuba, mentre adulti e anziani quotidianamente affrontano difficoltà economiche ed energetiche.
1: Oggi si parla di blackout che durano anche 24 ore, quindi la situazione è molto difficile e molto complicata.
0: Con l'aiuto della Chiesa e dei missionari è stato possibile realizzare una mensa che offre un pasto caldo ai più bisognosi.
1: In una delle comunità abbiamo quello che si chiama un comedor, ovvero una mensa dei poveri, e attraverso il contributo dell'8 per 1000 che la diocesi di Chiavari riesce a dare alla missione di Cuba, questa mensa dei poveri, dove per 7 giorni su 7 40 persone ringraziano per il cibo che ricevono, riesce ad andare avanti per un anno intero.
0: Il contributo di tante persone, ci spiegano Don Maurizio e il Vescovo Arturo, è una luce di speranza per gli abitanti di Cuba.
1: Io non conosco i volti delle persone che aiutano attraverso il loro 8 per 1000 la missione di Cuba, però sappiamo che dietro ci sono le storie di tante persone e che sanno e hanno fiducia che questi soldi vengano spesi nel modo migliore possibile.
0: Grazie per l'aiuto e la vicinanza. Grazie per averci accompagnato nella fede e nel lavoro. Dio vi benedica.
2: Dio lo benedica.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Celebriamo anche noi la giornata mondiale della Terra e non possiamo che farlo con tre ospiti che ci aiuteranno a ragionare proprio su questo tema. Passiamo subito alle presentazioni. Abbiamo con noi Maurizio Ori, architetto e paesaggista ancora in tempi non sospetti, ci diceva prima che diventasse davvero un percorso formativo. Ben arrivato, benvenuto nel nostro Torrazzo, che non è nostro, però a noi piace dire lo stesso che è il nostro Torrazzo. Mauro Ferrari, sociologo e formatore, ben trovato, direi. Grazie. Che ci siamo già incrociati l'anno scorso. E Cristina Aroldi, docente e volontaria di Los Limpiadores de Estrella.
1: Grazie dell'invito.
0: Poi ci racconterai un po' in cosa consiste.
1: Volentieri.
0: Abbiamo tutti gli ingredienti, ci resta solo una cosa da fare ed è affacciarci. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Parliamo del nostro pianeta in occasione della giornata mondiale della Terra e i temi sono tanti. Partirei subito dal primo, che è l'inquinamento, e proprio su questo primo tema aprirei una rubrica. Il nostro Torrazzo ospita un orologio che, come tutti gli orologi, ha un suo quadrante, quindi diamo i numeri. Sigla! Vi do qualche dato che poi vi chiederò di commentare, dati che non conoscevate prima, quindi li commenterete a caldo come viene. Relativamente alle PM10, nel 2024 25 capoluoghi di provincia hanno superato il limite massimo consentito. Come media annuale, tra le altre città, Cremona dovrà ridurre la concentrazione di emissioni per rientrare nei nuovi limiti del 2030. E questo vale per il 71% delle città che saranno fuori legge secondo i nuovi criteri. Come commentiamo questi dati? Chi comincia?
2: Facciamo in ordine di presentazione.
0: Parlando di inquinamento, architetto, cosa vuol dire parlare di inquinamento in una città?
3: Domanda difficile, onestamente, però parlare
0: di domande facili non ne facciamo.
3: Diciamo che in questo momento di domande e risposte facili non ce ne sono. Io penso che parlare di inquinamento vuol dire parlare su delle modalità che ci consentono di superare questa criticità, o almeno cercare di immaginare. Quindi vuol dire anche ragionare su come attenuare questi elementi attraverso dei piani di adattamento e di miglioramento che possono passare anche ieri alla giornata nazionale del paesaggio. E io ho riflettuto, leggendo anche stamattina sul giornale, che c'è stata anche una crisi, diciamo, di massima piovosità che accentua questi fenomeni, per cui il tema dell'inquinamento è un problema proprio di generale, no, di attenuazione di queste crisi. Quindi bisogna avvicinarsi in maniera radicale, perché anche il tema di ieri, di queste alluvioni che stanno avvenendo, ci pongono una certa radicalità, e introdurre dei piani, delle modalità di adattamento che magari nell'ambito della giornata potremmo ragionare.
0: Assolutamente sì, poi torniamo sugli aspetti più architettonici, magari urbanistici, legati a questo tema. Se parliamo di inquinamento, Cristina, non si parla solo di inquinamento atmosferico.
1: Assolutamente
0: no. Tu ne sai qualcosa.
1: Lo spaccato che vedo io come cittadina e come volontaria, come limpiadora del Estrellas, è una situazione abbastanza preoccupante. La finestra che noi abbiamo sulla città, sul territorio, proprio sui dintorni, sulla natura, è una finestra che ci fa vedere qualcosa di poco edificante. Quindi posso pensare agli obiettivi e agli orientamenti di cui diceva l'architetto, quindi più universali, più ampi, quindi quello certamente sì, ma dall'universale anche al particolare, quindi a quello che ciascuno di noi può fare nel suo piccolo, nella sua quotidianità, per cercare di arginare un fenomeno che sembra, ahimè, abbastanza dilagante, che è quello del disinteresse nei confronti dell'ambiente, della natura, di quello che non è pertinente direttamente con la mia singola esistenza, il mio piccolo mondo.
0: La vostra esperienza di volontari va un po' nella direzione opposta, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ci racconti al volo?
1: Certo. Los Limpiadores de Estrellas è un nome un po' particolare, no? I pulitori delle stelle. Nasce da un racconto di Julio Cortázar, che è uno scrittore argentino, e così racconta un po' di questa voglia di andare in controtendenza, di non farci spaventare dal dilagante, quindi da questa dilagante disaffezione verso la natura, verso la cura del paesaggio, verso la cura dell'ambiente in cui noi viviamo, e invece fare qualcosa di assolutamente concreto e quotidiano. Quindi siamo dei semplici volontari che a diverso titolo impiegano il loro tempo per dare una mano. Certo, è un
0: a volte sfida complessa.
1: Hai l'impressione di volere raccogliere il mare col cucchiaino, è vero, però c'è dentro di noi anche questa voglia un po' utopistica e un po' fortemente realistica. C'è un po' di tutto in noi, e soprattutto l'amore verso la natura e il nostro territorio.
0: Torniamo anche su questa cosa. Inquinamento, si parla di ambiente, si può parlare anche di socialità quando si parla di inquinamento?
2: Beh, messo al plurale, inquinamento diventa inquinamenti, nel senso che abbiamo modi di stare al mondo, di stare in relazione tra noi e le merci, il mondo delle merci, per esempio, che è altamente inquinante, no? Se pensiamo a tutto il tema del trasporto, della logistica, le città un tempo erano circondate dalle mura, oggi sono circondate da centri commerciali e poli logistici, questo qualcosa potrebbe raccontarci. Ma una volta che parliamo di un tema di questa complessità, come ricordava correttamente Maurizio, dovremmo cominciare a raccogliere dei dati in maniera più analitica, no? Per cui PM10, bene, ma da chi? Chi emette? L'agricoltura intensiva, il traffico, il riscaldamento domestico, piuttosto che le industrie, che pure sono presenti, anche industrie pesanti nel Cremonese? E allora a quel punto per ciascuno di questi luoghi possono essere individuate delle strategie differenti, no? E quindi studiare il fenomeno a partire dai dati per poi cominciare a elaborare delle strategie. Insomma, non è un caso che ho elaborato il metodo DEEP, che significa prima descrivi, quando parli di un tema descrivilo, fotografalo, fai delle mappe, raccogli gli elementi fondamentali, poi lo interpreti, cioè studi, cerchi di capire chi altri ha studiato il fenomeno e chi ha proposto le soluzioni, e infine progetti, cioè trovi delle soluzioni il più partecipate, il più condivise possibili, in modo che non ci sia il solito esperto che trova la ricetta favolosa. Ci sono città, luoghi, anche in ambienti inquinati, com'è tutta la pianura padana, non solo Cremona o Soresina, che è stata etichettata come il luogo più inquinato della Lombardia, ma in realtà ci sono pochissime differenze a pochi chilometri di distanza. Quindi siamo in un ambiente decisamente molto compromesso, molto dicotomizzato, per così dire, fra aree che vengono rese produttive e pochissime aree, ormai oasi, no? Rarefatte, dove si tende a proteggere la natura, gli ecosistemi, la biodiversità. Ecco, dovremmo trovare un tipo di equilibrio un po' differente.
0: Architetto, ce lo accennava prima, quali step possono essere fatti a livello di urbanistica, di progettazione, per tentare di arginare il problema?
3: Gli step sono, come diceva anche Mauro, dico bene, una visione complessa, olistica, che supera gli specialismi, lavora in termini di ecologia urbana e introduce delle modalità singole, specifiche, possono essere la decostruzione, immaginare delle decostruzioni, perché il dramma di ieri e in questi giorni, io ho dei colleghi toscani con cui sono
0: giusto per chiarire, il dramma di ieri parliamo del 13, 14, 15 marzo, che è il giorno in cui stiamo registrando, ok? Così anche sì, chi ci segue sa di che giorni stiamo parlando.
3: Dell'Arno, no? Che mette in evidenza come, e ne parlavo poco fa in attesa di incontrarci, c'è stata una pioggia di 180 mm in due giorni, che avviene in Toscana, soprattutto nella zona livornese, in due mesi. Mentre prima però la pioggia veniva concentrata, adesso è stata diluita nel giro di una settimana, per cui anche i paradigmi di calcolo, di gestione di queste crisi climatiche mettono in evidenza come anche a gestire questi cambiamenti diventa sempre più possibile. Per arrivare a cosa? Che in una visione così complessa, così drammaticamente presente, e che potrebbe anche venire da noi, diciamocelo, perché noi abbiamo un luogo che è una pianura padana, che una volta erano delle paludi, e la natura si riprende questi luoghi, governati sì dal punto di vista idraulico, ma questo non significa che. Per arrivare a che cosa? Una visione complessa che individui dei metodi di adattamento, di miglioramento dell'aria attraverso forestazione, attraverso qualità, diciamo, di produzione agricole che siano consapevoli dell'aumento della biodiversità, di una produzione attraverso l'agroecologia e una pianificazione integrata tra il costruito e la natura, dove i due elementi si contaminano per migliorare questo quadro complessivo.
0: Serve anche
3: un... molto semplicistico, perché il tema può... più complesso, oltre che bisognerebbe andare a perforare per aumentare la permeabilità dei suoli, depavimentare, introdurre la biodiversità e quant'altro.
0: Serve una riflessione politica nel senso più bello del termine, quindi
3: sì,
0: di confronto vero tra chi fa questo lavoro e chi si occupa di progettare in modo più ampio la realtà.
3: Sì, in effetti anche la nostra dimensione professionale e scientifica, perché si nutre, è stata messa in difficoltà, cioè noi non possiamo più pensare di avere la cultura urbanistica, la cultura architettura. La cultura urbanistica e l'architettura si deve contaminare con il tema dell'ecologia, della biologia, della sociologia e avvicinarsi ai luoghi, comprendere, come diceva Mauro, i luoghi, contaminarsi con essi anche dal punto di vista sociale e culturale, perché questi crimini climatici si portano anche con sé tutta una serie di migrazioni, no? Di tipo anche personale, che contaminano i paesaggi, che li cambiano anche nel loro modo di utilizzarli.
0: Cristina, e i singoli cittadini in tutto questo come si posizionano?
1: I singoli cittadini, a nostro giudizio, a giudizio mio e del mio gruppo, ma ovviamente anche di tutti, chi ci fa una riflessione lo capisce, hanno un ruolo enorme, hanno una responsabilità civica, una responsabilità morale altissima. Ciascuno di noi può agire nella tutela dell'ambiente, del paesaggio, della natura, nel suo piccolo, intanto non inquinando, che è la prima cosa,
0: sembra banale, ma
1: in realtà è l'obiettivo principale. Noi recentemente io ho aperto per i miei compagni di sogno, ecco, di sogno ambientale, una pagina Instagram dello Slempiadores. Perché? Perché abbiamo pensato che fosse molto importante comunicare quello che noi stavamo facendo per far crescere un pensiero collettivo, per far sentire le persone facenti parte di un consesso sociale, umano, civico. Ecco, per far crescere questa volontà di fare qualcosa. Poi dirò che succede una cosa particolare, cioè alcune persone...
0: Sono curiosi.
1: alcune persone scrivono dicendo vogliamo farne parte, perché c'è, come dire, un sogno, no? Che diventa un sogno condiviso. Poi in realtà poi magari non si attivano per fare nulla. La verità è che bisognerebbe che non ci fosse bisogno dello Slempiadores. Cioè ciascuno di noi è un Slempiadore.
0: Quindi ci dovrebbe diventare naturale per una
1: naturale,
0: persona.
1: Che vuol dire non sporcare e raccogliere ciò che vedo che è nel posto sbagliato, senza alzare il piede facendo finta che non ci sia. Questo è quello che dico ai miei alunni, che sono il nostro futuro. Io credo tantissimo nel fare questo lavoro, credo tantissimo nell'insegnamento, nella forza, nella potenza dell'esempio, e quindi io parlo con loro, io insegno all'ITS, al liceo delle scienze applicate dell'ITS Storiani di Cremona, che è una scuola molto impegnata su tantissimi fronti, e i ragazzi sono veramente sensibili, vogliono anche loro sognare questa cosa. Per cui da una parte è importante voler sognare, dall'altra è importante pensare che non c'è bisogno di essere un supereroe con la mascherina, no? Che noi giochiamo su questa cosa di non essere conosciuti, tant'è che avrei voluto fare le foto con la mascherina.

0: di crisi o di catastrofi ambientali. Noi sappiamo che il nostro mondo è meticcio, ma spesso tendiamo a considerare come opportuno frequentare solo ciò che ci è utile, immediatamente utile, a scartare il resto. E questo crea delle scissioni anche dentro ciascuno di noi, ma ci impedisce di conoscere parti del nostro mondo che sono lì a disposizione, che non aspettano altro che di essere incontrate. Ma c'è un altro tema che anche Cristina sollevava, cioè che chiedevi a Cristina, che cosa può fare ciascuno? E noi siamo in una fase storica, secondo me, molto interessante. Per esempio, dal punto di vista interessante e ambivalente, come tutte le fasi storiche, da un lato c'è il tema di che cosa possiamo fare. Possiamo, per esempio, attuare, renderci complici, manifestare interesse verso questo grande movimento che è in terra cremonese, in diocesi cremonese, qui sono contento di essere ospite vostro qui, si chiamano comunità energetiche rinnovabili, che è una modalità straordinariamente interessante che sta prendendo corpo e vita proprio in questi giorni. Io ho espresso la mia manifestazione di interesse l'altro ieri.
1: Possiamo anticipare che avremo una puntata interamente dedicata a questo
0: Perfetto.
1: Tema.
0: Perfetto. Però quello che ancora non sapete è che ho inventato tre giochi di parole sulle CER, che spiegano anche un po'. CER intanto può diventare cero, e mi sento di, come dire, spero che quando andrà in onda questa puntata Papa Francesco stia meglio, ci serve, anche perché questo movimento che ha ispirato le diocesi nasce dalla Laudato Si, e tutto il resto si è messo in moto a valle, come dire, quindi mi sembra davvero, accenderei un cero se potessi anche oggi qui. La seconda è cerchio, cioè è una modalità di economia circolare. Cioè si collabora consumatori o prosumer in inglese, no? Per cui ciascuno produce, consuma e si scambia dentro lo stesso circuito l'energia che produce, che è un'energia squisitamente rinnovabile, pannelli fotovoltaici fondamentalmente. E quindi abbattimento dell'inquinamento, tanto per restare sul tema, dovuto al riscaldamento, che sia legna, masse, piuttosto che metano o, peggio ancora, combustibili fossili. E la terza invece è il cerotto. È cerotto perché siamo dentro comunità che faticano a stare insieme, a creare legami.
1: C'è un aspetto curativo.
0: Sì, a mettere una pezza sulle ferite delle nostre comunità, no? Per cui le CER aiutano non solo perché facilitano l'incontro fra persone che si incontrano e si scambiano producendo e consumando energia elettrica, ma anche perché una percentuale abbastanza significativa, nella CER a cui appartengo, Piade e Gussola, si parla addirittura del 40% dei ricavi che viene destinato a persone in situazioni di povertà energetica, che non riescono a pagare le bollette. E anche questo allarga lo sguardo, cioè non è più una dimensione egoistica, io la chiamo così con un ossimoro, insomma è una forma di egoismo solidale, cioè penso a me, risparmio sulla bolletta, mi viene pagata l'energia che produco, ma nello stesso tempo genero relazioni impregnate di senso.
1: Architetto, l'ho sentita annuire su alcune tematiche, e proprio su queste tematiche su cui le annuiva aprirei la nostra seconda rubrica, che è l'osservatorio. Ci spostiamo lì? L'osservatorio del nostro Torrazzo ci permette di ampliare un po' lo sguardo e guardare più in là. Abbiamo parlato di inquinamento, un problema, ma non mancano i segni di speranza. Si parlava di economia circolare, si parlava di cerotti come occasione di guarigione, e riprendo il sito del World Earth Day, che dice che entro il 2035 l'energia che è necessaria in nazioni come gli Stati Uniti può essere sostenuta 365 giorni all'anno da fonti di energia rinnovabile. Una bella prospettiva. Se parliamo di sostenibilità, architetto, che cosa ci può dire? Anche nell'ambito dell'architettura, immagino ci sia una grande attenzione in questo senso.
2: Sì, c'è una grande attenzione che è già passata nell'efficienza energetica degli edifici, in termini culturali, non ancora in termini di trasformazione degli edifici stessi per tutta la difficoltà tecnica. Secondo me c'è invece un grande bisogno di recuperare sui territori, perché il termine cerotto mette in evidenza che noi dobbiamo andare a medicare delle porzioni, mentre il problema, la drammaticità di questi eventi ci pone una visione strategica di lungo periodo e quindi ha bisogno di pianificazione. Nel nostro paese cosa avviene? Che abbiamo questo paesaggio estremamente straordinario e il tema delle fonti rinnovabili pone il tema della compatibilità tra sistemi energetici che non hanno nessuna attenzione alla storicità, che sono impianti tecnologici avanzati, e ambienti

0: particolari, ricchi di storie, di identità che invece hanno bisogno di questa attenzione. Questo cosa ci pone? Ci pone necessità di pianificare sui territori le compatibilità. Diversamente aumentano i conflitti non riusciamo a gestirli perché sono episodici e senza una pianificazione va a gestire il conflitto tra storia, identità, culture e innovazione, non riusciremo a raggiungere gli obiettivi climatici indispensabili per invertire le tendenze. Quindi dobbiamo necessariamente porci i problemi della pianificazione territoriale a vasta scala. Poche parole, nel centro storico il solare fotovoltaico deve essere inserito. Io ho avuto l'onore di fare la commissione paesaggio del Comune di Cremona e abbiamo risolto il problema parzialmente di immaginare il colore del pannello fotovoltaico color rosso mattone, orientato non prospiciente la strada principale, che fosse quantomeno inserito in un contesto sulla storia di in altri centri storici. Per dire che tra un sì e un no c'è cioè un come. Il come ha ancora bisogno di essere culturalmente approfondito, anche in termini tecnici, oltre che culturali. Quindi fare questa cosa vuol dire ragionare anche come il fotovoltaico, l'agrivoltaico si inserisce nei paesaggi, dove, i luoghi vocati, i luoghi sensibili, che tipo di energie rinnovabili, in che modo, perché abbiamo invece delle contraddizioni evidenti, che alcune popolazioni non amano la geotermia e quant'altro. Quindi il cerotto è proprio la fotografia di un bisogno, come dicevi tu Mauro, e come diceva anche lei, di andare a curare, sì, ma in una visione complessa. Bravissimo.
1: Diciamo che portiamo avanti entrambe le cose, c'è cioè una cura immediata di una situazione insieme a una progettualità.
0: Non so
1: Certo.
0: se siete
2: Intanto,
0: d'accordo.
2: sì, perfettamente d'accordo. Intanto il cerotto ci segnala che c'è una ferita.
0: Esatto. Bravo,
2: E poi non è
0: bravo,
2: esattamente la cura,
0: bravo.
2: è
0: Sì.
2: una pezza, no? La cura è altro, è la visione di insieme, ecosistemica, potremmo
0: Esatto,
2: dire.
0: assolutamente.
2: Perché
0: Anche
2: poi anche
0: perché
2: scusa.
0: questo tema dell'inquinamento, il tema dell'economia circolare, porta a una visione complessa. Quindi la città e i territori non sono più territori da ragionare in termini urbanistici, sono territori da ragionare come ecosistemi, quanta energia entra, quanta ne esce, e poi io ho introdotto il termine la modalità, e poi e Mauro invece ha introdotto anche la signora il termine con le ricadute sociali di questa modalità.
1: Certo, parlare di
0: Quindi diventa
1: economia
0: molto
1: circolare è
0: interessante, diventa
1: veramente.
0: molto interessante perché il circolo poi ha al centro l'uomo, no? Ovvero le socialità, le comunità. Perché questa è una comunità che ha una sua realtà ambientale, storico-culturale, e voglio dire il Torrazzo, siamo nella zona più elevata perché qui il fiume non arrivava, per cui siamo in una realtà particolare, insomma.
1: Soprattutto qui nel nostro studio, mi sento di
3: Un po'
1: escluderlo.
3: difficile.
2: Però
1: per ora no, non ci
2: Ma
1: puoi
2: chi ha
1: dire
2: visto
1: così.
2: il cartone animato che ha vinto l'Oscar come film di animazione, Flow, sa che l'acqua potrebbe salire
1: Questo è vero.
3: Non si sa mai.
1: Speriamo, almeno intanto che registriamo, no?
2: No, però è talmente vero quello che veniva detto adesso che io parlo di ecosistemi relazionali, cioè non possiamo pensare all'ecosistema solo come un luogo di farfalle e uccellini, benissimo,
3: Sarebbe
2: ma come
3: bellissimo.
2: un insieme molto complesso di relazioni, di scelte strategiche. Quindi o teniamo insieme il tutto, perché anche dentro le fonti rinnovabili ci sono delle ambivalenze, no? Per cui
3: Certo.
2: l'agrivoltaico, per esempio, è consumo di suolo.
0: Sì.
2: E le paleoliche in alcuni luoghi sono decisamente impattanti rispetto al paesaggio, quindi va proprio studiato luogo per luogo con una visione di insieme qual è la soluzione ideale. I pannelli fotovoltaici ce ne sono di rossi che rendono meno rispetto agli altri, però
0: Esatto,
2: sono compatibili, quindi si tratta anche lì di trovare una
1: di
2: soluzione tra
1: equilibrio.
2: efficienza energetica e attenzione all'estetica.
0: Sì, esatto.
1: C'è un
0: Che è
1: grande.
0: anche, che è anche se posso
2: Però è
0: dire,
2: un bel
0: attenzione.
2: dilemma, no? Perlomeno una volta che hai scelto,
1: Almeno è un
2: poi
1: dilemma,
2: trovi.
1: almeno se ne
2: Esatto,
1: parla.
2: esatto.
0: Ma è anche un bisogno di lavorare su questi sistemi per comunità. Cioè, questa è una comunità che è una
2: Scelte
0: realtà
2: condivise e consapevoli, certo.
0: che ha
3: La
0: bisogno di
3: consapevolezza è
0: essere
3: tale.
0: colta l'identità storico-culturale, perché uno dei problemi ambientali che abbiamo, che tu citavi all'inizio di questa apertura della città verso l'esterno, è che il paesaggio, il mondo sta diventando tutto uguale. Cioè, voglio dire, noi troviamo una sensazione di disagio, se parliamo di bellezza, la bellezza che abbiamo perso nella storia recentemente è aver assimilato tutti i mondi in maniera analoga. Mentre se ritorniamo ai luoghi, ai rapporti, alle relazioni, cominciamo a riconoscere l'identità non in termini esclusivi, come in termini proprio qualitativi, e l'architettura deve relazionarsi a questa complessità, ma anche a forme, funzioni, materie che sono proprio questi luoghi. Ed è la caratteristica dei nostri paesaggi, che sono stati sì trasformati, ma sono anche stati valorizzati in un'ottica di attenzione tra disegno e cultura locale. Tanto è vero che noi abbiamo 30 o 40 paesaggi in tutta Italia, solo in Lombardia.
1: In questo, grande in una battuta, grande compito educativo della scuola, non solo, ma
3: della scuola, delle famiglie, del volontariato, delle famiglie e del singolo cittadino. Cioè, sarebbe importante sollecitare, promuovere una nuova o rinnovata cultura, no, dell'ambiente, dell'attenzione alla natura, perché noi siamo gente di pianura, quindi l'agricoltura eccetera ci è vicina, la terra ci è vicina, eppure ce ne siamo in parte dimenticati, quindi è importante promuovere un'idea di ambiente, di natura che sia di consapevolezza, e anche in questa ottica che si muovono lo Slimpiadores per organizzare come se fossimo un rinnovato gruppo di pressione che trova dentro se stesso l'energia per non solo per andare a pulire, ma per cercare di, appunto, mettere quei cerotti di cui diceva Mauro, che a me è piaciuta molto questa immagine, no? Perché è vero, è così, il nostro è un territorio strappato, è un territorio spesso violentato, abbiamo trovato di tutto.
1: Per esempio?
3: Le cose più incredibili, dai carrelli del supermercato buttati nei fossi, a sacchi, interi sacchi gettati nei fossi o nei campi con i pannolini dei bambini, oppure dal ferro da stiro alla spazzatura di tutti i giorni. Cioè, anche il singolo fumatore che butta per terra il mozzicone di sigaretta sta facendo un'azione grave. Ciascuno di noi nel micro e nel macrocosmo dovrebbe capire che cosa sta facendo, anche la carta della caramella, no? Perché poi noi ci sentiamo dire da gente che
1: colgo
3: la strada, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ma cosa vuoi che sia? Non è niente, ma figura. Poi però siamo gli stessi che in Alto Adige, in Trentino, quando andiamo, no? Apprezziamo, in Svizzera.
1: Guarda com'è tutto pulito.
3: Guarda com'è tutto pulito. Ma in realtà non c'è una ragione per cui Cremona non debba essere così, anzi dirò di più. Nel mio ricordo di Cremona, di quando io ero bambina, Cremona era una città dove non c'era un pezzettino di carta per terra, quindi adesso io la sento ancora di più questa cosa, perché è una città spesso violentata, sia nel micro, appunto la persona che butta via la bottiglietta di plastica. Io ho litigato furiosamente con una persona, rischiando ovviamente di essere malmenata, con una persona che ha buttato fuori dal finestrino della sua macchina un sacchetto di una nota azienda eccetera, dove era andato a mangiare, pieno zeppo di carta e plastica, era buttato fuori così. Tu.
1: Piuttosto che tenerlo in macchina, giustamente.
2: È il famoso fenomeno del drive-out.
3: Drive-out. Quindi ho rischiato ovviamente di essere malmenata.
1: Beh, certo.
3: Vabbè, noi rischiamo sempre.
1: Sì. Allora, con un invito grande alla responsabilità personale, direi, in questo senso.
3: Assolutamente
1: e
3: sì.
1: Uno ancora più grande ad una progettazione di insieme comunitaria che sia fatta davvero a 360 gradi. Chiudiamo la nostra puntata. Grazie davvero all'architetto Maurizio Ore di essere stati con noi. Mauro Ferrari e Cristina Roldi, grazie davvero della vostra presenza qui, di averci dato tanti spunti e riflessioni in occasione di questa giornata mondiale della Terra. Grazie a tutti voi che ci seguite, ovviamente grazie al Museo Verticale che ci ospita nel Torrazzo di Cremona. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Torrazzo con Vista, dove continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: un'estate fa.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Benvenuti a Un'estate fa. Alla guida della nostra macchina del tempo c'è Samira Rocchetti e con lei oggi vi portiamo indietro fino al 1989. Un anno spartiacque, la fine di un decennio e il crollo di un mondo, raccontati tra spiagge afose, tormentoni estivi, grandi eventi e la storia con la S maiuscola.
0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa.
2: Le autostrade verso le vacanze si percorrono a bordo di Fiat Uno, Panda, Tipo, Golf. In città e sul lungomare rombano i ciclomotori. Piaggio, ciao, bravo, spopolano i primi scooter moderni come la Vespa PX o il Booster. La moda estiva nel 1989 è un mix esuberante. T-shirt oversize dai colori neon infilate nei pantaloncini da ciclista in licra, marsupi legati in vita pieni di gettoni per telefonare dalla cabina telefonica. In spiaggia bikini e costumi interi a vita altissima, sgambati sui fianchi con fantasie geometriche o zebrate. Per i maschi, shorts da bagno lunghi con grafiche sbiadite. Ai piedi, i famosi sabò di legno, le prime ciabatte in plastica colorata e poi elastici in tessuto arricciato anche fluo per code alte e laterali. Ma l'estate del 1989 è ricordata soprattutto per una parola che fa tremare la riviera romagnola: mucillagine. Dall'8 luglio un denso strato gelatinoso e vischioso invade l'Adriatico tra Trieste e Pescara fino al Gargano. Un disastro ambientale e turistico senza precedenti, cattivo odore, mare impraticabile e un crollo dell'80% delle presenze straniere. Gli alberghi corrono ai ripari costruendo piscine a tempo di record per offrire un'alternativa ai clienti disperati. Nelle ore afose del pomeriggio ci si rifugia davanti alla TV, dove nasce in questo 1989 un nuovo modo di fare cronaca. Il 30 aprile su Rai 3 andava in onda infatti la prima puntata di un programma condotto da Donatella Raffai destinato a cambiare la storia della TV.
3: Buonasera, con questo programma ci occuperemo di persone sparite in modo misterioso. Ricostruiremo con filmati e testimonianze la personalità degli scomparsi e come è avvenuta la loro sparizione. Cercheremo anche di avanzare delle ipotesi sui motivi che possono aver spinto le persone a sparire: fuga volontaria, rapimento, plagio, amnesia, suicidio, omicidio forse. Chiederemo a chi ci sta vedendo di darci indicazioni e notizie possibilmente precise sulle persone scomparse, naturalmente se tra di voi ci sarà qualcuno disponibile a darcele. E naturalmente ci rivolgeremo alla stessa persona scomparsa, sparita, perché se è viva e sta bene ci dia qualche notizia di sé e soprattutto se ci sta vedendo.
2: Se in televisione si cercano gli scomparsi, per strada e nelle autoradio spopolano i ritmi scatenati dedicati ai ragazzi che amano velocità e spensieratezza. A dominare la classifica c'è un giovanissimo Jovanotti.

Nel 1989 in TV gli adolescenti guardano la terza stagione dei Ragazzi della Terza C, le repliche di Supercar e A-Team. Nelle serate estive si segue il Festival Bar, condotto quest'anno da Gerry Scotti. Nei pomeriggi poi si fa strada la mania delle telenovelas sudamericane su tutte Topazio, con Grecia Colmenares che diventerà un vero e proprio caso di costume seguito da milioni di telespettatori. La sigla della telenovela Topazio è Che porche te quiero, cantata da Carlos Mata, ma la versione italiana è Piccola e fragile di Drupi.

0: L'estate del 1989 è segnata anche da ombre cupe e dalla solita febbre politica. Il 21 giugno, presso la villa sul mare della Daura, viene sventato un attentato con la dinamite destinato al giudice Giovanni Falcone, un segnale inquietante che anticipa le stragi degli anni successivi. Ecco le parole rilasciate a caldo dal giudice Falcone subito dopo il fallito attentato.
1: Sono abituato a parlare sulla base di prove concrete e fatti precisi, tutte quelle che sono valutazioni personali, tutte quelle che sono ipotesi di lavoro, fino a quando non riesco a esplicitarle, preferisco tenermele per me.
0: Pochi mesi prima l'Italia era stata colpita da un altro shock, il crollo improvviso della Torre Civica di Pavia, una tragedia che causò 4 morti e portò persino alla chiusura preventiva della Torre di Pisa per motivi di sicurezza.
2: Ore 8:55, un terribile boato è il simbolo di Pavia, la torre civica del XII secolo alta 78 metri, si è letteralmente sbriciolata. La geografia di uno dei centri storici più belli ma più instabili d'Italia è stata sconvolta. Nel crollo sono state travolte alcune persone, le vittime finora sono 2, ma il bilancio è del tutto provvisorio. Il manufatto era così, nel 1500 infatti l'avevano appesantito con la torre campanaria.
0: Sul fronte della politica intanto si consuma l'ennesima crisi estiva. Ciriaco De Mita rassegna le dimissioni, tenta invano di ricomporre il quadro di governo. Ecco la sua dichiarazione a giugno dopo aver ricevuto il reincarico.
3: Più che restio ero quasi contrario. Mi metterò subito al lavoro con l'intento, che è anche una riserva, di riuscire a formare un governo basato sull'alleanza politica e programmatica dei partiti che raccolgono il costante crescente consenso degli italiani.
0: Ma il tentativo di De Mita fallirà e al suo posto nascerà il sesto governo guidato da Giulio Andreotti, dando vita al celebre asse del CAF, Craxi, Andreotti e Forlani.
4: Ultime ore di lavoro in Italia per il presidente del Consiglio incaricato Giulio Andreotti. La crisi, dopo il vertice di ieri, è virtualmente risolta. Gli ultimi problemi, come sempre, sono legati alla composizione del nascente ministero.
0: Nonostante il clima politico rovente, la musica italiana nell'estate dell'89 offre canzoni d'amore capaci di scalare le classifiche e trionfare al Festival Bar. Ascoltiamo proprio il brano vincitore di quell'anno, è Raff con Ti Pretendo.

0: L'estate dell'89 è anche l'anno dell'attesa messianica per i mondiali d'Italia 90. Gli stadi italiani sono imponenti cantieri a cielo aperto, non solo gli stadi a dire il vero, ma anche le città. Intanto nel campionato di Serie A si festeggia lo scudetto dell'Inter dei record, guidata da Giovanni Trapattoni. Sentiamo come il Trap commentava quel trionfo nerazzurro.
1: Una partita durissima, un Inter che voleva a tutti i costi vincere oggi contro il Napoli nella settimana del Milan.
2: Sì, in effetti non avevo dubbi che il Napoli si presentava con questo orgoglio e con queste loro capacità. Forse nel primo tempo meritavamo il gol e forse la partita poteva anche andare in discesa, l'abbiamo trovata decisamente in salita. Credo che la partita forse poteva anche valere il pari, però questa vittoria premia un'annata di questi ragazzi.
1: Un Inter, due aggettivi per questa Inter.
2: Beh, io direi fantastica.
1: E basta.
2: E basta.
1: E Trapattoni?
2: Trapattoni è un allenatore.
0: E mentre al cinema gli orizzonti si allargano tra capolavori come Nuovo Cinema Paradiso o l'atteso Batman di Tim Burton, nelle sale americane esce una pellicola destinata a segnare un'intera generazione, L'attimo fuggente, con Robin Williams.
3: Oh capitano, mio capitano, chi conosce questo verso?
4: Chi ha detto?
3: Nessuno. Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating o, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà.
5: Un'estate fa.
0: Un'estate fa. L'evento estivo più discusso in assoluto si consuma la sera del 15 luglio del 1989. Siamo a Venezia, il concerto gratuito dei Pink Floyd su un ponteggio galleggiante davanti a Piazza San Marco. Un evento trasmesso in Mondovisione che scatena polemiche feroci. Da un lato la sovrintendenza e chi vuole tutelare la fragilità dei monumenti, dall'altro gli amanti del rock. Il risultato? Oltre 200.000 spettatori ammassati, la totale assenza di bagni chimici e servizi igienici e una città che la mattina dopo si sveglia letteralmente sommersa da 300 tonnellate di spazzatura. Una bufera politica epica che porta persino alle dimissioni dell'intera giunta comunale di Venezia. A raccontare quella notte memorabile e assurda c'è il giornalista Vincenzo Mollica.
6: E migliaia di persone anche sui tetti circondano la chiatta palcoscenico dei Pink Floyd. Sa di quegli avvenimenti da ricordare, un concerto che ha scosso Venezia tra polemiche ed un allestimento fantascientifico nel bacino di San Marco. Il concerto verrà trasmesso da Rai 1 a partire dalle 21.30 e andrà anche in Mondovisione, 23 i paesi collegati, Unione Sovietica compresa. Singolare la chiatta palcoscenico su cui si esibiranno, una sorta di inquietante scatola nera da cui partiranno luci ed effetti speciali. Una chiatta lunga 97 metri, larga 27 ed alta 24. Venezia è letteralmente invasa da giovani, se ne calcolano più di 200.000, 1.000 le persone che garantiscono l'ordine pubblico. Il concerto dei Pink Floyd ha scatenato numerose polemiche, come abbiamo detto, che alla fine si sono concluse con il classico e ragionevole compromesso all'italiana, e cioè abbassando il volume che poteva danneggiare i monumenti.
0: Se i Pink Floyd infiammano Venezia, sulle spiagge e nelle balere esplode un fenomeno planetario accompagnato da polemiche altrettanto infuocate, la lambada dei Kaoma, un successo travolgente ma segnato da due grandi scandali, il primo di natura morale, con le accuse di oscenità per via del ballo corpo a corpo ritenuto troppo scandaloso. Il secondo è uno scandalo d'autore, diciamo così. La canzone, infatti, è un plagio spudorato, una copia non autorizzata del brano Llorando se fue, pubblicato nel 1981 da un gruppo boliviano, e porterà poi a una lunghissima e milionaria causa legale.

0: nel neonato Game Boy della Nintendo o si ascoltano le cassette nel Walkman, fuori dai confini italiani il 1989 sta ridisegnando la storia del pianeta. A giugno le proteste degli studenti a Pechino vengono represse nel sangue in piazza Tiananmen. L'immagine del giovane con le buste della spesa che blocca da solo la colonna di carri armati diventerà il simbolo della resistenza per tutto il Novecento.
1: Un ragazzo da solo si è messo davanti a una colonna corazzata bloccandola. Guardatelo. Quando il carro ha tentato di girare per evitarlo si è spostato anche lui, con il coraggio di chissà di avere la ragione e speriamo la storia dalla sua parte. Dai bordi della strada si applaudiva. A questo punto l'intera colonna si è fermata, il ragazzo è salito sul carro e ha cominciato una discussione, si può dire ideologica, con l'equipaggio del carro.
0: In Europa la cortina di ferro inizia a sgretolarsi. In estate l'Ungheria apre i confini con l'Austria, permettendo a migliaia di cittadini dell'est di fuggire ad ovest.
1: Buonasera, è storico. La Germania orientale ha aperto le frontiere. Chi vuole andare in Occidente può farlo direttamente, semplicemente passando la frontiera con la Germania federale. Si tratta di un provvedimento transitorio in attesa della nuova legge che consentirà ai tedeschi orientali di recarsi all'estero con maggiore libertà. Tuttavia non sfugge l'importanza del segnale. In pratica è come se fosse caduto il muro di Berlino, quel monumento all'oppressione eretto dal regime comunista per soffocare la libertà del popolo tedesco orientale.
0: È l'effetto domino che porterà qualche mese più tardi, il 9 novembre, al giorno che ha cambiato per sempre la nostra storia, l'abbattimento del muro di Berlino.
1: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Tanti giovani. Giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori.
0: L'estate del 1989 è stata quindi un caleidoscopio unico tra le spensieratezze di un decennio che finiva e la grande storia che apriva le porte al futuro. Un anno di contrasti tra la mucillagine dei nostri mari e il profumo di libertà che soffiava sull'Europa. Un'estate da ricordare. E noi ci salutiamo questa settimana con un brano che crea una sorta di ponte con la prossima puntata che vi preannuncio ci porterà nel 1990, un artista che in quell'anno arriverà in Italia con tante polemiche intorno a sé, polemiche anche legate a questo brano. Lei è Madonna. Alla prossima!

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada ai guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi».
2: Gesù, dopo aver parlato del primato del servizio, compie un gesto. Abbiamo visto che i gesti di Gesù sono più forti delle parole che usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in mezzo agli discepoli, al centro, nel luogo più importante. Il bambino nel Vangelo non simboleggia tanto l'innocenza quanto la piccolezza, perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi, hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che chi accoglie un piccolo, un bambino, accoglie lui. Ecco anzitutto chi servire, quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è al margine, chi è trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì e in un piccolo, in un povero che serviamo, riceviamo anche noi l'abbraccio tenero di Dio.

0: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dicono che un bambino piccolo non ci veda. Però mentre tenevo in braccio la piccola Ginevra, che sonnecchiava beatamente, lei ha aperto gli occhi improvvisamente e mi ha guardato. Vi confesso che non c'è nulla di più straordinario di due occhi che ti si aprono davanti in tutta la loro profondità, capaci di ferirti con quella lama di luce che da essi si sprigiona. Quella creaturina piccolissima mi ha guardato dritto negli occhi e mi sono sentito assalire da un profondo senso di inadeguatezza. Messo a nudo da quell'esserino inerme, letteralmente attraversato da quegli occhi di un colore ancora non definito, così piccoli eppure così penetranti, disarmato da quel misto di fiducia e incoscienza che è proprio dei bambini, mi sono sentito messo all'angolo, stanato nel mio comodo nascondiglio e letteralmente costretto a fare i conti con quel bambino che è in me e mi ostino a ignorare, a trascurare, come fosse un capitolo della vita ormai superato. I bambini infatti sono esseri fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, incapaci di provvedere da soli alle proprie necessità. Tutte cose che il mondo considera debolezze, da cui tenersi debitamente a distanza. Eh già, perché la debolezza fa paura, spaventa, paradossalmente, più della forza. Dipendere è socialmente squalificante. La fragilità è considerata mortificante, al punto da fare di tutto per apparire quello che non siamo. Quante maschere indossiamo nel corso della nostra vita per compiacere gli altri, per essere come gli altri ci vorrebbero. Ma arriva il tempo in cui, nel segreto della nostra stanza, le maschere cadono insieme a ogni forma di rigidità e di autocontrollo imposti. I bambini sono fragili, ma veri. Non sono capaci di mentire sui propri sentimenti. Crescendo, però, li si educa a non mostrarsi fragili davanti agli altri, a non piangere in pubblico, a non mostrarsi deboli e insicuri perché l'altro non ne approfitti per colpirli. I bambini ci obbligano a scendere, ad abbassarci alla loro altezza. Esattamente il contrario della logica del mondo, il quale vuole farci credere che è più grande chi sta più in alto. E così ci ritroviamo a sgomitare, a farci la guerra gli uni gli altri per ottenere un posto più in alto al lavoro e nella società. Perché più si sta in alto, più si è visti, diventando magari icone di bellezza, di successo, di forza, vite perfette da invidiare e desiderare. Ma sappiamo bene che è un grosso inganno, perché non esistono vite perfette e invidiabili, ma piuttosto uomini e donne come noi, spesso più soli e più tristi, che basta un nulla e perdono la loro popolarità. Perché finiti i palcoscenici e i riflettori, come anche i vertici da scalare e i salotti in cui esporre la propria immagine, ci si ritrova a fare i conti con il buio che abbiamo creduto di poter tenere a bada o ignorare, ma che quando meno ce l'aspettiamo è capace di venir fuori con tutta la sua forza e risucchiarci, trascinarci via con sé. Quando hai visto un bambino e l'hai tenuto in braccio, ti senti obbligato nei suoi confronti e nei confronti di quel bambino che è in te e che non è mai cresciuto, che sta lì, in un angolo del cuore, per ricordarti che niente è più bello dell'essere leggeri e liberi, del non vergognarsi di avere bisogno, che niente vale come l'essere pienamente se stessi. E le cose più importanti, quelle che contano davvero e per le quali vale la pena scommettere la propria vita, nessuno potrà mai insegnartele. Non esiste scuola o libro che possa sostituirsi a te, all'intraprendenza e all'incoscienza di uscire in mare aperto, di allontanarsi dai sentieri già battuti dagli altri, per trovare la propria strada. E solo provando e riprovando, cadendo e rialzandosi, procedendo per tentativi e regalandoti la possibilità di sbagliare, potrai trovarla. Scoprirai così che gli errori non vanno cancellati, come in un compito a scuola, ma vanno tenuti in considerazione. Perché, se anche non è bello fallire, è necessario per imparare a conoscerci e sapere davvero chi siamo. Perché alcuni avvenimenti della vita, alcune esperienze che non avremmo mai voluto fare, si comprendono solo da una certa distanza e solo il tempo potrà rivelarci quanto sono state importanti per noi. Così un ginocchio sbucciato, un brutto voto, una delusione cocente o una separazione subita che avevi vissuto come una tragedia e percepito come la fine del mondo, potrà essere invece un nuovo inizio, un nuovo corso della tua esistenza. Imparerai che le cose importanti, tutto quello che basta per essere felici, stanno dentro una mano da afferrare con fiducia. Ma non dimenticare mai che il cammino è il tuo e nessuno può sostituirsi a te. Che la vita è troppo corta per essere egoisti, tristi o arrabbiati troppo a lungo. Che per quanto la vita sia una, non devi precluderti la possibilità di viverne tante in una sola. Quel bambino che è dentro di noi e che spesso ignoriamo o dimentichiamo di avere, viene fuori ogni volta che ridiamo forte senza un apparente motivo. Che facciamo qualcosa senza ragionarci troppo sopra. Quando ci incantiamo e ci lasciamo stupire ancora dalle cose semplici che popolano il nostro quotidiano. Quando non ci vergogniamo di chiedere un abbraccio o una carezza, di essere gentili e rassicuranti con noi stessi e con gli altri, di credere nelle persone e di fidarci ancora. Ma che cos'è che ci fa così paura del tornare bambini? E perché Gesù lo pone addirittura come condizione per entrare nel regno? Credo che la ragione della nostra paura stia nel fatto che i bambini, ai tempi di Gesù, come pure ancora oggi in tante parti del mondo, contavano e contano poco o nulla. E ci ostiniamo a credere che solo se conti agli occhi degli altri sei qualcuno. Se hai potere, successo o denaro, sarai tenuto in considerazione e magari ossequiato e temuto. Gesù, invece, incamminato verso Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso e risorgere dopo 3 giorni, non esita a smontare ogni mania di grandezza e corsa alla poltrona da parte dei discepoli, pronunciando parole pericolosamente diverse e accompagnandole con un gesto inequivocabile. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo. Che Gesù fosse strano era noto.

Ma adesso aveva persino la pretesa di invertire l'ordine delle cose, di mandare in frantumi la più antica e radicata logica esistente tra gli esseri umani. Mentre lui si ostinava a ripetere che sarebbe andato a morire a Gerusalemme, che era venuto a dare la vita per tutti, i suoi non facevano altro che discutere su chi tra loro fosse il più grande. Povero Gesù, fiato sprecato, diremmo noi. Ma lui non si rassegna alla sordità incallita dei discepoli e pone un bambino al centro, lo abbraccia e ribadisce: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Amen dico vobis, quia publicani et meretrices precedunt vos in regnum Dei, quia credierunt.
1: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda da noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, Io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
2: Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarsi come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero, cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Il legame della fraternità. O Chiesa Cattolica, Madre fedele dei cristiani, tu hai ragione di pregare perché Dio sia adorato con un cuore casto e puro. In realtà, vivere in Lui è vita beata. Tu unisci fratelli e sorelle, gli uni agli altri, in un legame di fede che è più forte dei legami di sangue. Unisci cittadino a cittadino e persone a persone, non in un puro e semplice gruppo, ma con il legame della fraternità. O sacramento d'amore, segno della nostra unione, legame della nostra fraternità, chiunque desideri la vita ha qui la sua vera fonte, fa che vengano qui e credano, uniscili a te e vivano. Sant'Agostino, sia lodato Gesù Cristo, buona giornata a tutti.
2: Grazie, altrettanto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il suo Spirito.
0: Mentre ci mettiamo alla presenza del Signore, invochiamo la sua misericordia perché faccia crescere dentro di noi la comunione con Lui e con i fratelli. Domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo.

0: O Dio, che rivedi la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco di vino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via, e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
0: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
3: Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno.
0: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
3: Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.
0: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
3: Io

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi». Parola del Signore. Gloria a te.

La parola di questa mattina certamente mette in evidenza come il modo di ragionare di Dio è il contrario del nostro, è ben diverso dal nostro. Noi tendiamo a dividere quelli che sono con noi e gli altri, mentre invece Dio parte dal principio che tutti sono con noi, tranne proprio chi si manifesta contrario. È l'espressione che dice a Giovanni che vuole impedire di usare il nome di Gesù per fare del bene a chi non è veramente suo discepolo. Il bene può nascere da qualsiasi situazione. Mentre la prima lettura, che poi ci accompagnerà questa settimana del libro di Giobbe, è una profonda riflessione che l'autore fa in forma di narrazione. Chiaramente non è una vicenda storica nel senso di una roba successa, ma è proprio un racconto che mette in evidenza la figura di questa persona totalmente retta, sempre attenta a mettere in pratica i comandamenti di Dio e per questo benedetto da Dio, con tanti figli, con tanta ricchezza e così via, ma che a un certo punto perde tutto questo. Lo sappiamo già perché nell'inizio del libro si mette in evidenza che è il diavolo che vuole, diciamo così, questa prova. Ma nello stesso tempo diremmo la domanda diventa: ma perché il giusto che si comporta bene a volte soffre disgrazie, sofferenze, come succede a Giobbe, di perdere in una giornata soltanto tutti i suoi beni, tutti i suoi figli, e poi il diavolo insisterà anche, perderà anche la salute. E quindi in questo senso, davanti alla disgrazia dell'uomo giusto, nasce la domanda: ma perché Dio si comporta così? Il libro di Giobbe non ci darà una risposta, ma ci aiuta attraverso la figura di Giobbe, quell'espressione davvero profondamente religiosa che Giobbe fa alla fine di questa pagina, quando dice: tutto è dono del Signore, Lui me l'ha regalato, Lui se l'è ripreso, il Signore sia benedetto, perché se mi vuole in questa condizione avrà un progetto su di me, che io al momento non capisco.

0: Fratelli, l'umiltà del cuore attira su di noi lo sguardo benevolo del Signore che porge l'orecchio alla nostra preghiera. Diciamo, ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore, perché la fede sostenga coloro che sono colpiti da avvenimenti dolorosi, in modo che non mettano mai in discussione la fedeltà di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché nella comunità cristiana la pretesa di dominare sia sostituita da umiltà e spirito di servizio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché non pensiamo di possedere l'esclusiva del servizio del Signore, ma riconosciamo come suoi tutti coloro che operano per il bene dell'uomo e della società. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché il Signore voglia elargire agli uomini i frutti della terra, soprattutto dove ci sono la siccità e la fame. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Perché il Signore accolga nella gioia del regno i nostri fratelli defunti, Maria, Francesco, Franco, Giuseppe e Omar Dominoni. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore Gesù, amico dei piccoli e dei poveri, che tu ci hai indicato come modello, insegnaci ad accoglierti e a comprendere la lezione che essi ci danno nel tuo nome. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna tu l'hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
2: Santo, santo, santo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

cosa le tue mani sopra i miei pensieri, placali, domali, schiacciali. Offrimi domani ciò che ero già ieri e senza rimpianti baciami, baciami.

pensieri placali, domali, schiacciali. Offrimi domani ciò che ero già ieri e senza rimpianti baciami, baciami, baciami, baciami.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone e a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne, nel pomeriggio, presiderà la messa. Dal santuario di Lourdes, il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, 2 morti e 4 feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di

Intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socara, azienda energetica dell'Azerbaigian, applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri tre agenti dei servizi. I quattro sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
2: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
1: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
2: Esatto.
1: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
2: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita. E proprio 10 anni fa, all'interno della scuola di danza che frequentavo, ho potuto conoscere l'esperienza di danza espressiva. Inizialmente sono stata coinvolta più come aiutante del corso e poi mi è stata affidata la conduzione dell'attività che mi ha proprio aperto un mondo.
1: Ecco, lo spieghiamo per chi ci segue e ci ascolta. In cosa consiste la danza espressiva? Cos'è?
2: Ah, la danza espressiva è un'attività di danza rivolta a persone con diverse abilità. Persone con diverse abilità proprio perché ciascuno di noi ha diverse abilità, diversi modi anche di esprimersi attraverso il corpo e quindi la danza è proprio quel contesto aperto che accoglie tutti e espressiva perché la danza diventa proprio un linguaggio universale, accessibile proprio a tutti, dove le persone possono esprimersi liberamente, le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ecco perché nasce danza espressiva.
1: Quindi approdo in questo laboratorio, in questo luogo.
2: Esatto, e combaciava proprio anche con il mio laurearmi in psicologia. E quindi questi due mondi hanno proprio, quindi il mondo della danza e il mondo dei miei studi, hanno proprio iniziato a dialogare dentro di me, no? E insieme ad alcune mie amiche, anche mie colleghe, mie amiche di infanzia o mie amiche comunque che condividono la mia stessa passione, abbiamo deciso di proporre un po' la nostra proposta di danza espressiva, che è proprio una danza che sì, agisce sulla sfera emotiva, sociale, cognitiva di ciascuno, quindi sicuramente migliora la creatività, la coordinazione, l'equilibrio, ma sicuramente quello che per noi è importante è che soddisfa un po' tutti quei bisogni che fanno parte di tutti gli esseri umani, no? Per esempio il bisogno di appartenenza, un bisogno che tutti noi abbiamo, sentirci parte di qualcosa, no? Esatto, inclusi parte di un gruppo, essere valorizzati all'interno del gruppo, e questa esperienza sicuramente risponde molto a questo bisogno, ma anche il bisogno di sentire. Appunto dicevo prima, possiamo esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, e grazie al linguaggio corporeo queste emozioni le possiamo sentire ma anche raccontare, no? Raccontare agli altri, e è bello perché si vede che sono emozioni che magari non proviamo solo noi ma le prova anche qualcun altro.
1: Quindi mi arriva lo stesso, me lo racconti a modo tuo, magari senza parlare, con un gesto che io non farei, che non mi appartiene, però mi arriva.
2: Esatto, ed è bello proprio vedere che è condivisa quella cosa lì e ci si sente anche proprio meno soli, anche nel sentire quell'emozione.
1: Ecco, mi dicevi 10 anni fa, quindi sono 10 anni che fate questa attività,
2: sì.
1: Cioè questo spazio inclusivo in cui ci sono persone con disabilità, con diverse abilità, e persone che partecipano per la gioia di partecipare,
2: esatto.
1: Che danzano insieme ogni settimana.
2: Esatto, sì, il corso ad oggi conta circa 25 partecipanti, siamo promossi dalla Dinamo Zeist, il corso è nato all'interno dell'oratorio di San Bernardo che ci ha sempre accolto, ci ha fornito comunque una sala grande, adesso ci siamo in realtà trasferiti in un altro spazio più grande perché appunto essendo 25, eravamo partiti in 5, oggi siamo 25, ed è stato bello vedere anche questa evoluzione, questo numero che è aumentato in modo quasi, mi viene da dire, naturale, spontaneo. Mm-hmm. Infatti 10-11 ragazze, appunto mie amiche, ogni settimana decidono e scelgono proprio di mettersi al servizio di queste persone che, come dicevi, sì, hanno diverse disabilità, persone con la sindrome di Down, disturbo dello spettro dell'autismo, disabilità fisiche e sensoriali, ma come dicevo prima, noi piace proprio parlare di diverse abilità, perché tutti noi ne abbiamo, certo, di diverse,
1: quindi anche i bisogni diversi, anche da parte vostra l'impegno per cercare di creare un'armonia tra bisogni che non per forza sono i medesimi, insomma.
2: Esatto, sì, sono bisogni diversi, sensibilità diverse, e per noi è importante fornire anche quei sostegni a ciascuno di loro personalizzati, no? Ognuno di loro è diverso, quindi è importante metterci in una anche prospettiva di ascolto verso ciascuno, perché c'è qualcuno che non parla e quindi, certo, non riesce magari verbalmente a comunicare un suo bisogno. Però sicuramente un ascolto profondo, autentico e costante ci permette proprio di accoglierli e cogliere quello che è importante per ciascuno di loro, e quindi poi costruire anche l'attività in base agli interessi e alle preferenze di
1: tutti. A quello
2: che
1: arriva. Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di diciamo unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
2: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi, immagino, a fine anno.
2: Sì, in genere facciamo sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sì artistico, ma anche il percorso personale di ciascun ragazzo. L'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate, per esempio, nella savana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che
1: vogliamo
2: portare, il contributo di ciascuno e l'impronta, il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Gli devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
2: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
2: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità

0: sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, uh-huh. che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
0: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca?
1: L'attenzione all'altro,
0: esatto, anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è, o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono: sono contento oggi di essere qui. Persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Mm-hmm. Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui è scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi questo continua anche a casa?
0: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato anche con alcune in 10 anni, perché... Mm-hmm. Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono ancora con noi,
0: quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza mm-hmm. diversa.
1: Sì, qualcosa cambia
0: anche
1: a casa,
0: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro, magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
0: Ah, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti
1: persone diverse,
0: quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Sicuramente negli anni hanno portato a casa magari una conquista, conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, mm-hmm. più motoria. Questo è un aspetto diciamo più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una diciamo di
0: costanza, sì, assolutamente,
1: delle competenze, delle capacità
0: anche di coordinazione, mm-hmm. di equilibrio, di memoria. Ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri, che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Mm-hmm. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica, una barriera,
1: non è una scatola,
0: non è una scatola,
1: non è un contenitore.

0: giudizio altrui, invece ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: Di cui c'è bisogno molte volte.
0: Esatto, e posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce, perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza, della tua vita?
0: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti, e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo la sera, tipo stasera abbiamo lezione, che sono stanca perché derivo magari
1: la mezza settimana,
0: esatto,
1: la giornata
0: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' faticata. Però quando esco, anch'io esco con una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza, e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento. Quindi mi porto tanto e spero che questa attività possa davvero proseguire, cambiare magari anche in alcune cose, e ecco, questo è un po' quello.
1: E anche aprirsi a persone che possono essere interessate a provare questa esperienza e a superare i confini propri e trovare attraverso il contatto con gli altri quella leggerezza che spesso manca, ma possiamo trovare,
0: assolutamente,
1: possiamo ricercare. E grazie mille per averla portata anche in questo studio.
0: Grazie
1: ancora
0: a
1: Nicole Manfredini. Voi trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Magazine su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La periferia tenace. Raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Vi portiamo a conoscere la parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris, una parrocchia di periferia, o come ci piace definirla, una parrocchia che si trova in un territorio di mezzo. San Matteo Apostolo è una delle 11 parrocchie della città di Giugliano, terza città della Campania, non è provincia ed è una però delle città più popolose d'Italia. La parrocchia di San Matteo si trova nel mezzo tra il grande centro urbano di Giugliano e Lago Patria, che è lo sbocco naturale che questa città ha sul mare. Ne avete sicuramente sentito parlare in televisione di questa zona, di questo territorio, e ne sentite parlare quando, alla ribalta della cronaca, viene citata come terra dei fuochi, terra di sversamenti illegali, terra dove c'è ancora una forte presenza della comunità Rom che non riesce ad essere inserita all'interno del territorio e della comunità, e soprattutto spesso queste terre vengono ricordate come terre abbandonate da tutti. Capiremo che può essere sì abbandonata da tutti, ma non da Dio, e ancora una volta una periferia diventa il cuore di una comunità. Con il suo nuovo parroco, Don Massimo, questa parrocchia ha avuto una grande vitalità. E quello che vedremo insieme è appunto il cuore pulsante, il modo con cui questo parroco sta riportando la comunità parrocchiale, la parrocchia stessa, al centro anche di un'attenzione comunitaria. Innanzitutto conosceremo i giovani che frequentano questa parrocchia, giovani educatori, giovani animatori che sono a servizio dei più piccoli e sono a servizio anche di quei piccoli della comunità Rom presente sul territorio. Tutto l'anno, e poi particolarmente con il Grest estivo, loro non solo accolgono, educano questi ragazzi, ma danno ad alcuni di questi ragazzi la speranza di un futuro migliore. Attraverso le attività, attraverso il gioco, attraverso anche l'incontro con altri bambini che iniziano a condividere con quelli della comunità Rom sogni e progetti di vita. E poi questa comunità da un po' di tempo accoglie al suo interno un progetto, il progetto di reinserimento di uomini e donne che hanno fatto l'incontro con il carcere e che provano anch'essi, insomma, a rimettersi in gioco. Lo fanno in due modi, appunto mettendosi loro stessi in gioco, cioè provando loro stessi, no, a riprendere in mano le file della loro vita, ma anche al servizio degli altri. Incontreremo due amici che saranno capaci di raccontarci le loro storie e di intravedere in che modo nelle loro storie l'incontro con il Vangelo, l'incontro con uomini e donne di fede, ha permesso a loro di cambiare vita e allo stesso tempo permette a loro di aiutare, di accompagnare altre persone che, vivendo le stesse difficoltà, hanno voglia di guardare al futuro con occhi diversi. Si vede una comunità, si vede la presenza di Dio, la presenza del parroco, dei laici. All'interno di questa storia potremmo dire che veramente c'è il senso di una comunità parrocchiale. Appunto, come abbiamo detto, una parrocchia di periferia, che però sa rendere un luogo che altrimenti viene raccontato come un luogo di distruzione, un luogo di discarico, un luogo di sporcizie, un luogo di una comunità scartata, come direbbe Papa Francesco, no? Come ci ha insegnato a dire Papa Francesco con la sua voce, questa è diventata invece un luogo dove la comunità diventa protagonista. Non c'è scarto, ma ci sono soltanto uomini e donne che, anche se con le loro ferite, riescono a dare speranza alle loro vite e un territorio. Come sempre, lì dove agisce Dio, i segni sono quelli di una presenza vera. Questo fare parte però dalla preghiera. La parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris è una parrocchia, appunto, che non fa mancare tutti i giorni l'incontro con l'Eucaristia, e questo pane che a un certo punto viene anche impastato dalle mani delle persone. Una volontaria della parrocchia insegna a fare il pane, lo insegna a fare agli adulti, lo insegna a fare ai bambini. E il segno specifico di questa comunità, quando invitano anche un ospite, è quello proprio di regalare un pezzo di pane. È il pane dell'Eucaristia, è il pane della convivialità, ma è anche il pane quotidiano, come ci insegna la preghiera. Dai oggi a noi il pane quotidiano nella capacità con cui noi siamo capaci di darlo agli altri. Speriamo che tutto ciò lo possiate sperimentare anche voi.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per i diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
1: Rimettiamo in moto la nostra macchina del tempo e viaggiamo fino al 1977. Qui a Un'estate fa, con Samira Rocchetti in regia, vi raccontiamo un altro anno incredibile, sospeso tra le ultime code degli anni di piombo e una travolgente voglia di colore e leggerezza. Un'estate incredibile. Se pensate alla classica estate italiana torrida, tipo quella che stiamo vivendo, siete fuori strada, perché quella del 77 passa alla storia della meteorologia come una delle stagioni più fredde, instabili e piovose dell'intero Novecento. A nord l'anticiclone non si vede quasi mai. A Torino si registrano anomalie di quasi 3 gradi sotto la media e le piogge record fanno straripare i laghi, con il Garda che tocca il massimo storico. Se fuori piove, nelle case degli italiani esplode il colore.
2: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti, che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
1: E con l'arrivo del colore la TV cambia pelle. Nelle serate del venerdì il 29 maggio debutta un programma destinato a fare la storia.

Portobello, ideato e condotto dal grande Enzo Tortora, un mercatino pazzo dove inventori bizzarri presentano brevetti strampalati e persone cercano l'amore o un animale smarrito. Il simbolo del programma, ovviamente lo sapete, è un vero pappagallo, accompagnato da una sigla animata disegnata da Bruno Bozzetto e arrangiata da Lino Patruno. Ma la TV del 77 non è soltanto Portobello, c'è Domenica Inn, che nata alla fine del 1976 sotto la guida di Corrado, nel 77 si consolida come l'appuntamento imperdibile della domenica pomeriggio, e sulla Rete 2 c'è L'altra domenica di Renzo Arbore. E gli sceneggiati?

anche se in realtà la prima stagione termina a gennaio del 1977 e poi riprenderà l'anno successivo, non potevamo non citare Spazio 1999. Perché? Perché i ragazzi dell'epoca rimangono incollati agli schermi per vedere le sue astronavi e i misteri del cosmo. La storia è ambientata nella base lunare Alpha, un centro di ricerca scientifica dove gli umani gestiscono anche depositi di scorie nucleari. Il 13 settembre del 1999 un'immane esplosione atomica spinge la Luna fuori dall'orbita, proiettandola alla deriva nello spazio profondo. I 311 abitanti della base iniziano un'odissea cosmica imprevedibile. Ma al cinema accade un'altra rivoluzione. Negli Stati Uniti il 25 maggio del 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, cambiando la storia del cinema. In Italia arriverà in autunno, ma l'eco mediatica è già enorme durante l'estate. Nelle arene estive italiane invece si proietta Una giornata particolare, il celebre film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e ci si commuove con Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Ma in classifica durante l'estate c'è la colonna sonora di un film uscito in Italia il 25 marzo.

0: è ovviamente Rocky, film diretto da John Avildsen che rende famoso Sylvester Stallone e ha un impatto significativo anche sulla cultura cinematografica italiana. Mentre la TV e il cinema ci fanno sognare, lo sport italiano scrive delle pagine epiche. Nel ciclismo si chiude l'era del cannibale Eddy Merckx ed esplode il talento di Francesco Moser, che in Venezuela compie un capolavoro, diventando campione del mondo su strada.
1: L'ultimo giro, ecco che Francesco Moser e Dietrich Thurau hanno ancora un minuto di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Il gruppo degli inseguitori comprende Moser, oltre Martens, Hinault, Andiano, Vitossi, Gimondi, Kuiper, Godefroth, Esclassan, Saronni e Nilsson. Il tempo è veramente strano in questo tratto di strada, piove sul traguardo, c'è il sole, ecco in prima posizione c'è ancora Francesco Moser. Ecco che ormai la folla attende in fondo al rettilineo, eccoli all'ultima curva, ancora Francesco Moser in prima posizione. Moser che l'anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale nell'inseguimento. Moser al centro della strada, Thurau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Thurau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo.
0: In Formula 1 è l'anno di Niki Lauda, che vince il mondiale su Ferrari prima di dare l'addio alla scuderia di Maranello, ma il 1977 è anche l'anno della Juventus dei record, guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri conquistano lo scudetto con 51 punti su 60 e mettono in bacheca la prima storica Coppa UEFA, vinta schierando una leggendaria rosa composta esclusivamente da giocatori italiani.
2: Giampiero Boniperdi, ovvero sia la soddisfazione.
3: Sì, veramente grande, grande per la Coppa UEFA e per questo campionato, molto sofferto, molto duro.
2: Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no?
3: Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Vorrei solo ancora dire questo, guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi.
0: Che si festeggiasse per lo scudetto o ci si riparasse sotto l'ombrellone per un acquazzone improvviso, quell'estate ha un re indiscusso in radio. Umberto Tozzi vince il Festival Bar e conquista l'Italia intera con un brano intimo e travolgente.

0: estate fa.
1: Buon'estate fa. Il clima estivo del 1977, oltre che dalla pioggia come vi abbiamo raccontato, viene scosso anche da grandi fatti di cronaca, come la clamorosa fuga di Herbert Kappler, il criminale nazista responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Gravemente malato, Kappler riesce ad evadere dal policlinico militare del Celio a Roma, nascosto in una valigia dalla moglie. La notizia fa il giro del mondo, ma a darla in Italia è l'edizione straordinaria del TG1 con Bruno Vespa.
2: Buon Ferragosto, apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler, il responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, è sparito un paio d'ore fa dall'ospedale militare del Celio, dove era detenuto per le sue cattive condizioni di salute. Sembra che Kappler sia uscito addirittura in un baule, portato via da due persone, un uomo e una donna. La donna era la moglie. Kappler, 69 anni, fece compiere la strage delle Ardeatine il 24 marzo del 1944. Pochi giorni prima, 33 soldati tedeschi restarono uccisi nell'attentato.

Ci spostiamo nel Regno Unito. A giugno culminano i festeggiamenti del Giubileo d'Argento. La regina Elisabetta II celebra il 25esimo anno sul trono con spettacolari fuochi d'artificio e festeggiamenti nazionali, segnando un importante traguardo nella storia della monarchia britannica. A luglio, invece, il cardinale

0: E Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I, si reca in pellegrinaggio a Fatima. Durante quel viaggio ha un celebre e lungo colloquio privato con Suor Lucia, l'ultima veggente sopravvissuta. L'incontro è avvolto nel mistero, alimentando l'alone di premonizione sul suo breve pontificato. Ma parliamo di vacanze. Com'erano le vacanze degli italiani nel 1977? Vacanze di massa, tutti concentrati ad agosto, stipati in Fiat 127 o sulla Renault 4, ovviamente senza aria condizionata. Sotto l'ombrellone si mangia la frittata di maccheroni o l'insalata di riso e al bar della spiaggia c'è il rito dei gelati. Si ordina il Piper dell'Algida, quel cilindro di cartone da spingere dal basso, la cui testimonial è Patti Pravo, o il celebre Luke col bastoncino di liquido. O il cucciolone, lo conosciamo, con le barzellette stampate sul biscotto. Ma ve lo ricordate il razzo? È un gelato alla crema e cioccolato inserito in un contenitore di plastica a forma di missile con due alette laterali. La sua particolarità è che una volta finito si usano i due elastici inclusi per lanciarlo in aria. A proposito di giochi sulla sabbia, spopolano i tornei di biglie. E un gioco molto particolare, il going, una palla arancione che scorre velocissima su due corde di nylon. Ma la vera novità dell'anno arriva dall'America ed è un pezzo di plastica rotondo che rivoluziona i pomeriggi dei giovani, il frisbee.
1: Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio. Si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora.
0: Dunque arriva dall'America il frisbee e dall'America arriva anche la notizia del drammatico blackout di New York. Tra il 13 e il 14 luglio del 1977 un fulmine manda in tilt la rete elettrica. La città piomba nel buio per 25 ore. Seguono saccheggi, rivolte e incendi nei quartieri più poveri. Un evento che paradossalmente darà una spinta enorme alla nascita della cultura hip hop grazie ai giradischi e alle casse rubati dai giovani nei negozi di elettronica. Quindi l'hip hop. Ma la disco music? Beh, nasce proprio in questi tempi. Nei club, infatti, risuona un battito elettronico rivoluzionario prodotto a Monaco da Giorgio Moroder e interpretato dalla voce di Donna Summer.

0: sul fronte moda, nel 1977 in Italia trionfano i jeans, spesso acquistati nei mercatini dell'usato.
1: Arriva l'estate, è tempo di rinnovare il guardaroba e visto che siamo in piena crisi economica, dirottiamo dalle boutique e abbordiamo i banchetti, magari quelli dell'abito usato. Come si dice, quando l'età aiuta e la grazia pure, lasciamo fare al destino benigno. Del resto è lontano il tempo degli abiti freschi e costosi. Quest'anno domina, ancora più che in passato, il jean, stretto, severo, e qualche volta costoso anche quello. Tela e cotone, purché sia calzone. Giovani e vecchi, maschi e femminucce, l'unisex ha un solo obiettivo. Jeans, jeans e jeans.
0: Intanto sul bagnasciuga i costumi diventano minimali. Spopolano bikini ridottissimi ed ormai è sempre più diffuso il perigioma, lanciato nel 1974 dall'austriaco Rudi Genreich. Il 1977 è anche un anno di grandi rivoluzioni culturali urbane. Ad esempio a Roma l'assessore Renato Nicolini lancia la prima estate romana, portando il cinema e il teatro nelle piazze e la Basilica di Massenzio, trasformando la città anche d'estate in un palcoscenico diffuso, cosa molto buona perché la svalutazione della lira rende le vacanze per tanti italiani un vero lusso e quindi molti sono costretti a rimanere in città, mentre d'altro canto la lira debole attira tantissimi turisti.
2: Il bilancio turistico registra quest'anno il boom delle presenze straniere. Ogni primato è stato superato da eserciti di tedeschi, di scandinavi, di inglesi e americani. L'affluenza dei giapponesi è aumentata del 300%. Il miracolo ha una precisa ragione, la perdita di peso della lira. È la stessa ragione che invece ha tenuto a casa parecchi italiani, bastonati a livello del portafoglio dalla inflazione e dal carovita. Per loro esiste però un'alternativa, vacanze in città o alle porte di casa. La rinuncia ai pediluvi marini, alla costosa voce cabina ombrellone sdraio, al salasso di alberghetti e pensioni ha però avuto un risvolto positivo. La scoperta di luoghi alternativi più a portata di mano, più accessibili alle borse logorate dall'inflazione. Un esempio, gli argini, le anse, gli anfratti sabbiosi del Po.
0: Nonostante l'estate sia piuttosto cara dal punto di vista delle vacanze, qualcuno il mare comunque è riuscito a raggiungerlo, e meno male, perché le vacanze, già a quei tempi, vengono considerate non un lusso ma una pausa rigenerante fondamentale per tutti, come testimonia questo servizio proprio del 1977.
3: Finalmente il mare è stato di tutti. Qui chi per pochi giorni, chi per un mese, chi per un'intera stagione ha potuto dimenticare gli affanni della città, dell'ufficio. Umidità, smog, freddo, pioggia sono ormai lontani ricordi. Questa è la parentesi del sole e del cuore leggero. Immagini che purtroppo appartengono già al passato, anche se recente. L'estate l'abbiamo vissuta così, insieme ai nostri figli, anch'essi lontani dal loro dovere, quello scolastico. Mamme tranquille, distese, spensierati i bambini. La villeggiatura un tempo era privilegio di pochi. Oggi, anche se non si è raggiunta la totalità delle persone che possono usufruire di questo bene, non si può negare che non siano stati fatti passi da gigante. E non poteva non essere che così, dal momento che la villeggiatura non è un lusso, ma un elemento di difesa della salute cui tutti hanno diritto.
0: Le vacanze finiscono e a settembre il mondo piange la scomparsa della divina Maria Callas, che si spenge a Parigi a soli 53 anni. L'autunno alle porte porta con sé anche un capolavoro assoluto registrato a Berlino da David Bowie, l'iconica Heroes, con la quale ci salutiamo questa settimana. Allora grazie a Samira Rocchetti e a voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo chissà in quale anno la prossima estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Così Papa Leone, nell'incontro di questa mattina interreligioso a Metz, al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. IP, sulla scia di Eni, decide di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per diesel e di 1,99 per la benzina. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani proclama il fermo dei trasporti, non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti, 4 feriti. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, su incarico del Papa. Il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che i 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. Lo scrive il Wall Street Journal. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Immediata la smentita del premier israeliano. Castelporziano invia ogni Stato un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ostacoli visibili contro i quali si può agire anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi nella puntata ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, vi porto a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove ad attenderci c'è il dottor Loris Serafini, direttore del museo e della casa natale di Papa Luciani. Loris, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie per...
0: Grazie a te anche per essere anche questa mattina con noi. Sono sicuro che ciò che dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questo grande pontefice. E Loris, il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo solo i 33 giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il 26 agosto 1978. Perché Giovanni Paolo I viene ricordato con gli appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio, Loris?
1: Ma si usciva da un periodo davvero terribile in Italia, anzi non si usciva ancora, erano gli anni 70, gli anni del piombo, l'anno dell'uccisione di Aldo Moro, e la morte di Paolo VI aveva aggiunto ulteriore tristezza in quell'anno, annus horribilis quasi. Ecco, l'elezione di un Papa che si presentò alla folla in maniera sorridente, quasi gioiosa, serena, portò davvero una specie di arcobaleno nella Chiesa, e il modo suadente, dolce di presentare le sue catechesi, le sue, gli Angelus, le sue udienze, colpirono subito il cuore di milioni di fedeli. Quindi fu davvero un raggio di sole che venne a illuminare un periodo buio della storia della Chiesa, della storia, diciamo, dell'Italia, ma anche forse anche della Chiesa in quel momento lì.
0: Ecco, Papa Luciani parlava con disarmante spontaneità. Non a caso sul stemma campeggiava una sola parola: umiltà. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi, alla portata di tutti. Il suo proposito era meno discorsi, più testimonianze, Loris.
1: Sì, ecco, anche se questo non deve essere confuso con povertà di contenuti, anzi, lui aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle lingue classiche, delle lingue moderne davvero encomiabile, ma nello stesso tempo era consapevole che era un pastore d'anime, pertanto tutta quella cultura grandissima che lui aveva doveva essere resa semplice, alla portata di tutti, e doveva essere un servizio alla pastorale, alla sua pastorale di pastore, al suo servizio pastorale di pastore universale della Chiesa. Ecco perché scelse pochi concetti, ma tutta la vita, anche da vescovo, anche da patriarca, pochi concetti ma chiari e che restino impressi e che siano soprattutto molto evangelici, legati proprio alla catechetica. E questa era la sua grande preoccupazione.

0: Ecco, fu anche il primo pontefice ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale. Io invece che noi.
1: Esatto, lo fece subito e c'è un particolare un po' simpatico, ecco, siccome poi chi curava i testi nella curia non era abituato a questo genere di cambiamento, spesso veniva ricorretto nel noi, nel plurale maiestatis, ecco, perché lui voleva con questa rottura apparire il Papa come uno di noi, no? All'interno della stessa Chiesa, come al servizio del popolo. L'uso del noi distanziava troppo, era troppo arcaico ormai, era diventato desueto e distanziava il Papa dal popolo. Per cui lui rovesciò questo uso ormai inveterato da tanti decenni, anche secoli, e cominciò da subito a parlare con la prima persona singolare, con l'io. Ecco, faccio notare quanta differenza c'è era tra il modo di esprimersi di Luciani, che diceva mia mamma, e qualche papa precedente che parlava della mamma chiamandola l'augusta nostra genitrice. Ecco, per dire che lui amava uno stile giornalistico diretto, semplice.

0: Uno dei passi del Vangelo preferiti da Papa Luciani era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. In una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Loris, queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
1: Sì, infatti mai l'avanzare nel grado del suo servizio nella Chiesa lo fece cambiare, ma lo rese sempre più consapevole dell'immensa responsabilità che via via andava ad accollarsi per rispondere alla chiamata del Signore. Ecco perché lui amava dire che anche quando era vescovo amava ritirarsi in silenzio, togliersi lo zucchetto, togliersi l'anello e dire che davanti a Dio si sentiva piccolo come davanti alla propria mamma. Ecco che allora, diceva lui, anche l'anello, la mitria, lo zucchetto, la croce pettorale scompaiono per lasciare posto al bambino davanti alla mamma. E così noi dobbiamo sentirci tutti davanti a Dio, dal Papa al più umile, alla più umile delle persone, piccoli davanti a Dio. Ed è il segreto della fede. Solo nell'umiltà e nel riconoscerci bisognosi dell'aiuto di Dio, Dio si apre a noi, ecco, e noi apriamo il cuore a Dio. Questo era il significato della sua umiltà.
0: Ma poi sottolineata la devozione che Giovanni Paolo I nutriva verso la Madonna. Quando era patriarca di Venezia ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace del mondo.
1: Sì. Lui infatti amava moltissimo, era molto devoto a Maria, amava un santuario in particolare, che è il santuario di Pietralba in Alto Adige, dove fin da piccolo andava a piedi e dove da vescovo volle passare tutte le estati per le sue meditazioni personali, almeno una decina di giorni nei mesi di luglio normalmente. La figura di Maria è per lui stata sempre un punto fermo di riferimento. In questo vediamo sia la madre celeste sia anche la madre terrena. Ecco, da piccolo lui ha avuto la figura della mamma molto presente, perché il papà era sempre all'estero e la mamma si affidava molto alla Madonna, pregando per il papà lontano, pregando per tutti i bisogni della comunità e della sua famiglia. Quindi fin da piccolo lui ha succhiato col latte materno anche questa devozione a Maria, e lo ha accompagnato tutta la vita e lo ha rasserenato, ecco, anche di fronte alle gravi responsabilità che ha dovuto affrontare in varie fasi della sua vita.
0: Starei ore e ore ad ascoltarti, Loris. Ho ancora qualche domanda, posso rubarti qualche minuto?
1: Sì, certo.
0: Grazie. <Loris.
1: ride> Volentieri.
0: Ecco, nel breve discorso tenuto prima della preghiera mariana dell'Angelus il 10 settembre del 1978, Papa Luciani disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà, più ancora, e madre. Ecco, tutto ciò suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché noi associamo ancora oggi l'idea di Dio al maschile, mentre Dio non è né maschio né femmina, ecco, è padre e madre. E lo dice già il profeta Isaia. Lui non faceva altro che riferirsi al profeta Isaia, che nel passo in cui dice: l'amore di Dio può mai dimenticarsi una mamma del suo bambino, ma anche se succedesse, mai Dio si dimenticherà di me, no? e Dio si commuove fin nelle viscere materne, ma quelle viscere materne sono proprio il grembo di una madre, no? Quando sta attendendo la nascita del proprio figlio. E per descrivere questo amore di padre e di madre di Dio, lo ha fatto utilizzando un concetto del profeta Isaia, quindi è uno scandalo dovuto un po' alla poca conoscenza dei riferimenti biblici che a cui lui attingeva. Ma poi c'è un altro aspetto: da piccolo lui aveva un parroco davvero molto, molto bravo, molto profondo, e recentemente da una studiosa è stata scoperta una omelia nella quale negli anni 20 il parroco del futuro papa, parlando in chiesa, parlava della maternità di Dio, ecco, Dio che ha dei sentimenti come quelli di una madre. E forse Luciani ha attinto questa memoria dell'infanzia anche per quell'Angelus.
0: Ecco, Papa Luciani, come abbiamo sentito dalle tue parole, era sorretto da una grande libertà di spirito e da ricca spiritualità. E possiamo affermare era un convinto assertore del ruolo insostituibile della catechesi.
1: Sì, perché la catechesi è un metodo semplice, antico tra l'altro, fin dai primi secoli della Chiesa, per trasformare le più grandi verità del Vangelo in briciole appetibili e digestibili a qualunque persona. Infatti lui ha scritto un libretto che è stato un best seller negli anni 50, Catechetica in briciole, proprio volendo significare con queste briciole non uno svilimento delle grandi verità della fede, ma una messa a disposizione di tutti delle grandi verità della fede, perché la tendenza spesso era quella di fare grandi discorsi teologici o di rimanere troppo astratti, e mentre le briciole ci ricordano proprio le cose più semplici, il mangiare comune, la tavola, la famiglia che si riunisce intorno. Ecco, questa catechetica in briciole è essenziale per far diventare pane quotidiano la parola di Dio per lui, ecco.
0: Loris, io ti ringrazio ancora una volta, è stato veramente un piacere ascoltarti, e ti strappo una promessa: ci risentiremo spesso.
1: Molto volentieri, Orazio.
0: Anche perché
1: grazie.
0: Il cammino della canonizzazione è iniziato, e quindi parleremo e conosceremo meglio questo grande pontefice, questo grande santo.
1: Certo.
0: Grazie a Loris Serafini, direttore del museo dedicato a Papa Luciani a Canale d'Agordo.

Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con a sorpresa la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi son tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili che segue il viaggio del Papa in Francia che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
2: Esattamente, buongiorno Leoni, a Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leoni, parlava di sforzi creativi per la pace, allora incalza il Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21, da me è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazza Teruel.
3: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump: vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano apportate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano, nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili. Le squadre di coloni armati che imperversano nei territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
5: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E allora parliamo del caro carburante. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
6: In fila ai distributori ENI e ENI Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'ENI ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito la IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
7: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto tre condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
8: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi, quasi 2000 hanno sul mercato nazionale equivalenti o alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione produzione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.

0: Bentrovati a tutti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi ci affacciamo su un tema particolare di cui non abbiamo mai parlato in modo approfondito. Parleremo di fotografia, anche perché alla data di uscita di questa puntata sarà già stata aperta Mapuche, la mostra di fotografia etica presso il Museo Diocesano, quindi parleremo proprio di questo tema e lo faremo come al solito con noi, con i nostri tre ospiti. Abbiamo con noi Paolo Mazzini, fotografo e grafico.
1: Ciao a tutti.
0: Che ha già esposto al Museo Diocesano nel 2024 con Tratti.
1: Esatto, bravo. Grazie. Mostra fotografica, la prima e unica fino adesso.
0: Però
1: non diciamo
0: da qualche mese, direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Walter Borghisani, critico, organizzatore di eventi e mostre legati sempre al mondo della fotografia e fotografo anche. Per ora nel tempo libero, abbiamo detto. Abbiamo mantenuto.
2: No, grazie.
0: Grazie a te. E infine Laura Covelli, curatrice, mostre, responsabile attività educational del Festival della Fotografia Etica.
3: Quindi, grazie molte per avermi invitato.
0: Ma ci fa molto piacere, anzi, che tu abbia accettato l'invito. Quindi abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo note di colore sul nostro tavolo, abbiamo degli artisti oggi, quindi abbiamo colorato tutto e c'è tutto, quindi non ci resta che iniziare con il nostro solito rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, apriamo il nostro primo tema di oggi, che è legato al significato della fotografia. E Laura, partirei da te. Si parla di fotografia etica, ti chiederei di raccontarci un pochino che cosa vuol dire parlare di etica nella fotografia, quando ha senso farlo, quali sono i criteri etici che si applicano al mondo della fotografia.
3: Allora, il Festival della Fotografia Etica nasce 15 anni fa e diciamo che i festival comunque già nel panorama italiano erano sicuramente tanti, quindi quando gli organizzatori hanno cercato di trovare, diciamo, un nuovo modo di narrare le vicende del mondo, si sono appoggiati al lavoro delle organizzazioni umanitarie. E quindi da loro sono partiti per provare a raccontare delle storie che spesso non sono rappresentate dai media internazionali e le storie che normalmente arrivano appunto attraverso il lavoro di fotografi che collaborano con organizzazioni umanitarie. Quindi da lì sono partiti nel provare a raccontare appunto una fotografia sociale, una fotografia che potesse arrivare al cuore delle persone affinché queste vicende poi potessero essere narrate comunque con uno strumento molto diretto che può essere capito comunque da tutti, un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni, come appunto quello delle immagini. Fare una fotografia etica significa effettivamente mettere in campo tutta una serie di elementi fondamentali, come per esempio il rispetto dei soggetti che vengono fotografati e che vengono raccontati all'interno di queste storie, provare a coinvolgere ovviamente le persone, far sì che decidano di essere rappresentate quando effettivamente si sentono a proprio agio, e questo avviene quando si crea un rapporto di fiducia fra il fotografo e le persone che devono essere raccontate. Noi al Festival di Fotografia Etica ci occupiamo di storie spesso dimenticate o comunque di comunità che non sono rappresentate, e spesso lo facciamo anche raccontando delle storie scomode o comunque delle storie difficili, dove le persone in primis si devono mettere appunto a nudo, e quando decidono di farlo perché comprendono che la loro storia può essere utile anche per altre persone. Spesso pensiamo al fotografo come a qualcuno che arriva in un luogo e comincia a fotografare e poi torna a casa. Raccontare qualcosa significa passare molto tempo in un luogo, significa conoscere molto bene quel luogo, significa entrare in empatia con le persone e provare a convincerle che appunto la loro storia può essere una storia di grande impatto e che può aiutare altre persone a migliorare la situazione e soprattutto a far conoscere delle tematiche che spesso sono lasciate indietro.
0: Walter, da critico, curatore di mostre, come ti poni davanti a questa funzione sociale un pochino che ci ha raccontato Laura?
2: Intendi dire dall'etica?
0: No, solo della funzione sociale della fotografia in generale.
2: Sì, allora io sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Io penso che parlando di fotografia e parlando di etica, passando per il fotogiornalismo, l'onestà intellettuale sia fondamentale per arrivare alla verità, amore per la verità, quindi amore per la vita, e da qui nel bene e nel male si arriva all'etica.
0: Cosa vuol dire organizzare, curare una mostra che faccia passare queste tematiche che hai detto tu, cioè l'amore per la verità.
2: Allora, è molto molto difficile secondo me, infatti io plaudo a quello, all'attività degli ultimi anni di fotografia etica, che secondo me ha avuto un momento di flessione, qualche anno dietro poi si è ripresa, perché secondo me è molto facile fare sensazione e da un certo punto di vista anche business tralasciando, confondendo l'etica con la sofferenza, è molto facile. Facendolo invece in modo, lasciami dire, che abbia una base etica, sociale e filosofica, è molto molto difficile, perché ovviamente poi più i festival si ingrandiscono, più il business si ingrandisce, più le variabili aumentano e quindi è più difficile gestirle.
0: Quindi c'è una sorta di confine tra la fotografia di che racconta storie di sofferenza e quella che invece è proposta.
2: Sì.
0: Delicato da mantenere.
2: È un confine molto molto delicato ed è molto molto difficile farlo passare, anche perché a maggior ragione con, e poi mi posso anche ricollegare alla questione analogica se vuoi, con l'avvento del digitale, con la facilità di scattare in modo qualitativamente migliore di come non fosse una volta e con più possibilità di scatto, ha reso molto molto semplice arrivare su uno scenario di guerra, come fanno molti fotogiornalisti, stare lì qualche ora, fare una serie di raffiche di fotografie e poi spacciarle per ricerco, per fotogiornalismo. Secondo me non è quello, perché il fotogiornalismo storicamente è di chi vive proprio la situazione, di chi vive il popolo in cui si trova, e quindi appunto ci ricolleghiamo alla questione etica.
0: Hai introdotto la questione analogico-digitale?
2: Sì.
0: Adesso se l'hai introdotta ti tocca.
2: Cosa vuoi sapere? Io sono un analogico.
0: Tu scatti in analogico?
2: Fotografia, sì, ma non ho nulla contro chi scatta in digitale, ci mancherebbe altro. Non ho nulla contro il progresso, non ho nulla contro il progresso, contro la tecnologia. Io ho bisogno di imprimere me stesso in quello che faccio e penso che sia un valore aggiunto il dover dialogare con variabili che in fotografia digitale non ci sono, e soprattutto nel voler entrare in un processo. Perché la fotografia analogica è fatta di un processo molto più laborioso, cioè che ha bisogno di tempo e quindi ha bisogno di conoscere la tecnica, ha bisogno di studiare quello che vuoi fare, ha bisogno di prefigurarselo, ha bisogno di cercarselo, e quindi tu hai bisogno di tecnica ma anche di stimolare la tua sensibilità. E il fatto di poter disporre di una quantità limitata di scatti, perché parliamo di 36 scatti al massimo per un 135, fino a 2 scatti per un grande formato, ti aiuta ulteriormente a, diciamo, sensibilizzarti. E quindi io arrivo e alla fine io sono molto più soddisfatto di quei pochi scatti che faccio che non di quei 100 scatti che magari avrei fatto con delle raffiche o sulla fotografia digitale. E questo è quanto.
0: Paolo, tu ti collochi un po' a metà, sì. Nel senso che da un lato...
2: Poi,

0: piuttosto che uno che arriva con un fucile mitragliatore che ha 1000 colpi e ne spara 3 al secondo. È proprio un valore diverso, secondo me.
1: Io non caccio cervi. Possiamo subito dirlo.
2: No, tu ti collochi un po' a metà tra questi due mondi. Cioè, da un lato c'è la fotografia fatta per passione, per interesse personale, come un'attività che coltivi, e dall'altra l'esigenza di farlo per lavoro, di raccontare dei momenti particolari, perché insomma, collaborando con l'ufficio comunicazione della diocesi, ti trovi a avere momenti che vengono raccontati con delle notizie. Nel tuo modo di vedere, vedi la fotografia più come un'espressione artistica, poetica, oppure che svolge tanto la funzione di cronaca?
1: Ma per la mia esperienza personale, ovviamente la prima, quindi più la parte più emozionale, più di racconto. Poi chiaro, mi trovo per esigenze lavorative a dover fare anche l'altro, quindi lo faccio.
2: Come però... cerchi di coniugare i due mondi?
1: No, non li coniugo. Ok. Cioè, la parte lavorativa va avanti per la sua strada, la parte invece più personale ne prende un'altra. Non è mai capitato che le due si incrociassero, ma probabilmente per il tipo di lavoro che faccio. Lavorando in diocesi mi trovo a contatto con situazioni istituzionali sostanzialmente, quindi diventa
2: più difficile.
1: Sì, e poi essendo fotografie che accompagnano articoli, resoconti, serve anche un punto di vista un po' più freddo, diciamo. Certo. Così.
2: Visto che sono uscite alcune tematiche, aprirei subito la nostra bifora e scoprirete qualcosa che non vi ho spiegato prima, quindi questa è tranne per Paolo, la conosce già.
1: Apriamo la bifora anche per il freddo,
2: nonostante il freddo, okay. Un colpo d'aria. Sigla! Bifora, un giro di domande, 3 a testa, in cui vi chiedo di affacciarvi solo a una delle 2 aperture di una bifora, quindi risposta secca. Partiamo da Paolo.
1: Ecco.
2: Paolo,
1: no, va bene.
2: Sei grafico o fotografo?
1: Urca, no, fotografo.
2: Fotografo, giusto. Lo testimonia tutte le grafiche fatte.
1: Però facciamo anche le foto,
2: non oggi.
1: Perché ovviamente.
0: Torrazzo con foto.
2: Non ci crederete, ma oggi Paolo non sta facendo le foto per Torrazzo con vista. Scatto in verticale o in orizzontale?
1: No, orizzontale, cioè, ma forse anche per abitudine. E poi credo, vabbè, non devo rispondere in realtà, motivando, è solo
2: basta
1: una risposta secca.
2: Fai tutto tu, quindi... puoi anche condurre.
1: No, grazie.
2: Possiamo passare il test, però io non faccio le foto, te lo dico subito. Ritratto o dettaglio?
1: Dettaglio.
2: Me l'aspettavo, per un attimo ho temuto rispondessi ritratto.
1: No, mi piace molto il ritratto, però la dettaglio.
2: Walter. Curare una mostra o esporre?
0: Curare.
2: Zoom o fisso?
0: Fisso.
2: Questa è una domanda suggerita da Paolo, devo dire.
0: Io non ho Zoom.
2: Perché me l'hai detto.
1: Solo
0: obiettivi fissi.
2: Incredibile.
0: Infine, il fotografo che si muove.
1: Questa anche fisso. Non facciamo pubblicità.
2: No, assolutamente non diciamo niente. Esponi una tua foto su carta o sui social?
0: Su carta.
2: Assolutamente su carta. Infine, Laura, questa, se potessi sentire la risposta, il commento di Filippo che è dietro la telecamera, direbbe: questa è proprio una bifora da te. Fotografia nell'etica o etica nella fotografia?
3: Etica nella fotografia.
2: Reportage o narrazione?
3: Beh, qui possiamo stare quanti minuti abbiamo.
2: Ancora 12.
3: Reportage.
2: Educazione o formazione?
3: Educazione, assolutamente.
2: Allora, chiudiamo la nostra bifora perché la temperatura
1: comincia già.
2: E ci spostiamo però ad aprire un'altra tematica, e lo facciamo con la nostra rubrica. Non so se lo sapete, ma nel Torrazzo di Cremona c'è un osservatorio, quindi ci spostiamo in osservatorio. Ultimamente ha fatto molto parlare la decisione di Meta, quindi Facebook, Instagram, di togliere i filtri bellezza alle proprie piattaforme. In realtà i filtri bellezza esterni, ma quelli integrati, insomma, rimangono. Però, al di là di tutti questi tecnicismi, il tema della finzione resta. Cioè, per tanti anni e tuttora si porterà avanti questa linea che ha fatto molto discutere. Cosa ne pensate voi? Partiamo da chi lavora con i social direttamente.
1: Beh, già il mondo social in parte è finzione, quindi perché aggiungere ulteriore finzione alla finzione?

0: Attenzione, io sono d'accordo con questa cosa, a parte che io filtri bellezza non li ho mai usati, ma neanche filtri bruttezza, cioè, boh, vabbè.
1: Allora, la domanda successiva è cosa c'è di secondo te che non funziona nel cercare di sembrare perfetti o meglio di
0: Ma no,
1: quanto...
0: secondo me si va oltre il discorso fotografico, cioè si arriva un po' più nel campo del mostrare una persona che non sei, c'è cioè, tutto un discorso un po' più
2: Sì,
0: psicologico
2: creare delle identità fittizie.
0: che alla fine non sono utili a nessuno se non per creare magari marketing o
2: Esatto,
0: prodotti di
2: esatto.
0: questo tipo. Sono fini a se stessi, finita l'ondata, poi
2: Basta.
0: Chi è? Chi si è?
1: Ah, visto che hai detto già il mondo dei social è un mondo della finzione, però è anche un
0: No,
1: mondo
0: però c'è cioè, finzione nel
1: dove...
0: senso
1: Adesso l'hai
0: che
1: detto, però non
0: è
1: è che
0: una...
1: poi...
0: Sì, no, capito, però finzione nel senso che racconti quello che vuoi raccontare, che vuoi far vedere, perché comunque è un mondo chiuso in se
1: Okay.
0: stesso,
1: Vale anche a livello
0: nonostante...
1: comunicativo o ne parli solo a livello, diciamo, di singoli utenti che si raccontano sui social?
0: Beh, tutte e due.
1: Ok. Allora, a questo proposito, è anche il canale di diffusione delle immagini, notizie, fotonotizie, tanto viene raccontato attraverso i social, c'è chi si informa, tanti giovani ragazzi, la
2: Assolutamente.
1: metà anche più giovani, si informano attraverso le fotostorie che vengono pubblicate sui social. Però il contro di questa situazione? Laura, ti vedo
2: Beh,
1: annuire.
2: sì, questo è un tema che a noi ovviamente è molto caro, perché di fatto poi tutto quello che arriva spesso, soprattutto alle nuove generazioni, arriva attraverso i social. E adesso con l'avvento anche dell'intelligenza artificiale, ovviamente la manipolazione delle immagini che va avanti da molto tempo ormai, può creare ovviamente disagio nel pubblico che va ad informarsi. La fotografia è ancora uno strumento che effettivamente ci permette di conoscere delle realtà nel momento in cui la fotografia viene realizzata appunto in modo etico, quando la fotografia aderisce ad alcuni principi fondamentali. La maggior parte delle immagini che vengono comunque diffuse attraverso i social, attraverso i canali anche dei grandi media internazionali e nazionali, sono delle immagini che tendenzialmente quando ci sono le risorse vengono controllate. Il processo di fact-checking è un processo importante che fanno anche molte piattaforme internazionali proprio con l'obiettivo di andare a controllare la veridicità di quello che noi vediamo, perché la fotografia è anche responsabilità. Un fotografo che si reca in un luogo, diceva poco fa appunto Walter, deve cercare di raccontare quello che avviene perché la sua responsabilità è quella di informare delle persone che in quel luogo non ci possono stare.
1: Qualche strumento per l'utente che deve cercare di tutelarsi da questo possibile inganno.
2: Allora, sicuramente negli ultimi tempi, negli ultimi 6 mesi, l'intelligenza artificiale ha fatto dei passi da gigante, quindi spesso si vedono delle costruzioni anche di notizie che sono veramente molto ben fatte. Il primo consiglio che sicuramente si può dare è quello di provare a verificare che quella fonte, arrivi da, un media magari autorevole, vedere se è stata pubblicata anche all'estero, se si riguarda una notizia ovviamente
1: Internazionale.
2: internazionale. Le immagini che vengono comunque falsificate, si possono riconoscere perché magari hanno dei piccoli difettucci controllandole bene. Il problema è ovviamente la velocità con cui noi andiamo a fruire dell'informazione in questo
1: E a
2: momento
1: condividerla
2: e a
1: anche, immagino.
2: condividerla purtroppo senza avere la certezza che quell'informazione sia ovviamente un'informazione verificata. Quello è importante ed è qualcosa che anche noi comunque come cittadini dovremmo provare a chiedere, andandoci ad orientare su quei media che effettivamente fanno questo tipo di processo, perché siamo anche noi che scegliamo che cosa cliccare quando andiamo sui siti o comunque quando mettiamo un like quando ci troviamo sui social.
1: Walter, sono
2: Tra
1: curioso di
2: l'altro,
1: sentire la tua...
2: cioè lei ha detto fruizione delle informazioni e quindi anche delle immagini. Cioè noi oggi, cioè noi o comunque l'utente medio attraverso i social networks fruisce di informazioni e di immagini, dico immagini non di fotografia, con uno swipe ed è, cioè, ti fa capire di come appunto la differenza tra immagine e fotografia sia diventata preponderante, come l'immagine sia diventata un prodotto di consumo e come la nostra memoria abbia perso di densità.
1: Ci dai una lettura della differenza sostanziale tra immagine e fotografia?
2: L'immagine è un qualcosa che non rappresenta nulla di progettuale o di etico alla sua base.
1: fotografia al contrario, immagino.
3: No, sì, esatto. E la fotografia è uno strumento oggettivo di rappresentazione soggettiva della realtà. Ti va bene così un po'?
1: Mi piace assolutamente.
3: Un po' più formale.
1: E, intelligenza artificiale, come la vedi?
3: Io sono contrario.
1: Allora,
3: io non sono contrario al progresso e non sono contrario quindi nemmeno all'utilizzo fondamentalmente dell'intelligenza artificiale, cioè deve esserci un qualcosa alla base che deve essere per l'appunto etico, che però non c'è. Cioè, dopo 20 anni di social networks mi sembra evidente che l'uso che se ne è fatto non è stato corretto. I social networks è un mezzo magnifico.
1: Cioè, finisce con un ma
3: per l'appunto viene utilizzato fondamentalmente per creare delle identità fittizie, quindi delle ipocrisie e del business su questo tipo di diciamo lacune, che è ovvio che può dal mio punto di vista soltanto peggiorare la nostra vita.
1: Paolo?
0: Sì, assolutamente.
3: Cioè, perdita di valori,
0: quello che dicevo prima, no? Alla fine filtri di bellezza, che cosa sono? Intelligenza artificiale, cioè,
3: quello
0: cioè,
3: è sempre lì. È proprio un principio, il filtro di bellezza, che tu dici, ma sì, ma stupidata, lo faccio per rendermi bello, ma non lo è in fondo, cioè nel profondo.
1: Mi piace pensare al fatto che, avete detto, sui social c'è una fruizione enorme di immagini, ben diversa da quella che c'è in una mostra.
2: Certo.
1: Cioè, non c'è uno swipe, ecco, nella mostra. Allora, Walter, partirei da te. Come si costruisce una mostra che funzioni, che trasmetta quei messaggi di cui parlavi prima, ma che anche sia accattivante per il pubblico?
3: Beh, tutte queste cose le fai sulla base di un'idea di progetto, cioè da questo punto di vista il curatore è fondamentale perché è un po' il regista della mostra, nel senso un fotografo fa un determinato lavoro, magari già con la sua impronta, però il curatore cerca di capire come far lavorare le immagini, come disporle in modo scenografico o meno, ma soprattutto come considerarle partendo dall'utente medio che poi ne fruirà. Perché se io gestisco una galleria nel centro di New York o in un quartiere hype di New York, è ovvio che magari ti strutturo la mostra in un certo modo, o magari preferisco un autore piuttosto che un altro. Se invece lo faccio a fotografia etico in centro Cremona, una galleria di Cremona, è ovvio che le esigenze saranno altre, perché è ovvio che comunque la mostra in un museo o anche in una galleria parte dal presupposto di essere venduta, di vendere le opere o comunque di vendere la partecipazione alla mostra.
1: Paolo, tu da fotografo, com'è la relazione con il curatore?
0: Ma allora, io ho avuto solo un'esperienza della mostra che citavi prima, Tratti, che è stata al Museo Diocesano la scorsa estate, e quindi per me era veramente la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, ed è stato da una parte complesso, dall'altra in realtà l'aiuto di Valeria Loddo, che era la curatrice, è stato fondamentale. Probabilmente anche perché un occhio esterno, lei non è di Cremona, ci ha consentito di costruire un percorso che poteva essere, che poteva avere un filo, esatto. Probabilmente noi, era una mostra di dettagli, forme, geometrie prese da luoghi della città, questo un po' in generale. Noi che siamo abituati a vedere questi luoghi, questi spazi, probabilmente associamo anche un fattore emotivo, no? E quindi abbiniamo due foto, tre foto, perché
3: questo,
0: mi ricordo.
3: Fai le mostre. La connotazione emotiva deve essere assolutamente eliminata.
0: E quindi in questo senso l'intervento di Valeria è stato molto utile, fondamentale.
1: Esatto. E concludiamo con nella costruzione di Mapuche?
2: Allora, questo è un lavoro che ha girato il mondo, perché questo fotografo argentino, Pablo Ernesto Piovano, lo ha visto riconosciuto in ultimo dal concorso internazionale del World Press Photo, e quindi a seconda di dove viene proposto un lavoro su una popolazione, una comunità dell'America Latina, di uno spazio molto specifico, che ha una sua propria cultura, una sua propria lingua, un suo modo di seguire i riti, c'è necessità di immergersi in tutta questa realtà, provare a capire, provare ad entrare in queste comunità e vedere quello che si può proporre ad un pubblico che magari non è così vicino a questa cultura, e provare a far capire quella che è l'essenza, il perché queste popolazioni hanno resistito all'invasione inca, all'invasione della corona spagnola e ancora ancora dopo millenni sono qui a reclamare comunque la loro, il loro essere un popolo ancestrale legato alla terra. Mapuche significa proprio questo, gente della terra. E proporre una mostra di questo tipo in un luogo dove magari insomma non tutti sono avvezzi, no, a questa cultura, soprattutto in un museo diocesano, per me è stato necessario fare uno sforzo di costruzione della mostra che fosse incentrato un pochino meno, per esempio, sulle lotte che queste popolazioni portano avanti, ma più sulla spiritualità, sul fatto che queste persone siano custodi del sapere, ci siano delle figure, dei leader, come per esempio la Maci, questo leader spirituale a capo di queste comunità che utilizza ancora le erbe officinali per cercare di curare le malattie, per esempio, quindi provare ad avvicinare comunque le persone a insomma dei concetti che magari sono per noi un pochino estranei, ma che di fatto poi ci accomunano comunque nell'essere parte di una comunità, ognuno di noi a titolo diverso.
1: Abbiamo aperto migliaia di temi che meriterebbero, sì, di essere approfonditi in tanti modi diversi. Questo per dire quanto un argomento che poteva sembrare semplice, parlare di fotografia, invece ci dia la possibilità di spaziare. Purtroppo il tempo non ci aiuta, quindi dobbiamo concludere, arrivare ai saluti, ma il confronto che si è aperto secondo me può essere sviluppato ulteriormente, e questa è la cosa che ci piace anche del nostro podcast. Quindi grazie davvero a Paolo Mazzini.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per essere stato con noi tutta la mattina di registrazione a fare foto prima e come ospite poi. A Walter Borghisani e a Laura Covelli,
2: grazie
1: di essere stati con noi. Un grazie ovviamente al Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location sensazionale, anche per le foto, a parte oggi, una tipica giornata cremonese, ma in altre situazioni è stato meraviglioso. E grazie a tutti voi che ci seguite. Non perdetevi le altre puntate su YouTube, Spotify, la domenica alle 12:30 su Cremona 1, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lamporecchio, oltre le divisioni. Raccontata da Marta Quilici. TV Libera.
1: In questa storia protagoniste sono le differenze. Quelle tra amici e compagni, tra parrocchia e casa del popolo, tra militanti di partito e fedeli della Chiesa. Protagoniste sono le differenze che per anni, per decenni, sono state anche divisioni, ma adesso non lo sono più. La storia della comunità solidale di Lamporecchio è unica nel suo genere. Nasce in un paesino di poco più di 7.000 anime, conosciuto quasi esclusivamente per essere la patria del Brigidino. Si estende in provincia di Pistoia, tra le colline del Montalbano fino alle acque del Padule di Fucecchio. Qui un gruppo di persone è riuscito a sublimare nella missione più alta dell'aiuto verso il prossimo le divisioni ataviche che caratterizzavano quella terra, anche nelle realtà di volontariato. Lamporecchio nel 1980 conquistò il titolo di comune più rosso d'Italia. Alle elezioni di quell'anno il Partito Comunista arrivò a percentuali tra le più alte dell'intero Stivale, tanto da avere l'onore di ospitare l'anno successivo il segretario del partito in persona, Enrico Berlinguer. Sul fronte opposto c'era la parrocchia, anche questa molto frequentata e attiva. Da entrambe le parti fiorivano iniziative di volontariato, da un lato nelle case del popolo e nelle associazioni laiche, dall'altro nella Caritas e nelle altre realtà legate alla Chiesa. Parti vive e partecipate, ma se non rivali, per anni sicuramente divise.
2: Quelli che erano i principi di un socialismo vero che veniva diffuso, formato nelle case del popolo, dalla lettura dell'Unità, insomma, i miei coetanei che magari non venivano in chiesa, però con loro c'era sempre un dialogo sulla giustizia sociale, sulla voglia di cambiare il mondo, e che magari individuava nella chiesa, come anche può essere avvenuto, una forma di quasi di nemico, no? Ma forse neanche era un po' penso anche una moda, un po' siamo toscani, un po' siamo anche un po' scanzonati, ci piace anche un po' avercela con qualcuno, no, nel mondo. E però sul piano umano, sul piano, non è mai stato una barriera.
1: Un primo nucleo di persone, circa 10 anni fa, capì che se le associazioni e le realtà di volontariato avessero unito le forze, ne avrebbe tratto vantaggio l'intera comunità.
2: Sulla spinta del parroco è nato il centro d'ascolto della Caritas, abbiamo fatto il corso di formazione, però poi da lì l'incontro è stato anche con persone, appunto, che non avevano magari le stesse motivazioni spirituali, religiose, diciamo, però che, con cui mi trovavo veramente nella volontà di rispondere, di cercare di fare qualcosa per rispondere ai bisogni. Quindi a me poteva nascere dal Vangelo, però quell'altro da altre persone, da altre motivazioni sempre valide.
1: È nata così la comunità solidale di Lamporecchio, una comunità che aiuta se stessa trovando al proprio interno le risorse per andare in soccorso di chi, per un periodo, da solo non ce la fa.
3: C'era la necessità di mettersi insieme perché eravamo consapevoli che il welfare state non era più in grado di essere da solo e che quindi la comunità, quindi dovevamo passare alla welfare community, dove non voleva sostituirsi alle istituzioni ma dare una mano, integrarsi.
1: Il gruppo si occupa di sostegno e accoglienza ai migranti, di assistenza ai pazienti, in cure palliative, di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di combattere l'isolamento e la solitudine tra le persone anziane. Svolge attività di centro di ascolto, di distribuzione di pacchi alimentari e di vestiti per le persone in difficoltà.
3: Lamporecchio senza la comunità solidale penso che sarebbe più povera, più che economicamente, più povera forse nei valori della comunità proprio.
1: Le attività della comunità solidale sono possibili grazie al coinvolgimento di tanti volontari, tutti mossi dallo stesso obiettivo: migliorare la vita della propria comunità, stare accanto a chi ne ha più bisogno, superando le divisioni e le diffidenze reciproche. Non è un caso allora che quando il nucleo fondatore ha dovuto individuare un simbolo che rappresentasse l'attività della comunità solidale di Lamporecchio abbia scelto la ginestra, il fiore che, come cantava Leopardi, nasce e fiorisce anche sui terreni più aridi e che è metafora di compassione e di solidarietà tra gli umani davanti all'avversità della vita.
3: Dare un senso anche in maniera gratuita proprio nell'aiutare gli altri, dare un senso anche alla vita, che io dico sempre, qual è la cosa più bella? Che ci ricordino, dopo quando non ci saremo più, per quello anche se poco siamo riusciti a fare per il bene per la comunità. E questo che può essere un valore cristiano ma anche laico, no? Anche di un non credente.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina suo intervento sull'Europa al Centro Congressi Robert Schuman. Sentiamo Paolo Fucili.
2: A Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, incalza il Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca intanto annuncia che le forze armate russe hanno preso il controllo nelle ultime 24 ore di altri 2 centri abitati nella regione ucraina orientale del Donetsk. E oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Scatta oggi il tetto sui carburanti, deciso da Eni e poi preso anche da Rete Ipico, dalle pompe di benzina, mentre piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori sono in agitazione e chiedono l'intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi non si tolse la vita ma fu ucciso, emerge dalla prima perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la perizia, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, molto probabilmente ha cercato di difendersi e una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Domani in commissione è prevista l'audizione dei consulenti. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose e anche parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e grazie per essere con noi in questa puntata, Don Salvatore.
1: Grazie a te Federico per l'invito e saluto con affetto tutti i radioascoltatori.
0: Ricordo per chi ci avesse, come dire, non seguito durante le altre trasmissioni, stiamo dedicando queste trasmissioni, lo faremo anche per tutto ottobre, alle cose importanti, diciamo così, che noi possiamo approfondire. In questo caso sono i sacramenti della Chiesa e siamo arrivati all'Eucaristia, il sacramento centrale della Chiesa, definito dal Concilio Vaticano II come fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Ecco, io ti chiedo, intanto ricordo ai radioascoltatori che lo faremo in due puntate perché c'è tanto da dire, c'è tanta materia anche da approfondire, quindi faremo questa puntata e anche la prossima, però ti chiedo un po' di spiegare l'importanza, come la definiva anche il Concilio Vaticano II.
1: Sì, siamo con l'Eucaristia realmente alla fonte, al culmine della vita della Chiesa, perché la Chiesa nasce dall'Eucaristia e possiamo dirlo chiaramente: nel Cenacolo di Gerusalemme Gesù, attraverso il sacrificio eucaristico che celebra nell'ultima cena, dà vita alla comunità dei credenti, perché la Chiesa si ritrova attorno all'Eucaristia ed è anche il culmine, perché nella celebrazione eucaristica la Chiesa fa ciò che di più importante essa può mettere in atto, cioè ripresenta al Padre il sacrificio del Cristo, quindi non fa una preghiera sua, non celebra un qualcosa che mette in opera l'uomo, ma è lo stesso sacrificio di Cristo che passa per le mani della Chiesa. E nel momento dossologico, quando il sacerdote, alzando la patena con il corpo del Signore e il calice con il sangue di Gesù, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in quel momento la Chiesa offre al Padre il sacrificio del Figlio. Ecco perché è ciò che è di più grande, il culmine di ogni attività che la Chiesa vive. Quindi la Chiesa sicuramente deve essere impegnata su tanti fronti, sul fronte della annuncio dell'Evangelo, della formazione, della catechesi, della carità, della vicinanza, della prossimità agli ultimi, però ciò che di più grande essa vive, sperimenta e celebra è proprio attraverso il sacrificio eucaristico. Ecco perché è fonte e poi anche culmine. E quando parliamo di Eucaristia noi, e quando ritorniamo anche su questa materia, che come tu ben dicevi, oggetto di docenza, anche l'esperienza che vivo ormai da due decenni all'università, io dico sempre ai miei alunni che è come scalare una grande montagna, della quale noi possiamo vedere soltanto la vetta dal basso, ma cioè, innanzitutto c'è da capire la base per fare una scalata, c'è da comprendere le distanze, attrezzarsi e poi pian piano salire, ed è quello che cercheremo brevemente attraverso soltanto due appuntamenti, però cercheremo di compiere insieme questa meravigliosa scalata per poter contemplare l'Eucaristia in maniera ancora più nitida, entrando all'interno del significato che la Chiesa ha ricevuto dalle mani del suo Signore e che per 2000 anni ha annunciato attraverso questo mistero della fede che rinnova fedelmente tutte le domeniche. Innanzitutto io direi partiamo dai nomi, partiamo da come la Chiesa ha chiamato questa celebrazione, perché sappiamo che il nome non è soltanto un'etichetta che viene data, ma
2: in qualche modo anche espressione di un significato che la Chiesa ha sempre dato a quello che celebra,
1: perché quello che noi normalmente diciamo, la Santa Messa è soltanto un termine che viene a fine IV secolo o V e si inserisce all'interno del linguaggio della vita dei credenti in maniera abbastanza tardiva, ma non è un termine biblico. I primi cristiani, per dire andiamo alla celebrazione domenicale, non dicevano andiamo a messa. Oggi utilizziamo in maniera molto veloce questo modo di dire, però inizialmente, ecco, se vogliamo proprio andare alla prima terminologia, quella più antica, quella più biblica, è la frazione del pane. E San Paolo stesso diceva che i discepoli erano frequenti nello spezzare il pane, perché questo gesto della frazione del pane era il gesto che per i primi cristiani dava identità a quello che era il vissuto celebrativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto la frazione del pane, così come ci è raccontato dall'Evangelo di Luca, il momento in cui i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù presente, Gesù risorto. Il Signore risorto si accosta accanto a questi due discepoli di Emmaus, loro inizialmente, ricorderemo tutti, non lo riconoscono, e Gesù comincia a parlare della sua morte come in realtà inserita all'interno di un grande progetto, e loro ascoltano il Signore quasi vivendo in effetti una prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e poi soltanto quando arrivano a casa, si siedono e spezzano il pane, Gesù scompare dalla loro vista. Perché quel gesto della frazione del pane indicava qualcosa di importante. Gesù non è visibile più fisicamente, storicamente, ma è visibile attraverso la celebrazione dei sacramenti. Ecco perché non è più necessaria la sua visibilità fisica, nell'esperienza dei discepoli di Emmaus questo è ben chiaro. Ed ecco perché i due discepoli di Emmaus ad un certo punto, dopo aver visto Gesù, dopo averlo riconosciuto, ma dopo averlo visto sparire dalla loro vista, sentono subito l'esigenza di ritornare a Gerusalemme, dove incontrano gli altri 11, ai quali annunciano il Signore è veramente risorto, perché i sacramenti, e quindi l'incontro con Gesù attraverso i sacramenti, ci riportano sempre alla vita della Chiesa. Quindi questo gesto, frazione del pane, doveva avere all'interno delle prime celebrazioni una grande solennità. Ahimè, io lo dico anche spesso agli studenti, questo gesto è piuttosto nascosto adesso dietro i vasi sacri, oppure è fatto con poca solennità, ma in realtà la frazione del pane aveva una grande visibilità, perché in quel momento si dava presente, dopo la consacrazione, la vita di Cristo che voleva entrare all'interno della comunità. Quindi si frazionava il pane perché ognuno, ricevendo una particola, no, un pezzo di quell'unico pane, perché era sempre un'unica pagnotta di pane che veniva poi spezzata in più pezzi, e allora tutti diventavano in quel modo corpo di Cristo, diventavano parte di quel corpo. La teologia paolina è molto chiara a proposito, no? Noi che siamo parte del corpo di Cristo, e ognuno per parte propria è una componente di questo corpo mistico di Cristo. E ecco perché dopo la consacrazione, e solo dopo la consacrazione, si frazionava quel pane, perché potesse raggiungere i singoli fedeli e potessero i fedeli sentirsi corpo di Cristo. Quindi quel pane veniva spezzato, ma i fedeli lo ricompattavano, diciamo così, no? Lo ricreavano attraverso la loro presenza eucaristica, la loro presenza alla celebrazione, perché in quel momento dall'altare il corpo di Cristo diventava l'intera comunità, no? Che si preparava poi ad essere corpo di Cristo all'interno del mondo. Ed è questa un'immagine potentissima e meravigliosa, primigenia dell'Eucaristia, che ci fa comprendere l'Eucaristia non soltanto come un sacramento che coinvolge la mia persona e quella di Gesù, ma l'intera comunità cristiana, perché tante volte noi in maniera sbagliata pensiamo che ricevere l'Eucaristia significa ricevere soltanto Gesù nel cuore, io e Gesù in un rapporto intimistico tra me e Lui, e invece no, lo spezzare il pane ci fa sentire parte di un unico corpo. Questo purtroppo poi con il V, VI secolo, quando l'Eucaristia ha avuto una postura diversa, perché il sacerdote si è voltato dalla parte dando le spalle all'assemblea, no? L'Eucaristia non veniva più celebrata attorno ad una mensa che era altare, ma anche mensa, no? Luogo che vedeva la partecipazione di tutti, al quale tutti potevano avere accesso visibile. Ecco, quella postura poi nasconde anche il gesto della frazione, che viene fatto sempre con minore solennità, per coprire quel tempo della frazione del pane. Ecco, nasce l'invocazione Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi questa invocazione nasce proprio per dare la possibilità al sacerdote di spezzare l'unica pagnotta di pane in più pezzi. Poi ecco, visto che le persone diventavano tante, l'unica pagnotta di pane non era più sufficiente, allora vengono ideate e vengono pensate le particole già composte, già spezzate, diciamo, già pronte per l'uso, senza avere il bisogno più di spezzare e di sminuzzare, diciamo, l'unica pagnotta di pane in tanti pezzi. Però questo poi ha come conseguenza la perdita di questo fondamentale, primigenio e potente segno eucaristico.
0: Ecco, però su questo, Don Salvatore, mi permetto di interromperti, perché il sacerdote spezza comunque la particola, no? Quando vediamo che la messa, insomma, a un certo punto c'è il sacerdote che spezza. Ecco, quello non ha lo stesso valore o ha lo stesso valore? Ecco, che cosa è cambiato rispetto alla formula precedente, insomma, dei primi cristiani, mi verrebbe da dire. Non so se puoi spiegarmi questo.
1: No, in maniera sostanziale non è cambiato nulla, chiaramente, no? E quindi è soltanto la leggibilità
0: la comunicazione, potremmo dire.
1: Esatto, la comunicazione che cambia. Giusto per passare ad un livello un po' più meno teologico, facendo parlare un po' il parroco che me, io qualche volta ai bambini ai quali spiego la prima comunione, spiego l'importanza del pane, eccetera, qualcuno dei bambini spesso non capisce quando c'è il pane. Pensa che addirittura una volta un bimbo che non aveva ancora avuto preparazione per la celebrazione eucaristica mi chiese: Don Salvatore, perché poi durante la messa tutti fate la fila e vi andate a mangiare la carta? Perché? Perché quell'ostia, chiaramente già stampata, rotonda, ad un bambino che non ha ricevuto catechesi, non dà immediatamente la sensazione del pane, no? Spesso non si legge quel gesto di comunicarci ad un pezzo di pane, no? Perché è già organizzato e già tagliato per questo. Ecco, nella prima assemblea, nella prima comunità cristiana, questo gesto dello spezzare il pane, della fractio panis, era un gesto potente che indicava anche la comunità. Chiaramente non è cambiato nulla, anche perché, come ben dicevi, il sacerdote dopo la consacrazione spezza il pane e in quel momento l'assemblea invoca Agnello di Dio, ripetendolo per tre volte, no? E quindi fondamentalmente quel significato, anche se abbreviato di molto, è rimasto all'interno della celebrazione eucaristica. Ecco, però, giusto per dare il tono dell'importanza, per ricordarci che il primo nome dell'Eucaristia è proprio questo, no? Frazione del pane. È un altro nome antichissimo e che poi con la riforma liturgica è ritornato nuovamente in auge, ma già da prima, insomma, però è stato sempre più utilizzato anche dal Magistero nei documenti della Chiesa, è quello di Eucaristia, che è già utilizzato da Tertulliano, da San Cipriano, e nella sua etimologia greca indica proprio l'azione di grazie che si celebra a Dio, no? Eucharistein in greco nel Nuovo Testamento indica proprio l'azione di grazie, l'atto di ringraziamento che Gesù offrì al Padre. Oltre quindi a prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, il Vangelo ci dice che Gesù rese grazie durante la Pasqua ebraica. E poi un'altra un nome, un altro nome dell'Eucaristia è quello della cena del Signore, è utilizzato in Prima Corinzi, in Apocalisse, ma c'è un altro nome che è molto caro alla

si afferma per indicare l'azione celebrativa della domenica, e che viene in maniera molto strana, no? Non sappiamo esattamente perché poi si è affermato questo nome, però in realtà non ha una grande forza teologica questo nome, perché viene dal saluto finale della celebrazione latina, ite missa est, da quell'ite missa est, messa, che indica, secondo alcuni, anche la missiva, no? Che è stata offerta al Padre da parte della Chiesa, cioè che lo stesso Cristo che viene offerto, che appunto indica lo stesso Gesù. Quindi da qui, da ite missa est, messa. Bene, oltre ad aver dato un po' una carrellata di nomenclatura, mi sembra importante poter affondare la comprensione teologica del sacramento dell'Eucaristia, il sacramento dell'altare, attorno a quello che Gesù ha fatto e dove Gesù l'ha fatto. Innanzitutto, Gesù istituisce l'Eucaristia all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e Gesù manifesta una grande attenzione, anche un grande desiderio. Vi ricorderete tutti come Gesù a tavola, prima di celebrare l'Eucaristia, manifesta ai discepoli questo grande desiderio, dicendo: ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi, perché quel momento è stato auspicato, atteso, desiderato ardentemente, dice il Vangelo, cioè con forza, perché Gesù sapeva che stava per fare qualcosa di importante, sapeva che stava per darsi attraverso il sacramento ai suoi discepoli in una maniera straordinaria, meravigliosa, perché doveva andar via, doveva ritornare alla destra del Padre. Nella sua coscienza di Dio sapeva che avrebbe lasciato da lì a poco i suoi amatissimi apostoli e l'intera umanità, però potendolo fare, perché è Dio, Gesù ha deciso di rimanere comunque in una maniera diversa, ma rimanere per sempre insieme agli apostoli. Ed è quello che, se ci pensiamo bene, tutte le persone che amano qualcun altro vorrebbero fare, no? Un papà che deve andare via dalla casa perché deve andare al lavoro e trasferirsi in un'altra città, vorrebbe in qualche modo restare accanto ai figli, no? E non lo può fare perché è chiamato a svolgere la sua attività, però poi avvia la videochiamata, la telefonata, eccetera, e si rende presente. Gesù, potendolo fare, è ritornato alla destra del Padre, rimanendo all'interno del mondo, all'interno della Chiesa, insieme ai suoi discepoli, attraverso questo grande sacramento. E Gesù manifesta anche questa attenzione delicata. Vi ricorderete come chiede agli apostoli di andare in questa stanza ad un piano superiore, arredata con dei tappeti, e di preparare attentamente la Pasqua, no? Era la celebrazione rituale che tutti gli ebrei celebravano e celebrano il 14 di Nissan, cioè quando la luna piena vide Israele uscire dall'Egitto. Quella cena, svolta a tavola in un clima molto familiare, ricordava un'azione antica. Era, secondo l'espressione ebraica, lo zikaron, cioè il memoriale, una modalità liturgica di rendere presente l'evento attraverso dei segni, attraverso dei gesti e attraverso dei cibi. Quando ci si sedeva a tavola, i cibi che venivano consumati erano tutti quanti fortemente evocativi di un evento passato. Cosa si mangiava ad una Pasqua ebraica? Si mangiava innanzitutto l'agnello, e ricorderemo bene come l'agnello sacrificato da Mosè, il cui sangue aveva tinto le porte degli ebrei, degli stipiti delle porte degli ebrei, risparmiò il popolo ebreo dallo sterminio, e quindi c'era questo ricordo di quella notte drammatica. Quindi innanzitutto l'agnello sacrificato e che Mosè sacrificò mangiandolo in piedi nella Pasqua del Signore, ecco la Pasqua che era appunto

0: peggio, dalla schiavitù alla liberazione. Poi oltre all'agnello c'era come cibo fondamentale il pane, però un pane particolare, era il pane azzimo, chiamato anche il pane della fretta, perché era il pane che non ebbe la possibilità di essere portato a lievitazione per la fretta di dover andare via, di dover scappare. Quindi c'erano queste pagnotte di pane azzimo sulla tavola, insieme all'agnello e insieme ad altri cibi, le erbe amare, che indicavano l'amarezza della schiavitù, c'era dell'acqua e sale, nell'acqua e nel sale venivano immerse queste erbe amare per indicare le lacrime dei padri che durante i 400 anni di schiavitù dovettero versare in Egitto, ma c'era anche un uovo che indicava la nascita, ma c'era anche un dolce che era un impasto di mandorle, fichi, la cui colorazione rievocava il colore della fanghiglia con la quale gli ebrei preparavano le pietre per le piramidi. Ecco, quindi a tavola tutto ciò che si mangiava evocava un evento, evocava la liberazione dalla schiavitù. E quando ci si metteva a tavola, il più giovane della famiglia faceva la domanda al più anziano: perché questa notte mangiamo pane azzimo mentre tutti gli altri giorni mangiamo pane lievitato, perché questa notte mangiamo le erbe amare, eccetera? E allora la risposta del capofamiglia era una sorta di catechesi, era questa celebrazione conviviale che gli ebrei ancora oggi vivono, la Pasqua. E Gesù ha una piena coscienza che in quella Pasqua sarebbe accaduto qualcosa di diverso. Quella Pasqua ebraica, vissuta come in una famiglia tra Gesù e i suoi apostoli, aveva un sapore nuovo. Diventava non più ricordo dell'antico passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla liberazione nella terra promessa, ma diventava l'esperienza dell'immersione all'interno del mistero della morte e risurrezione del Cristo, e un'immersione in quell'evento centrale della vita del Maestro, che sull'altare era celebrato, come poi dirà più avanti Trento, il Concilio di Trento, in maniera incruenta, e sulla croce verrà celebrato in maniera cruenta, cioè con lo spargimento del sangue sull'altare. Però è lo stesso mistero nel quale gli apostoli si immergevano e che noi viviamo e nel quale ci rimmergiamo ad ogni celebrazione. Siamo quindi lì sull'altare, siamo lì presso il sepolcro vuoto, siamo all'interno dell'esperienza centrale della vita di Cristo. Entriamo attraverso l'Eucaristia, cibandoci di quel pane e di quel vino, entriamo nel mistero del suo corpo e del suo sangue, della sua vita donata. Ecco ciò che di importante la Chiesa sperimenta. Quindi innanzitutto mi sembra interessante, no, Federico, notare questa parte introduttiva che ci serve a comprendere la radice ebraica del mistero eucaristico, perché senza comprendere appieno l'origine della celebrazione non ne comprendiamo nemmeno il senso pieno che ha per noi credenti cristiani oggi. Quindi ecco, una celebrazione conviviale a carattere familiare vissuta dagli ebrei. E Gesù, quando poi prende il pane, dà un'interpretazione nuova e lo dice in maniera molto chiara: questo non è più il pane della fretta, ma questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo non è più il calice della gioia, perché il vino rappresentava l'esultanza, la gioia, il tanto vino. Pensa che c'erano 6 coppe di benedizione che venivano fatte bere ai partecipanti, e per non rischiare di arrivare brilli al termine della celebrazione, quelle coppe di vino venivano un po' annacquate con un po' d'acqua. Ecco perché ancora oggi nel calice vengono immesse delle gocce di vino, uno per essere fedeli al gesto che Gesù fece, e due perché poi la Chiesa vi ha caricato un significato spirituale, dicendo: l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè, il vino rappresenta Cristo, ed è Cristo nella consacrazione. L'acqua siamo noi, unite acqua e vino formano un composto unico che non è più possibile scindere, ed è ciò che ci auguriamo possa accadere anche tra noi e il Signore Gesù, no? Diventare tutt'uno, in modo che niente, nessun peccato, nessuna vicenda umana possa più disgiungere. Ecco, quindi ecco, Gesù dà una lettura diversa. Una lettura diversa al pane, una lettura diversa al vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli sicuramente possiamo immaginare quanto furono attoniti, perché cambiare completamente il significato, prima ancora che comprendessero cosa Gesù stesse facendo, perché non avevano ancora avuto l'esperienza della croce, no? Gesù morirà qualche ora dopo, il Venerdì Santo, alle 3 del pomeriggio, il giorno dopo, mentre quel giovedì sera, il giorno prima, erano lì seduti a tavola. E quando Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi, per la remissione dei peccati, gli apostoli non compresero pienamente cosa stesse facendo Gesù, cosa stesse compiendo. Lo capiranno lì, quando il venerdì lo vedranno pendere dalla croce, vedranno il suo sangue scorrere da quel patibolo. E ecco perché poi fedelmente, quasi in maniera quasi ritmica, no? Tutte le domeniche la Chiesa, da quel giorno, da quella Pasqua, cominciando dai discepoli di Emmaus fino ad oggi, fino a domenica scorsa, la domenica sempre la celebrazione eucaristica ha rappresentato il cuore della vita della comunità ecclesiale, e mai la Chiesa ha vissuto una domenica senza eucaristia, perché così come dicevano i cristiani martiri e perseguitati della Chiesa di Abitene, senza l'Eucaristia noi non possiamo vivere. E facevano qualsiasi sacrificio e affrontavano qualsiasi prova e difficoltà pur di essere presenti a a quel momento celebrativo della comunità, anche percorrendo lunghi chilometri, vivendo pericoli importanti per la loro incolumità, però la fedeltà alla celebrazione eucaristica era garantita dal desiderio che ciascuno voleva mettere in campo, no? Essere tutt'uno con il Signore Gesù.
1: Ecco, Don Salvatore, io ti devo fermare perché siamo arrivati quasi alla fine, insomma, manca qualche secondo. Dico ai radioascoltatori che ti ritroveremo nella prossima puntata, ovviamente parleremo ancora di Eucaristia, perché continueremo su questo tema che, insomma, avrebbe bisogno di un convegno, no? Don Salvatore, no?
0: Sì, è vero.
1: Quindi oggi è domenica, andate a messa, no? Proprio per rendere concrete le parole di Don Salvatore Giuliano. Grazie a Don Salvatore, a domenica prossima.
0: Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricorda la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa a Metz, le relazioni tra stati sempre più barbare, no all'illusione del riarmo, Leone XIV e profanazione, invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, alluvioni in India, in due giorni morte 56 persone, 14 vittime anche in Nepal, a un mese dalle inondazioni. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Nell'ultima tappa del viaggio in Francia, Leone XIV ha presieduto nella tarda mattinata a Metz l'evento intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, un incontro al quale ha partecipato il presidente francese Macron e i vescovi francesi, durante il quale il Papa ha spronato a compiere sforzi creativi per la pace mondiale. Il servizio di Alessandro De Carolis.
3: C'era stato un Papa, Benedetto XV, che aveva bollato la Prima Guerra Mondiale come inutile strage, una definizione passata alla storia che Leone XIV deve calare nuovamente nella cronaca di un mondo in fiamme, dove si combatte e si uccidono, dice, innumerevoli vittime civili. Il posto da cui il Papa parla è altamente simbolico, il centro congressi di Metz, intitolato a uno dei padri dell'Europa Unita, il venerabile Robert Schuman. Oggi bisogna chiedersi, dice il Papa, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. Il Papa stigmatizza l'illusione del riarmo e invita al dialogo le culture. Intenso l'appello finale che rivolge ai giovani. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero.
2: Il discorso del Papa sulle radici dell'Europa è stato preceduto al centro congressi Robert Schuman di Metz dall'incontro interreligioso con l'appello per la pace proclamato a 40 anni da quello memorabile di Assisi da alcuni capi di diverse fedi, dai leader della federazione protestante, dal gran rabbino di Francia, dall'unione buddisti, dal rettore della grande moschea di Parigi. Tre gli impegni di questa bussola della speranza: aprire cammini di riconciliazione, trasmettere il desiderio di giustizia e di pace, opporsi al veleno del totalitarismo. E nel discorso del Papa l'invito a seguire l'esempio del padre fondatore dell'Unione Europea, il venerabile Schuman, che seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Antonella Palermo.
4: Il monito rilanciato da Metz è inequivocabile. Il discorso religioso deve costantemente disarmare cuori e parole. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Leone cita il filosofo francese protestante Ricoeur per dire che l'alterità deve essere vista come una promessa e non come minaccia. È questa l'arte dell'incontro di cui il mondo ha grande bisogno, a cui educarci, perché dialogare non sminuisce la nostra identità. L'apertura alla trascendenza ha senso soprattutto per i giovani, se dunque è al servizio della fratellanza. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana.
5: Protegge ed eleve la persona umana.
2: Due ore di ascolto, dialogo e preghiera tra Leone XIV e quattro uomini e tre donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. Il pontefice ieri pomeriggio a Lourdes ha dato ascolto alle loro storie, al dolore e alla sofferenza vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Ha poi espresso, ha riferito alla sala stampa della Santa Sede, la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Ce ne parla Benedetta Capelli.
6: Privato, diretto, profondo. Così Papa Leone voleva che fosse l'atteso incontro con quattro uomini e tre donne vittime di abusi in parrocchie, collegi, congregazioni e movimenti da parte di membri del clero. Il dialogo è avvenuto nella casa vescovile, a pochi passi dal santuario di Lourdes, colloqui individuali e ascolto anche delle proposte perché la sofferenza provata non si ripeta mai più. Spazio poi a un momento di raccoglimento con tutti, nel quale Leone ha ringraziato per la dolorosa testimonianza e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e tramite loro a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Infine, auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne di ogni età possano trovare conforto e guarigione, il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione. 5 delle 7 vittime hanno poi raccontato i dettagli alla stampa. Tutti si sono detti colpiti dall'empatia del pontefice, dalla conoscenza approfondita delle loro storie. Non è ingenuo, sa che bisogna rimanere vigili. Incoraggiante, affermano, sentire il suo impegno. Speriamo in un cambiamento.
2: Nel pomeriggio di oggi alle ore 16 la Santa Messa presieduta da Papa Leone nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, prima della cerimonia di congedo prevista per le 18:30 e il rientro in Vaticano. Cronaca internazionale: almeno 56 persone sono morte in India e 14 in Nepal a causa delle alluvioni che hanno colpito i paesi negli ultimi 2 giorni. La situazione più grave si registra nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 feriti e un migliaio di case fortemente danneggiate. Roberta Barbi.
7: Dopo le inondazioni che poco più di un mese fa, il 26 agosto scorso, hanno colpito il Nepal, uccidendo oltre 1.400 persone e lasciando dietro di sé 5.700 dispersi, le alluvioni tornano a colpire il paese, soprattutto la zona al confine con l'India. Sono 14 le vittime negli ultimi 2 giorni, che si vanno a sommare alle 56 vittime sul lato indiano, dove a preoccupare particolarmente la situazione dello stato dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 dispersi e un migliaio di case risultano distrutte o fortemente danneggiate, come pure le strutture energetiche e delle telecomunicazioni. A causa delle piogge torrenziali, una valanga nel distretto di Manang ha travolto un campo base dove stavano lavorando una decina di operatori nell'allestimento di campi per gli alpinisti stranieri. L'allerta alluvioni improvvise resta in vigore per i prossimi giorni in ben 49 dei 77 distretti che compongono il Nepal.
2: L'Ucraina ha annunciato la riconquista di 176 chilometri quadrati di territorio nel nord della regione di Donetsk. I soldati russi non sono riusciti a difendere il territorio conquistato, hanno riferito fonti ucraine, credendo che Kiev si sarebbe concentrata su un attacco da un'altra direzione. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen definisce un'ottima notizia l'accordo raggiunto dagli stati membri dell'UE per lo sblocco di 6,6 miliardi di euro dal Fondo europeo per la pace a favore dell'Ucraina. Nella striscia di Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di macerie, per rimuoverle serviranno dai 7 ai 10 anni e miliardi di dollari. È quanto riferito in queste ore dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Si tratta di una quantità pari a circa 20 volte le macerie prodotte da tutte le guerre del mondo negli ultimi 18 anni. Il ministro della difesa del Vietnam, Phan Van Giang, ha ricevuto oggi da noi il vice ministro della difesa della Corea del Nord, Ryo Chol-ung. Il ministro vietnamita ha sottolineato la tradizionale amicizia tra i due paesi e ha accolto con favore gli esiti dei colloqui a livello di delegazioni volti a concretizzare la cooperazione prevista dalla lettera d'intenti del 2025. E almeno 12 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione la scorsa notte sul lago Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Stando a quanto riportato dai media congolesi, la piroga era partita da Bukavu ed era diretta verso la parte settentrionale dell'isola di Ijwi, nella provincia del Sud Kivu. A bordo c'erano più di 50 persone, oltre alle merci che trasportavano di ritorno. Chiudiamo con la pagina della cultura. Metz, l'ultima tappa del viaggio di Papa Leone in Francia. Come abbiamo sentito, alcuni incontri si sono tenuti al Centro Congressi Robert Schuman, dedicato a uno dei padri fondatori dell'Europa, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ce ne parla Silvia Guidi.
8: A Metz, Rabelais ha scritto parte del suo capolavoro, Gargantua e Pantagruel, e c'è ancora quello che resta della casa dove è vissuto l'immaginifico medico poeta. Capitale merovingia e culla della dinastia successiva, i Carolingi, è la città dove è nata l'Europa. Metz è da sempre un luogo di frontiera, una zona dai confini costantemente in movimento, simbolo del pendolo tra alleanze e conflitti che segna la storia dei paesi europei. È, con la sua stessa biografia, Robert Schuman, tedesco di nascita, cittadino francese nel 19, dopo che l'Alsazia-Lorena viene restituita alla Francia. Come ministro degli esteri, Schuman supervisionerà la celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa intesa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati.
2: Per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa

0: Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente, così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'Eni ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati, code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina, un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev, ci viene registrata almeno una vittima e proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
1: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Sono le parole di Inblu 2000 anche per questo inizio di settimana. Ben ritrovati in questo 28 settembre, 3 minuti dopo le 3, e non è uno scherzo, questo è l'orario solito. Fino alle 16.30 c'è per il momento il nostro Daniele Caruso in regia, ma qualcosa è in via di cambiamento. Allora, un saluto e un ringraziamento a tutti voi. Nulla è cambiato per quanto riguarda il nostro e il vostro contatto preferito attraverso la mail diretta a radioinblu.it. E poi vi ricordo.
2: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Senti, fidati.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
5: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
4: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
3: TV 2000, autentici per vocazione.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche i PFIS, ha un tetto al prezzo di benzina e diesel.

0: I costi dell'ENI al via da oggi fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
1: In fila ai distributori ENI e ENI Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'ENI ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Sono tutti cittadini britannici fra i 23-25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. E quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: tematiche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Archiviato replay, anche oggi ritorna l'appuntamento con le classifiche. Ci siamo in questo primo pomeriggio su In Blu 2000. Benvenuti, ben ritrovati anche a quelli che sono appassionati dei contenuti che ogni giorno, insomma, così battiamo, frequentiamo e scaliamo in quanto classifiche musicali e di altro tipo tra il cinema e anche i libri. Quindi attenzione, oggi una puntata ricca di libri. Ci sfreghiamo già le mani perché insomma ci sono dei libri che ci piacciono particolarmente. Ritorneremo indietro nel tempo, ve lo dico, e poi parleremo anche di una classifica che è stata mixata in qualche modo con tutti i dati per capire quali sono i film, soprattutto tratti dai libri, che sono riusciti meglio al cinema. E quindi è un argomento molto interessante, perché a volte noi entriamo in sala cinematografica o guardiamo un film anche a casa e diciamo: ma sai che forse il libro che ho letto era più bello del film? E ci capita spesso di dire questa cosa, ma noi faremo il contrario, vedremo quali film sono riusciti meglio del romanzo, o almeno ci si sono avvicinati in quanto a magia poetica e soprattutto risultato ad effetto. Siete i protagonisti anche voi con i vostri messaggi. Raccontatemi anche come sta andando il vostro pomeriggio, se c'è un libro preferito che ci volete segnalare, quello che state magari leggendo in questo periodo. A diretta @radioinblu.it. Ritorniamo tra poco.

Sono i libri i protagonisti qui del pomeriggio di In Blu 2000 e allora iniziamo da questa classifica che ci riporta indietro nel tempo, perché abbiamo matchato, così come si dice, i dati dei libri più venduti nel 2024, inizio 2025, per vedere quali sono stati i libri più venduti ovviamente, ma anche nel gradimento del pubblico, dei lettori più apprezzati. La numero 10 è occupato da Accabadora di Michela Murgia, in realtà un romanzo uscito nel 2014. Di cosa si tratta? Beh, Michela Murgia ci ha abituato a questi racconti anche molto teatrali, molto importanti, ricchi di mistero. La protagonista è Maria, è un mistero che a Soreni si fa fatica a comprendere. Non si sa come sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai. La vecchia e la bambina quindi camminano per le strade di questo paese, seguite da uno strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice. Zia Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere, ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura per quanto ovviamente il periodo le consentirà e per quando sarà lei ad averne bisogno un domani, una sorta di badante, diciamo così. Da qui si snoda tutta questa storia raccontata da Michela Murgia, ricordiamo l'editore Einaudi, per Accabadora, uno dei libri preferiti del 2024 inizio 2025. Andiamo a vedere cosa accade alla posizione numero 9, dove troviamo il libro di Matteo Bussola, che ci ha abituato a queste storie davvero per tutta la famiglia molto interessanti, in questo caso pubblicato da Einaudi proprio nel 2024, è La neve in fondo al mare. Matteo Bussola è un autore molto sensibile che io apprezzo molto. La storia di questo libro è ambientata in una stanza silenziosa dove un padre e un figlio si guardano negli occhi, c'è un padre smarrito, un figlio ferito e insieme si trovano in un reparto di neuropsichiatria infantile dove il dolore e la speranza si intrecciano. Autore, lo dicevo, molto sensibile, Matteo Bussola. Se vi va, facciamo anche un piccolo riepilogo di quella che è la sua storia. Lui, classe 1971, è un disegnatore di fumetti e scrittore, infatti abbina anche le immagini nei suoi libri, le dipinge, comunque le tratteggia lui. Abbandonata la carriera di architetto comunale, lui capisce che la sua vera vocazione è quella del fumettista e inizia a collaborare anche con Star Comics e la Sergio Bonelli editore. Quindi questo lavoro primario però è quello del padre di Virginia, Ginevra e Melania. È proprio dal blog che lui descrive ogni giorno la sua vita familiare, blog di grande successo e il rapporto con le sue bambine, è nato anche il bestseller Notte in bianco, bacio a colazione, edito da Einaudi. E oggi vi ho proposto invece questo libro che fa parte dei libri appunto più venduti e più apprezzati dell'annata 2024 inizio 2025, La neve in fondo al mare, appunto, di Matteo Bussola. Saliamo alla 8, altro libro molto emozionante, Tra il silenzio e il tuono, del professore Roberto Vecchioni. Nel libro, questo suo romanzo più intimo ed emozionante, Roberto Vecchioni racconta gli episodi che sono caratteristici della sua vita in lettere inviate a un fantomatico nonno che però non risponde mai, un nonno che fuori dal tempo e dallo spazio si limita a inviare lettere a persone reali o immaginarie su svariati argomenti, e quindi mentre Roberto parla di infanzia, amori e dolori e vicissitudini varie, rivelando tutti i dettagli della sua esistenza, questo nonno, che è libero in qualche modo da vincoli spazio-temporali, si eleva come puro pensiero. Bellissimo libro davvero, scritto da Roberto Vecchioni, Tra il silenzio e il tuono. Lo abbiamo incontrato alla posizione numero 8 tra i best seller del 2024 inizio 2025. Ancora spazio alla musica, poi ritorniamo tra pochissimo con la settima posizione.

Qui alle classifiche su In Blu 2000 ci sono i migliori libri di narrativa che hanno fatto la storia, neanche tanto remota, del 2024 inizio 2025. Siamo arrivati alla posizione numero 7, dove troviamo un autore che ci sta dando soddisfazione anche in questo periodo con il suo Elogio dell'errore, no? Il Gianrico Carofiglio, che tutti conosciamo, che insomma ha scritto anche libri sulla nostra vita in generale, quindi sulle nostre sensazioni ed emozioni, edito da Einaudi nel 2024, L'orizzonte della notte. Al numero 6 troviamo invece di Francesca Giannone, del libro che volevo analizzare con voi, La portalettere. Francesca ci racconta questa appassionante storia di coraggio ed emancipazione femminile ambientata in un paesino del sud, l'arco temporale tra gli anni 30 e gli anni 60, quindi nella piazza principale di Lizzanello, nel Salento, dove vivono poche migliaia di anime, si ferma un autobus da cui scende questa coppia, Carlo e Anna. Carlo è figlio del sud, emigrato al nord, ed è contento anche di essere tornato a casa, mentre Anna ha questo sguardo pensieroso e preoccupato perché sa di essere arrivata in una terra che non le appartiene, che le sembra ostile. Quindi io sono curioso di leggere questo libro, che ancora non ho letto, vincitore tra l'altro del premio Bancarella 2023 ed edito dalla Narrativa Nord, editore Nord. La portalettere di Francesca Giannone occupa la posizione numero 6. Alla 5 abbiamo Come l'arancio amaro di Milena Palminteri, Altri sapori del sud. Nardina, Sabetta e Carlotta sono tre donne con tre vite intrecciate sullo sfondo di questa Sicilia che muta a pelle tra gli anni 20 e 60 del Novecento, ed è un periodo segnato anche da sconvolgimenti epocali, dal fascismo alla guerra fino alla speranza della ricostruzione. Ed è stato un caso editoriale davvero. Nel 2024 è stato pubblicato, il 26 giugno del 2024, questo libro, Come l'arancio amaro di Milena Palminteri. Perché è diventato un caso? Perché ha venduto 100.000 copie, quindi sicuramente da annoverare tra i best seller di quell'anno. Andiamo avanti alla posizione numero 4, altro libro entrato negli annali, ormai nella storia direi, questo Tata di Valérie Perrin, che non ha bisogno di presentazioni ulteriori, lo abbiamo commentato, sfogliato, analizzato, abbiamo parlato della sua autrice veramente straordinaria, autrice sempre di best seller, comunque di grande impatto emotivo. Mentre al numero 3 troviamo L'India affascinante, Nel canto dei cuori ribelli, libreria pieno giorno.

Questi sono i nostri brani, la nostra musica che vi emoziona, vi coinvolge tutti i giorni all'interno delle classifiche qui su Blu 2000, ma anche in altri programmi ovviamente. E poi ci sono le classifiche che vi emozionano con i racconti, le storie, magari i vostri libri preferiti. Tra l'altro grazie anche per i vostri messaggi che continuano ad arrivare a diretta@radioinblu.it. Parliamo di un autore di bestseller. Lui ha scritto La verità sul caso Eric Haber, ne hanno fatto anche una serie TV di grande successo. Ovviamente avrete capito che stiamo parlando del fenomeno Joel Dicker, che durante l'estate del 2024 ha venduto tantissime copie, edito dalla Nave di Teseo. Questo Un animale selvaggio, il libro che troviamo alla numero 2 tra i migliori libri di narrativa che sono stati scelti, anche selezionati proprio da tutti voi che magari li avete letti nel 2024 inizio 2025. La storia è ambientata a luglio del 2022, due ladri rapinano un'importante gioielleria di Ginevra, ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. 20 giorni prima, un elegante sobborgo sulle rive del lago, questa è la location, c'è questa presenza di Sophie Brown che sta per festeggiare il suo 40° compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e due figli in questa magnifica villa vicino al bosco, e sono entrambi ricchi, belli e felici, ma il loro mondo idillico all'improvviso si incrina. Come si incrina? Beh, dovete scoprirlo anche in versione ebook in questa storia, editore La Nave di Teseo, Un animale selvaggio di Joel Dicker, veramente appassionante. E al primo posto troviamo L'età fragile di Donatella di Pietrantonio, libro vincitore del premio Strega del 2024. La scrittrice ci trasporta ancora una volta in queste profonde complessità che costituiscono il tessuto familiare e ci racconta la storia di Lucia e di sua figlia Amanda. Amanda, ora così silenziosa, è tornata a casa in un borgo vicino a Pescara, da cui si era voluta allontanare, e ha preso uno degli ultimi treni prima del lockdown e ha lasciato Milano, la città che le faceva brillare gli occhi. Storia anche attuale del passato recente nelle nostre esistenze, purtroppo legata al Covid. Questo libro vincitore del premio Strega 2024 si intitola L'età fragile ed è scritto magistralmente da Donatella di Pietrantonio, numero uno per i libri più venduti, più apprezzati del 2024 inizio 2025.

0: Ed è il momento alle classifiche di Blu 2000. Quando si parla di libri, cerchiamo anche di recuperare qualche edizione, comunque un libro che è appena uscito da qualche mese, che non è entrato, diciamo, tra i libri più richiesti o blasonati, li chiamiamo così, quelli che hanno venduto più copie, ma meritano sicuramente la vostra attenzione. Volevo segnalarvi oggi questa versione anche in ebook di Jane Smiley, edito da Mondadori, Fuga verso la libertà e ritorno per Perestroika a Parigi. Si intitola così il libro della Smiley e ha il sapore di una favola moderna, questo toccante romanzo della premio Pulitzer americana. La protagonista è questa giovane cavalla da corsa che si chiama appunto Perestroika, detta Paras, che dopo aver vinto una corsa a ostacoli scappa spinta dalla curiosità insieme alla borsa con i soldi della vincita. Arrivata a Parigi per diversi mesi, vive nascosta insieme a Frida, una randagia che conosce il valore dei soldi, un corvo saggio e chiacchierone e una coppia di anatre ansiose. Sembra quasi una fiaba della Disney. C'è anche un topo single, un bimbo di 8 anni che vive fuori dal mondo con la bisnonna centenaria, e tra questi improbabili personaggi nasce un'amicizia silenziosa, questa solidarietà discreta, un legame indissolubile e sincero. Beh, devo dire che Perestroika a Parigi di Jane Smiley è il libro edito da Mondadori adatto per tutti voi se amate come me appunto gli animali. E poi Storia toccante di Andrea Rizzoli, edito da PM. Non ci sono buone notizie, l'anno più bello di mia madre nonostante tutto, e questa è una storia d'amore, quella di Eleonora Giorgi e dei suoi due figli, la cui vita è stata sconvolta dopo la diagnosi di carcinoma al pancreas quando l'attrice ha appena compiuto i 70 anni. Il libro, in questo caso, è il diario scritto dal primogenito Andrea, che racconta tutto, dalla scoperta della malattia alle cure sperimentali. Ciò che tocca profondamente non sono tanto le varie fasi della malattia, colpisce quanto l'amore tra queste pagine riesca a scalzare rancori, incomprensioni e anche differenze caratteriali tra la madre e il figlio, diventando più forte di ogni dramma. E devo dire che è un libro molto toccante, che vale la pena di recuperare anche per, insomma, vedere un po' la famiglia appunto legata a Eleonora Giorgi come reagisce a questo periodo di grandissima difficoltà.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

Siamo arrivati al momento in cui vi raccontiamo i migliori film tratti dai libri. Sicuramente poi di solito, come ho detto in apertura, ci sono quelli storici, più recenti, le trasposizioni cinematografiche di opere letterarie da vedere, dirette da grandi registi o che hanno lasciato il segno. Io ve ne cito soltanto tre oggi, perché poi non abbiamo tempo disponibile ovviamente per andare avanti con le eccezioni, no? Per quanto riguarda i film che hanno messo d'accordo tutti, quelli che nascono dai romanzi, ci sono i migliori film tratti dai libri, quelli che quando usciti dalla sala oppure alla fine della visione del film, le persone dicono: oh, ma sai che è stata fatta una bella trasposizione cinematografica di questo libro, sono ben felice. Allora iniziamo con il maestro Alfred Hitchcock del 1954, La finestra sul cortile. Da Psycho, il sospetto, Hitchcock ha mostrato più volte il suo talento naturale nell'infondere questa nuova vita ai romanzi da cui traeva ispirazione per i suoi film. Un'abilità, devo dire, innata per uno dei miei registi, tra l'altro preferiti in assoluto, è il testo di partenza, tanto da far dimenticare agli spettatori che quello che stanno guardando è in realtà un film tratto da un libro. Ecco, questa è una cosa che non sapevo nemmeno io, cioè che La finestra sul cortile fosse tratto da un libro ispirato al racconto giallo scritto nel 42 da Cornel Woolrich. Giocando sui doppi schermi e anche su continui sguardi rubati, il film facilita questa nostra immedesimazione, lo sappiamo, molto più di quanto compiuto dall'autore nel suo racconto, ed enfatizza il senso di suspense e di terrore attraverso l'impiego di un semplice obiettivo fotografico. Pensate la maestria di questo maestro del cinema, cosa ci ha veramente regalato nel corso degli anni con i suoi film. E poi abbiamo, uscito nelle sale nel 1962, Il buio oltre la siepe di Robert Mulligan, che è una trasposizione fedele nell'animo e negli intenti del romanzo di esordio di Harper Lee del 60, vincitore di 3 premi Oscar. Questo film ricalca la tematica antirazzista in un periodo storico in cui la questione era, e purtroppo rimane tuttora anche ai nostri giorni, sentita. Al centro dell'opera un magnetico Gregory Peck nei panni di Atticus Finch, che è questo avvocato progressista nel profondo sud degli Stati Uniti, che difende e dimostra inutilmente l'innocenza di Tom Robinson, giovane nero accusato di aver stuprato una ragazza bianca. Sia il film di Mulligan che il romanzo della Lee si presentano più attuali che mai e accostano anche con questa sapiente sensibilità il tema dell'intolleranza razziale con gli incubi dell'infanzia. Quindi Il buio oltre la siepe, sicuramente riuscita trasposizione cinematografica dall'omonimo romanzo. E poi chiudiamo con l'adattamento cinematografico a opera di Luchino Visconti del capolavoro Il Gattopardo, per diletto per fini scolastici il romanzo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa, è uno di quei testi che non puoi evitare nella vita, ecco, da leggere almeno una volta. E quindi è pubblicato postumo da Feltrinelli nel 1958, vincitore nel 59 del premio Strega. Il Gattopardo vanta appunto questo successo incredibile, favorito anche dall'uscita nel 1963 del suo adattamento cinematografico, opera del grandissimo Luchino Visconti.

0: città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: (335) 12 (43) 722, sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana:
5: 335 12 43 722.
6: Per voi resta aperta la chat come sempre: 335 12 43 722.
7: Alexa, metti Radio Vaticana.
8: Grazie a te per la richiesta.
9: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Prova a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

che giri da sé, riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
7: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 15.40, amici ascoltatori, come sentite in sottofondo torniamo a parlare della visita del Papa in Francia, oggi ultimo giorno, e siamo collegati in diretta con la cattedrale di Santo Stefano a Metz in Francia. Tra poco Papa Leone celebrerà la messa conclusiva del suo viaggio apostolico. Il Papa è arrivato alla cattedrale da qualche minuto, ha percorso le strade della città della Mosella, Metz è a circa 50 km dal confine con il Lussemburgo, ha benedetto e salutato i fedeli che erano dietro le transenne. La cattedrale di Santo Stefano è una delle più belle e potremmo dire anche maestose opere dell'architettura gotica di stile francese. È una chiesa imponente nelle dimensioni, soprattutto per le sue volte, con un'altezza di oltre 41 metri e praticamente per le sue dimensioni è una tra le più alte chiese della Francia e fra le maggiori anche nel mondo. Le vetrate ricoprono una superficie di oltre 6.500 metri quadrati e rappresentano a livello artistico la più vasta opera di vetreria gotica dell'Europa.

Il Papa è all'interno, sta salutando alcuni disabili e sta salendo le scale che lo stanno portando in alcuni ambiti della cattedrale, salutando anche religiosi e religiose. La chiesa di Metz, la cattedrale di Santo Stefano di Metz, è conosciuta anche come la Lanterna del Buon Dio, è soprannominata così, come dicevamo, proprio perché possiede la più grande superficie di vetrate colorate per una cattedrale gotica, ricordavamo prima, 6.500 metri quadrati. E amici ascoltatori, immaginate di entrare in una chiesa dove le pareti non sono fatte di pietra o di muro, ma letteralmente di luce e colore. La navata centrale sfiora i 42 metri di altezza ed è pensata proprio così grande per uno slancio verso il divino, verso il cielo. Oltre alle vetrate medievali e rinascimentali, la cattedrale di Santo Stefano di Metz ospita delle vetrate realizzate dal pittore Marc Chagall nel 1900. È un mix, questa cattedrale, potremmo dire, tra antico e moderno. Cattedrale di Santo Stefano che si trova a Metz ed è la città in cui è cresciuto Robert Schumann. Schumann, lo ricorderete, è uno dei padri fondatori della moderna Unione Europea. E la scelta del Papa di chiudere il viaggio in Francia, proprio in questa parte della Francia, siamo vicini a Lussemburgo, a Metz, potremmo dire che abbia un forte valore simbolico legato proprio alla pace e all'Europa. Sono temi molto molto diciamo dibattuti in questo momento storico, in particolare a livello geopolitico.

Papa si trova ancora all'interno della cattedrale, sta salutando i religiosi, i sacerdoti che lo accompagneranno tra poco nella Santa Messa che chiuderà, come abbiamo detto, il suo viaggio pastorale in Francia. Questa mattina sul palco del Centro Congressi Schuman il presidente francese Macron ha introdotto l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità alla presenza di Papa Leone. Il capo dello Stato francese ha affermato che l'Europa deve avere il coraggio di non cedere alla chiusura, all'odio verso l'altro, al ritorno dei nazionalismi che dividono l'Europa.

E il Papa, alla conclusione dell'evento a Metz, alle radici dell'Europa, di cui vi ho appena detto, tra l'altro ha incontrato in una sala del centro congressi anche alcuni esponenti, alcune autorità dell'Unione Europea, tra le quali il presidente francese Macron con la moglie Brigitte, il principe Alberto di Monaco e l'ex presidente della Commissione Europea.

Il Papa nel suo intervento questa mattina nel centro congressi Schuman, nell'incontro alle radici dell'Europa, ha parlato, guardando all'Europa, sottolineando di guardarsi bene dall'illusione del riarmo, invitando i politici europei a promuovere la pace mondiale, ha invitato a non aver paura di fare figli. Ai giovani ha detto: impegnatevi in politica e lavorate per la pace. E nel suo intervento il Papa è tornato a sottolineare il fatto che non si possa parlare di Europa senza evocare il cristianesimo nella sua storia. Schuman ne era egli stesso consapevole, ha sottolineato Papa Leone, quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza per natura di tutti gli uomini, figli di uno stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di sottomettervisi. Ha riconosciuto il primato dei valori interiori che soli nobilitano l'uomo. La legge universale dell'amore e della carità ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo ed è su di essa che si fondano da allora le relazioni sociali nel mondo cristiano, ha sottolineato ancora il Papa. Ma come ascoltate, si è fatto silenzio all'interno della cattedrale di Santo Stefano ed ecco che sta per iniziare con la processione la Santa Messa che conclude il viaggio del Papa in Francia.

15:53, amici ascoltatori, ancora benvenuti all'ascolto della Radio Vaticana. Siamo collegati con Metz in Francia, in particolare con la cattedrale di Santo Stefano. Metz è una cittadina a circa una cinquantina di chilometri dal confine con il Lussemburgo. Il Papa sta per iniziare e seguiremo in radiocronaca diretta sulla Radio Vaticana la messa di congedo dal viaggio in Francia. Naturalmente Metz è una città che richiama il valore dell'Europa. Oggi il Papa, in un incontro che si è tenuto questa mattina in un centro congressi dedicato a Schuman, ha sottolineato come oggi le relazioni umane tra gli stati siano sempre più barbare, ha invitato i giovani a non sottomettersi a una logica di violenza. E il Papa sul tema dei migranti ha ricordato che accogliere significa integrare come in famiglia, e questo è un valore di portata storica che va colto. E Metz, il Papa lo ha ricordato, è una città ricca di simbolismo, e anche lo stesso presidente francese Macron ha ringraziato per questa scelta il Papa, Papa Leone, di aver scelto di chiudere questo viaggio a Metz, che è una città che richiama quelli che sono i valori dell'Unione Europea. Ma il Papa ha sottolineato anche, ed è tornato a sottolineare anche, come il riarmo sia una illusione, mentre servono sforzi creativi per la pace

0: Il Papa ha anche sottolineato come il dialogo con l'altro sia una necessità sociale oltre che politica, e che non si può parlare di Europa senza evocare il cristianesimo. Il saluto vi arriva dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi, grazie anche alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Io ringrazio anche Blondine Hugonet, della collega della redazione francese, che è in studio qui con me a Roma sulla Radio Vaticana. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Vi ricordo che ci potete seguire anche in video Radio Cronaca su Vatican News, sul nostro portale. Blondine, sei una giornalista, sei francese, hai seguito in particolare e immagino con una grande attenzione il viaggio del Papa in Francia. E qual è stata la reazione dei francesi, del popolo francese, della nazione francese a quanto ha detto il Papa in questi quattro giorni?
1: Sulla nostra radio abbiamo fatto sentire un sacco di francesi intervistati dai nostri inviati in Francia, e che dicono tutti che sono molto lieti ovviamente di aver avuto il Papa sul territorio francese, e che è stato anche importante sentire queste parole che ha detto soprattutto a Lourdes sull'unità dei cristiani, perché la Francia sente molto forte il fatto che l'essere unito è una cosa difficile, cioè siamo pure in Francia in un anno di campagna elettorale, quindi queste difficoltà di unione si sentono anche di più, e quindi avere il Papa Leone che dice queste parole di unità fra cristiani, ma fra tutti che si sono radunati a Parigi e a Lourdes, è stata una cosa molto molto importante come messaggio trasmesso da parte del Santo Padre.
0: Alcune tematiche del Papa, tipo l'eutanasia, tipo no al riarmo e anche altri aspetti, vanno diciamo e cambiano rispetto a quello che è il diciamo la riflessione politica e sociale che in questo momento alcuni leader, compreso Macron, stanno realizzando in Europa.
1: Sì, certo, soprattutto sull'eutanasia c'è stata questa legge che è stata approvata dal Parlamento tipo 5 settimane fa. Quindi quando il Papa dice queste parole molto forti sul fatto che quelle cose che sono legali non sono per forza morale, è un messaggio diretto ai politici, al presidente, ovviamente anche all'opinione francese su questi argomenti della società, cioè che va avanti in questo modo, quindi sulla questione bioetica, tutto. In questo periodo avere le parole del Papa che sono molto chiare, che sono state, cioè, il messaggio è stato chiaro, e è una cosa, cioè, importante di sentire anche un'altra voce, non soltanto in Francia quella del governo o del presidente.

Della Santa Messa. In questo momento il Papa con i sacerdoti sta raggiungendo l'altare. La processione è il simbolo del popolo di Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Lecture du livre du prophète Isaïe.
1: Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino.
0: L'œuvre de la justice sera la paix.
1: Praticare la giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri.
0: Parole du Seigneur.

0: Il Signore annuncia la pace al suo popolo.
1: Giustizia e pace s'embrassent.
0: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germogliera della terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

0: En ce temps-là, Jésus disait
1: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
0: vous avez appris qu'il a été dit,
1: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti.

e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

Il Papa benedice l'Assemblea con il libro del Vangelo e tra poco ascolteremo la sua riflessione al Vangelo che abbiamo ascoltato.

0: Chers frères et sœurs, je suis très heureux de présider cette.
1: Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di presiedere questa Eucaristia, durante la quale affidiamo al Signore il cammino della comunità diocesana di Metz e quello di tutta l'Europa. In questa terra storica della Mosella, che non ha mai smesso di essere un crocevia di popoli e che è stata una frontiera dolorosa in Europa, la promessa di Dio risuona oggi con una forza singolare. Nella prima lettura il profeta Isaia parla dell'avvento del regno di Dio in termini di diritto, di giustizia e pace. Egli utilizza tre immagini: il deserto, il giardino e la casa. Nel deserto, luogo della sobrietà e del silenzio, si instaura il diritto, cioè la legge che aiuta l'uomo a camminare sulla via del bene. Questa immagine austera ci ricorda l'importanza dell'essenzialità e della semplicità che ci permettono di attribuire il giusto valore alle cose, formandoci al contempo alla rinuncia e al sacrificio. La seconda immagine è quella del giardino, dove regna la giustizia. Se il deserto è il luogo dell'essenzialità, il giardino è il luogo della bellezza. Lì c'è acqua, i semi si aprono, spuntano i germogli e sbocciano i fiori, ciascuno con la propria particolare grazia. Questo è l'effetto di una vita retta che permette alla persona di realizzarsi pienamente aderendo nella libertà ai disegni del Signore. La terza immagine è quella della casa, luogo di pace. Notiamo che se il deserto e il giardino sono contesti in cui prevale l'azione di Dio che fa germogliare e crescere, la costruzione di una casa richiede invece un contributo più diretto e più importante da parte dell'uomo. Con l'impiego di forze e competenze, attraverso uno sforzo comune, un vero e proprio lavoro di cantiere. Così la pace, che è dono di Dio, richiede una risposta da parte degli uomini in uno sforzo condiviso. Del resto, più che una semplice costruzione di pietre, la casa è un luogo di presenza umana e di amore. In questo senso, la parola profetica ci ricorda come in un mondo segnato dal limite, la concordia si costruisce solo nella carità, che sa condividere gioie e dolori, incoraggiare e perdonare, senza calcoli né limiti, come in una famiglia.
0: L'Evangile che noi venons d'entendre.
1: Anche il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ce ne parla. Mentre oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza a diversi livelli, Gesù ci insegna come trasformare il deserto in una oasi, come piantare giardini e costruire case. Ci indica la via che passa attraverso il perdono, la misericordia e la magnanimità. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Queste parole potrebbero sembrare ad alcuni un segno di debolezza o forse una resa di fronte al male, ma non è affatto così. Guardiamoci dentro in profondità e guardiamoci intorno. Cosa producono nel mondo e in noi stessi atteggiamenti come la vendetta, la rivalsa e il rifiuto? E quale futuro per l'umanità lasciano intravedere le relazioni e i sistemi permeati dalle logiche spietate che derivano da questi atteggiamenti? Voi che siete i figli di questa terra lacerata in passato da conflitti fratricidi, sapete bene che non è vero che chi si vendica è più forte di chi perdona. Non è vero che chi non cede è più forte di chi cerca la riconciliazione. Non è vero che chi se ne va sbattendo la porta è più forte di chi affronta lo sforzo di camminare insieme. Metz e la Mosella testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forze e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Ma di fronte all'ingiustizia, l'unica via di salvezza per l'uomo è l'amore che si prende cura dell'altro e che cerca di dare fiducia a prescindere dalle circostanze, anche di fronte ai comportamenti più difficili da accettare. Così legge, giustizia e pace sono tappe di un cammino di conversione che da personale diventa sempre più comunitario per una civiltà rispettosa dell'uomo e del suo creatore. Non è un caso che Sant'Agostino definisca la pace della città celeste come una comunione armoniosa in cui gli uomini godono di Dio e in Lui gli uni degli altri. Egli parla anche della pace tra gli uomini come del frutto di una tranquillitas ordinis, in cui ciascuno riconosce e rispetta nell'altro una dignità e un ruolo unici e sacri. Qui a Metz è bene ricordare che sono proprio questi i valori su cui si è costruita nel corso dei secoli l'Europa che conosciamo, con il suo patrimonio spirituale e morale ancor prima che economico e politico. Come San Giovanni Paolo II amava ricordare con commozione, essa affonda le sue radici nella vita e nell'opera di uomini e donne che hanno vissuto, predicato e condiviso gli insegnamenti del Vangelo. Ne sono testimonianza il grande contributo spirituale, culturale e persino agricolo e artigianale che il monachesimo ha portato alla storia del continente, nonché l'opera di santi come il grande Crudegango, instancabile pastore di questa comunità, che proprio qui nella regola dei canonici ha dato una forma visibile alla comunione ecclesiale. Da lì ci sono stati trasmessi i fondamenti morali del mondo in cui viviamo, principi quali il primato della persona e il carattere sacro e inviolabile della vita umana in tutte le sue fasi e in ogni circostanza. La tutela della libertà degli individui, l'importanza primaria della famiglia come fondamento della società, l'attenzione verso i poveri e i più bisognosi, l'accoglienza dello straniero, il rispetto degli anziani. La vostra chiesa locale, che conserva l'eredità unica di un dialogo fecondo tra società civile e fede, in virtù del suo status particolare, ha la responsabilità di essere un laboratorio vivente di questa fedeltà. Rimanere fedeli a questi pilastri non è stato facile nemmeno per coloro che ci hanno preceduto. Eppure, con coerenza e perseveranza, i nostri antenati ce li hanno lasciati in eredità come tesori da trasmettere a nostra volta alle generazioni future, arricchiti della nostra esperienza, del valore dei nostri sforzi e delle nostre storie. La magnifica cattedrale di questa città in cui ci troviamo illustra molto bene tutto ciò. È detta la lanterna blu di Dio per via dei suoi 6.500 metri quadrati di vetrate istoriate. Sembra che i costruttori abbiano voluto ridurre al minimo le pareti, che pur rimangono solide, affinché la luce potesse giungere in abbondanza ai fedeli. Chi vi entra si ritrova così immerso in una ricchissima Biblia Pauperum, fonte di preghiera e meditazione, attraverso i riflessi di mille colori. È in codesto luogo di luce lo splendore delle vetrate storiche si è recentemente arricchito del genio di Marc Chagall. Le opere di questo grande pittore ebreo, incastonate nelle pareti della cattedrale, trasformano la lanterna del buon Dio in uno straordinario simbolo ecumenico e di dialogo interreligioso. Questa cattedrale ci dice che la luce del Signore non cancella le specificità, ma unisce storie e culture diverse in un unico e meraviglioso mosaico di pace. Necessario alla nostra epoca, lacerata da nuove divisioni e da nuovi conflitti. Contemplando queste vetrate, impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nella uniformità, ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare la luce. In questo c'è un simbolo della nostra identità di Chiesa. Anche noi utilizziamo strutture che hanno senso solo nella misura in cui ci aiutano a portare al mondo la luce del Vangelo. Senza queste vetrate, le finestre della cattedrale di Saint-Étienne non sarebbero altro che spazi inondati da una luce accecante. Con le vetrate diventano libri che ci riuniscono per ricordare storie meravigliose, piene di eroismo, di bontà, di misericordia, di amore e di bellezza morale, di cui a nostra volta dobbiamo essere testimoni generosi e coraggiosi. Questo è l'augurio che condivido con voi con gratitudine e fiducia al termine del mio viaggio in Francia, per la vostra comunità di Metz, chiamata oggi più che mai ad essere un faro di speranza per questo paese, per l'Europa e per il mondo, affidandola alle preghiere della Vergine Maria e dei vostri santi patroni.

Ed ora un momento di silenzio per la riflessione personale dopo la lettura del Vangelo e l'ascolto dell'omelia di Papa Leone.

0: Vi ricordo che stiamo seguendo in diretta dalla Cattedrale di Santo Stefano a Metz la Santa Messa per la pace e la giustizia presieduta da Papa Leone.
1: Perché tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur.

0: Afin que l'Église qui manifeste la présence
1: perché la Chiesa che manifesta la presenza di Cristo sia sale e luce del mondo e segno di speranza per tutti gli uomini. Preghiamo.

0: afin que le pape Léon, qui se fait messager de
1: perché il Papa Leone, che si fa messaggero di pace, sia testimone autentico del Vangelo e promotore della sacralità e dignità di ogni vita umana. Preghiamo.

perché l'Europa, che è stata arricchita dell'annuncio cristiano, ritrovi le sue radici spirituali e riceva un nuovo impulso di fede anche dall'esempio dei suoi santi.

0: affin que les responsables des nations,
1: perché i responsabili delle nazioni che sono posti a servizio dei cittadini siano costruttori di un vero senso di fraternità e di giustizia e fautori di riconciliazione.
0: De la réconciliation. Nous prions.
1: Preghiamo.

0: afin que ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme,
1: perché coloro che soffrono nel corpo e nello spirito siano confortati nella dalla nostra preghiera e sollevati dalla prossimità di Dio e della nostra solidarietà. Preghiamo.

0: affinché noi tutti,
1: perché noi tutti che stiamo per comunicare all'unico pane siamo rafforzati dai misteri che celebriamo e confermati nella fede dal successore dell'apostolo Pietro. Preghiamo.
2: Appel de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force d'accomplir par le Christ notre Seigneur.

Ed è il momento della liturgia eucaristica. Alcuni fedeli portano al Papa le offerte e i doni per l'offertorio, il pane e il vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo. In quei doni mettiamo la nostra stessa vita, le fatiche e le gioie della nostra quotidianità.

L'assemblea sta scambiando il segno di pace e ora la News Day. Iniziano e proseguono i riti della comunione.

È il momento della comunione, il Papa si è comunicato e tra poco, dopo il silenzio della preghiera personale, avremo il canto di comunione.

0: E mentre a Metz, nella cattedrale di Santo Stefano, si sta distribuendo la comunione, secondo gli ultimi dati sono circa 35.000 le persone presenti tra la chiesa interna, le strade limitrofe alla cattedrale di Santo Stefano. Ricordo, siamo circa una cinquantina di chilometri dal confine con il Lussemburgo.
1: RCN Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Vespro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Plagi. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Siamo a Durazzo, in Albania, ma tutto è partito dall'Italia, precisamente da Latina. Era il 1998, quando un gruppo di giovani scout decise di fare un'esperienza di volontariato fuori dai confini nazionali. Fra quei giovani c'era anche Stefano Trichei, che insieme al suo parroco dell'epoca, Don Felice Accrocca, assistente spirituale del gruppo, decise di dare inizio a questa meravigliosa storia. Ce la racconta in prima persona.
2: Chiedendo così le disponibilità per effettuare questo campo, ci siamo trovati casualmente proprio ad incontrare le suore adoratrici del sangue di Cristo e a chiedere a loro la disponibilità di fare un campo. Facemmo questa esperienza in Albania, una terra che in quel periodo non era così conosciuta, possiamo dire, dall'Italia. Fummo particolarmente colpiti da questa realtà, per cui nel 99, l'anno successivo, con Monsignor Accrocca, decidemmo di tornare con un gruppo di volontari proprio per portare un aiuto a questi ragazzi.
1: Da ormai 27 anni anche Don Felice, oggi vescovo di Benevento, ma anche tanti altri volontari, giovani e meno giovani, provenienti da Latina e negli ultimi anni anche da Benevento, ogni anno in estate si recano in Albania per portare al mare i ragazzi speciali del centro residenziale per persone con disabilità e i bambini dei due istituti per minori con difficoltà familiari di Durazzo. Un legame è diventato subito forte quello di Don Felice con questa città, dove in quegli anni si viveva in condizioni difficili dopo la rivoluzione civile del 97 e con tutte le persone coinvolte in questo progetto. Lo ascoltiamo proprio dalle parole di Monsignor Felice Accrocca.
3: Quell'anno stavamo sulla strada che esce qui dalla casa, stavamo tornando, c'erano ancora rischi, l'anno prima c'era stata la rivoluzione civile, il crollo delle banche aveva provocato un crack economico, la gente era alla fame, c'era stata nel 97 la rivoluzione civile e noi venimmo nel 98, fummo accompagnati qui dall'esercito, ci portò l'esercito qui e quando stavamo andando via i ragazzi vennero ad accompagnarci con la macchina, no? Fu un momento anche commovente, devo dire ancora adesso lo ricordo con una certa commozione. E mentre stavamo tornando sulla macchina con uno dei capi, con Stefano, diciamo dobbiamo tornare.
1: Senza di loro questi bambini e ragazzi il mare non lo vedrebbero mai. I volontari si fanno carico di tutte le spese necessarie per il trasporto e per la permanenza in spiaggia ed è così che il mare azzera i confini e diventa una terapia per tutti, come ci racconta Stefano.
2: Il primo contatto di questi ragazzi con il mare è quello che è stato di uno stupore, ma anche di paura per molti. E diciamo che per alcuni nei primi anni, i primi giorni era proprio di timore di avvicinarsi all'acqua, anche per il tipo di difficoltà che hanno, patologie, quindi per alcuni con problemi autistici, quindi il mare può fare questo effetto, mentre pian piano negli anni, adesso è un'esperienza che aspettano tutto l'anno, contano i giorni e già da quando vedono da un chilometro di distanza e cominciano a vedere la spiaggia, incominciano a gridare Plasil, Plasil, Plasil, spiaggia, spiaggia, spiaggia.
1: È nel donarsi agli altri che si riscopre il senso della propria vita. Tra i volontari vi è Vincenzo Casamassa, giovane seminarista della diocesi di Benevento, il quale, anche grazie a questa missione che ormai sperimenta da 5 anni, ha rafforzato la propria fede. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: Ormai da qualche anno accompagno un ragazzo che si chiama Raul, che è sulla sedia a rotelle, quindi sin dalla mattina salgo in struttura, lo prendo in braccio, saliamo sul pullman, poi lo porto in spiaggia, spalmo la crema, lo aiuto anche ad entrare in acqua e lui ha una certa confidenza con me, perché ormai sono diversi anni che c'è questo rapporto, mi riconosce ogni volta che ritorno e spesso quando nota che sono stanco, quando nota che non ce la faccio, soprattutto quando fa caldo, quando la sabbia scotta per terra, comincia a dare dei baci sulla guancia, proprio come segno di affetto, di gratitudine e di riconoscenza. E quindi credo che questo dica molto, perché oltre a tutto quello che viviamo c'è un linguaggio umano, un linguaggio degli affetti che a loro non è estraneo per niente, anzi forse sono più sensibili e sono per noi esempio, sono per noi maestri.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: È sempre bello celebrare l'Eucaristia l'ultimo lunedì del mese, perché appunto in questa Eucaristia preghiamo per i nostri amici e parenti defunti, perché noi crediamo, lo abbiamo appena cantato, che il Signore è la nostra salvezza, che il Signore per tutti i Suoi figli ha in mente il paradiso. E noi per celebrare degnamente questi santi misteri, in onore appunto dei nostri amici e parenti defunti, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via, e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quand'ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello. Si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Tendi a me, Signore, ascolta le mie parole. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino. Se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Vi rubo un minuto. Della prima lettura mi piace l'ultima riga che è stata letta. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto, perché può capitare nella vita, appunto quando anche sorella morte visita le nostre famiglie, di farci delle domande legittimo, di piangere legittimo, perché siamo persone umane, perché siamo cristiani, perché con i nostri amici e parenti defunti abbiamo avuto delle relazioni d'amore e quindi ci mancano. Fermiamoci lì però, né? Come Giobbe non dobbiamo attribuire a Dio nulla di ingiusto, perché noi crediamo in questo Dio che mi ha mandato suo figlio Gesù, che è morto ed è risorto per noi e per tutti, nessuno escluso. Dio nel figlio Gesù ha in mente il paradiso. E quindi ecco, bello stasera portarci a casa questa figura di Giobbe che non attribuisce a Dio nulla di ingiusto. Secondo regalo che ci portiamo a casa, anche se l'età anagrafica aumenta, rimaniamo sempre piccoli, né? Il bambino si fida delle persone adulte, soprattutto del papà e della mamma. Il bambino si fida anche di Gesù, né? Se avete visto ieri sera il film su Carlo Acutis, vedere questo bambinetto che si mette a parlare con Gesù, e vi assicuro che i bambini di Caravaggio parlano con Gesù, né? E fanno anche delle preghiere che sono dei trattati teologici, né? C'è delle preghiere meravigliose, ma non solamente i bambini, perché io ho in mente le preghiere che gli adolescenti di Caravaggio hanno fatto prima dell'inizio del Greste, che tutte le mattine a giugno leggevamo alla messa alle 7 a Santa Elisabetta. Mamma mia, che preghiere bellissime. Ritorniamone ad essere bambini, cioè a fidarci di Dio, perché Dio per nessuno vuole la morte. Sorella morte c'è, ma Dio nel suo figlio Gesù, che è morto ed è risorto per noi, ha sconfitto la morte. E chiudo con questa battuta che ormai la si sa. A me piace dire, ma dove sono finiti? Io non sopporto quando si leggono i vari messaggini, ovunque tu sia, no, i nostri morti stanno da Dio, né? E quando ci diciamo tra noi, quando ci salutiamo, come stai? Da Dio, vuol dire che stiamo benone. Dove sono i nostri amici e parenti defunti? Da Dio. E quindi stanno bene. A noi il compito, che rimaniamo qua giù, di continuare a pregare per loro, di continuare a chiedere l'intercessione, perché i nostri morti adesso che stanno da Dio intercedono per noi, né? E come ci hanno voluto bene nella vita terrena, adesso che stanno da Dio ce ne vogliono molto di più. E quindi ecco, credo che sia bello continuare a celebrare l'Eucarestia per i nostri amici e parenti defunti,
è un atto nobile, né? È il più grande gesto di carità che noi che siamo ancora vivi possiamo rivolgere davvero ai nostri amici e parenti defunti.

0: Fratelli e sorelle, l'umiltà del cuore attira su di noi lo sguardo benevolo del Signore, che porge l'orecchio alla nostra preghiera. Diciamo insieme:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la fede sostenga coloro che sono colpiti da avvenimenti dolorosi, in modo che non mettano mai in discussione la fedeltà di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nella comunità cristiana la pretesa di dominare sia sostituita da umiltà e spirito di servizio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché non pensiamo di possedere l'esclusiva del servizio del Signore, ma riconosciamo come suoi tutti coloro che operano per il bene dell'uomo e della società, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il Signore voglia elargire agli uomini i frutti della terra, soprattutto dove ci sono la siccità e la fame, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i nostri amici e parenti defunti, in particolar modo per Garatti Gamba Piera, Cavalli Gianni, Mandelli Enrico, Cavallotti Andrea, Casella Catiuscia, Pizzetti Marcello, Rossi Carlo, Gatti Battista, Canivisio Petro Maria, Conti Ambrogio, Ricciardi Angelo, Frosio Gueli Giuliana, Biancini Marchesi Bianca, Ferrari Tadini Teresa, Mangoni Egidio, Vicario Moris, Pala Antonio, Rivoltella Bruno. Perché il Signore conceda il riposo e la pace eterna, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Tutto questo per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma è soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Per chi desidera ci si può mettere in ginocchio. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare re di colui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per chi desidera, l'oratorio è aperto, e per chi desidera adesso facciamo una mezz'oretta di adorazione. Ricordando Carlo Acutis, ogni tanto preghiamo, non è? Gesù nell'Eucaristia, il buon Acutis diceva, chi ha visto il film ieri, l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo, questa morte improvvisa dove lui ha detto a sua mamma, non ho paura, ma è riuscito a dire queste frasi perché insomma a Gesù, ecco, voleva tanto, ma tanto bene. E quindi non dico di fermarci stasera, ma di credere in Gesù crocifisso e risorto, ecco, ne vale la gioia, perché i nostri defunti sono suo far festa, né? Perché in paradiso si fa festa. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benediciamo il Signore.
1: Vi rendiamo grazie a Dio.

0: Ci ho dato ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci ho dato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Siamo dato e ringraziato in ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: per tutti i nostri ammalati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: per la pace nel mondo, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, e che il tuo regno sia fatto la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: per le nostre famiglie. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e
1: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: per tutti i bambini. Padre nostro che sei in cielo, si è santificato il tuo nome, venga tu e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: coloro che soffrono a causa della guerra e delle violenze. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: il nostro oratorio. Padre nostro che sei in cielo, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Per Papa Leone, Padre nostro che sei in cielo, sei santificato il tuo nome, venga tu e io sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Per il nostro seminario, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E tu non ci tentazioni, ma liberaci dal male.

0: la nostra comunità parrocchiale, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga a tua e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Ci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci, ma liberarci dal male.

0: Preghiamo il Signore presente questo miracolo di sacramento dell'Eucaristia, perché non ci dà alla Chiesa di Cremona e alla Chiesa intera nuove e sante vocazioni. Padre nostro, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel miracolo sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoniamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Diciamo insieme: Dio sia benedetto.
1: Dio sia benedetto.
0: Benedetto il suo santo nome.
1: Benedetto il suo santo nome.
0: Benedetto Gesù Cristo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
1: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
0: Benedetto il nome di Gesù.
1: Benedetto il nome di Gesù.
0: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
0: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
1: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
1: Benedetto Gesù nel santissimo sacramento.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa a Metz, le relazioni tra stati sempre più barbare, no all'illusione del riarmo, Leone XIV e profanazione, invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, alluvioni in India, in due giorni morte 56 persone, 14 vittime anche in Nepal a un mese dalle inondazioni. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Nell'ultima tappa del viaggio in Francia, Leone XIV ha presieduto nella tarda mattinata a Metz l'evento intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, un incontro al quale ha partecipato il presidente francese Macron e i vescovi francesi, durante il quale il Papa ha spronato a compiere sforzi creativi per la pace mondiale. Il servizio di Alessandro De Carolis.
3: C'era stato un Papa, Benedetto XV, che aveva bollato la Prima Guerra Mondiale come inutile strage, una definizione passata alla storia che Leone XIV deve calare nuovamente nella cronaca di un mondo in fiamme, dove si combatte e si uccidono, dice, innumerevoli vittime civili. Il posto da cui il Papa parla è altamente simbolico, il centro congressi di Metz, intitolato a uno dei padri dell'Europa Unita, il venerabile Robert Schuman. Oggi bisogna chiedersi, dice il Papa, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. Il Papa stigmatizza l'illusione del riarmo e invita al dialogo le culture. Intenso l'appello finale che rivolge ai giovani. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero.
2: Il discorso del Papa sulle radici dell'Europa è stato preceduto al centro congressi Robert Schuman di Metz dall'incontro interreligioso con l'appello per la pace proclamato a 40 anni da quello memorabile di Assisi da alcuni capi di diverse fedi, dai leader della federazione protestante, dal gran rabbino di Francia, dall'unione buddisti, dal rettore della grande moschea di Parigi. Tre gli impegni di questa bussola della speranza: aprire cammini di riconciliazione, trasmettere il desiderio di giustizia e di pace, opporsi al veleno del totalitarismo. E nel discorso del Papa l'invito a seguire l'esempio del padre fondatore dell'Unione Europea, il venerabile Schuman, che seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Antonella Palermo.
4: Il monito rilanciato da Metz è inequivocabile. Il discorso religioso deve costantemente disarmare cuori e parole. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Leone cita il filosofo francese protestante Ricoeur per dire che l'alterità deve essere vista come una promessa e non come minaccia. È questa l'arte dell'incontro di cui il mondo ha grande bisogno, a cui educarci, perché dialogare non sminuisce la nostra identità. L'apertura alla trascendenza ha senso soprattutto per i giovani, se dunque è al servizio della fratellanza. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana.
2: Due ore di ascolto, dialogo e preghiera tra Leone XIV e quattro uomini e tre donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. Il pontefice ieri pomeriggio a Lourdes ha dato ascolto alle loro storie, al dolore e alla sofferenza vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Ha poi espresso, ha riferito alla sala stampa della Santa Sede, la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Ce ne parla Benedetta Capelli.
5: Privato, diretto, profondo. Così Papa Leone voleva che fosse l'atteso incontro con quattro uomini e tre donne vittime di abusi in parrocchie, collegi, congregazioni e movimenti da parte di membri del clero. Il dialogo è avvenuto nella casa vescovile, a pochi passi dal santuario di Lourdes, colloqui individuali e ascolto anche delle proposte perché la sofferenza provata non si ripeta mai più. Spazio poi a un momento di raccoglimento con tutti, nel quale Leone ha ringraziato per la dolorosa testimonianza e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e tramite loro a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Infine, auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne di ogni età possano trovare conforto e guarigione, il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione. 5 delle 7 vittime hanno poi raccontato i dettagli alla stampa. Tutti si sono detti colpiti dall'empatia del pontefice, dalla conoscenza approfondita delle loro storie. Non è ingenuo, sa che bisogna rimanere vigili. Incoraggiante, affermano, sentire il suo impegno. Speriamo in un cambiamento.
2: Nel pomeriggio di oggi alle ore 16 la Santa Messa presieduta da Papa Leone nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, prima della cerimonia di congedo prevista per le 18:30 e il rientro in Vaticano. Cronaca internazionale: almeno 56 persone sono morte in India e 14 in Nepal a causa delle alluvioni che hanno colpito i paesi negli ultimi 2 giorni. La situazione più grave si registra nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 feriti e un migliaio di case fortemente danneggiate. Roberta Barbi.
6: Dopo le inondazioni che poco più di un mese fa, il 26 agosto scorso, hanno colpito il Nepal, uccidendo oltre 1.400 persone e lasciando dietro di sé 5.700 dispersi, le alluvioni tornano a colpire il paese, soprattutto la zona al confine con l'India. Sono 14 le vittime negli ultimi 2 giorni, che si vanno a sommare alle 56 vittime sul lato indiano, dove a preoccupare particolarmente la situazione dello stato dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 dispersi e un migliaio di case risultano distrutte o fortemente danneggiate, come pure le strutture energetiche e delle telecomunicazioni. A causa delle piogge torrenziali, una valanga nel distretto di Mananga ha travolto un campo base dove stavano lavorando una decina di operatori nell'allestimento di campi per gli alpinisti stranieri. L'allerta alluvioni improvvise resta in vigore per i prossimi giorni in ben 49 dei 77 distretti che compongono il Nepal.
2: L'Ucraina ha annunciato la riconquista di 176 chilometri quadrati di territorio nel nord della regione di Donetsk. I soldati russi non sono riusciti a difendere il territorio conquistato, hanno riferito fonti ucraine, credendo che Kiev si sarebbe concentrata su un attacco da un'altra direzione. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen definisce un'ottima notizia l'accordo raggiunto dagli stati membri dell'UE per lo sblocco di 6,6 miliardi di euro dal Fondo europeo per la pace a favore dell'Ucraina. Nella striscia di Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di macerie. Per rimuoverle serviranno dai 7 ai 10 anni e miliardi di dollari. È quanto riferito in queste ore dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Si tratta di una quantità pari a circa 20 volte le macerie prodotte da tutte le guerre del mondo negli ultimi 18 anni. Il ministro della difesa del Vietnam, Phan Van Giang, ha ricevuto oggi ad Hanoi il vice ministro della difesa della Corea del Nord, Ryo Chol-ung. Il ministro vietnamita ha sottolineato la tradizionale amicizia tra i due paesi e ha accolto con favore gli esiti dei colloqui a livello di delegazioni volti a concretizzare la cooperazione prevista dalla lettera d'intenti del 2025. E almeno 12 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione la scorsa notte sul lago Kivu nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Stando a quanto riportato dai media congolesi, la piroga era partita da Bukavu ed era diretta verso la parte settentrionale dell'isola di Ijwi nella provincia del Sud Kivu. A bordo c'erano più di 50 persone, oltre alle merci che trasportavano di ritorno. Chiudiamo con la pagina della cultura. Metz, l'ultima tappa del viaggio di Papa Leone in Francia. Come abbiamo sentito, alcuni incontri si sono tenuti al centro congressi Robert Schuman, dedicato a uno dei padri fondatori dell'Europa, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ce ne parla Silvia Guidi.
7: A Metz, Rabelais ha scritto parte del suo capolavoro, Gargantua e Pantagruel, e c'è ancora quello che resta della casa dove è vissuto l'immaginifico medico-poeta. Capitale merovingia e culla della dinastia successiva, i Carolingi, è la città dove è nata l'Europa. Metz è da sempre un luogo di frontiera, una zona dai confini costantemente in movimento. Simbolo del pendolo tra alleanze e conflitti che segna la storia dei paesi europei, è, con la sua stessa biografia, Robert Schuman, tedesco di nascita, cittadino francese nel 19, dopo che l'Alsazia-Lorena viene restituita alla Francia. Come ministro degli esteri, Schuman supervisionerà la celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa intesa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati.
2: Per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Ognuno pensa solo a se stesso, questa è la verità. Dici che sono cinico io, forse ti ho deluso.

0: città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: (335) 12 43 722, sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori.

0: ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
1: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
2: 12 43 722.
1: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto. Quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto. È che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

Ciò che giri da sé, riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: (335) 12 43 722, sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
6: 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.
7: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 15.40, amici ascoltatori, come sentite in sottofondo torniamo a parlare della visita del Papa in Francia, oggi ultimo giorno, e siamo collegati in diretta con la cattedrale di Santo Stefano a Metz in Francia. Tra poco Papa Leone celebrerà la messa conclusiva del suo viaggio apostolico. Il Papa è arrivato alla cattedrale da qualche minuto, ha percorso le strade della città della Mosella, Metz è a circa 50 km dal confine con il Lussemburgo, ha benedetto e salutato i fedeli che erano dietro le transenne. La cattedrale di Santo Stefano è una delle più belle e potremmo dire anche maestose opere dell'architettura gotica di stile francese. È una chiesa imponente nelle dimensioni, soprattutto per le sue volte, con un'altezza di oltre 41 metri e praticamente per le sue dimensioni è una tra le più alte chiese della Francia e fra le maggiori anche nel mondo. Le vetrate ricoprono una superficie di oltre 6.500 metri quadrati e rappresentano a livello artistico la più vasta opera di vetreria gotica dell'Europa.

Il Papa è all'interno, sta salutando alcuni disabili e sta salendo le scale che lo stanno portando in alcuni ambiti della cattedrale, salutando anche religiosi e religiose. La chiesa di Metz, la cattedrale di Santo Stefano di Metz, è conosciuta anche come la lanterna del buon Dio, è soprannominata così, come dicevamo, proprio perché possiede la più grande superficie di vetrate colorate per una cattedrale gotica, ricordavamo prima, 6.500 metri quadrati. E amici ascoltatori, immaginate di entrare in una chiesa dove le pareti non sono fatte di pietra o di muro, ma letteralmente di luce e colore. La navata centrale sfiora i 42 metri di altezza ed è pensata proprio così grande per uno slancio verso il divino, verso il cielo. Oltre alle vetrate medievali e rinascimentali, la cattedrale di Santo Stefano di Metz ospita delle vetrate realizzate dal pittore Marc Chagall nel 1900. È un mix questa cattedrale, potremmo dire, tra antico e moderno. Cattedrale di Santo Stefano che si trova a Metz ed è la città in cui è cresciuto Robert Schumann. Schumann, lo ricorderete, è uno dei padri fondatori della moderna Unione Europea. E la scelta del Papa di chiudere il viaggio in Francia, proprio in questa parte della Francia, siamo vicini a Lussemburgo, a Metz, potremmo dire che abbia un forte valore simbolico legato proprio alla pace e all'Europa. Sono temi molto molto diciamo dibattuti in questo momento storico, in particolare a livello geopolitico.

Papa si trova ancora all'interno della cattedrale, sta salutando i religiosi, i sacerdoti che lo accompagneranno tra poco nella Santa Messa che chiuderà, come abbiamo detto, il suo viaggio pastorale in Francia. Questa mattina sul palco del Centro Congressi Schuman il presidente francese Macron ha introdotto l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità alla presenza di Papa Leone. Il capo dello Stato francese ha affermato che l'Europa deve avere il coraggio di non cedere alla chiusura, all'odio verso l'altro, al ritorno dei nazionalismi che dividono l'Europa.

e il Papa alla conclusione dell'evento a Metz, alle radici dell'Europa, di cui vi ho appena detto. Tra l'altro ha incontrato in una sala del centro congressi anche alcuni esponenti, alcune autorità dell'Unione Europea, tra le quali il presidente francese Macron con la moglie Brigitte, il principe Alberto di Monaco e l'ex presidente della Commissione Europea.

Il Papa nel suo intervento questa mattina nel Centro Congressi Schuman, nell'incontro alle radici dell'Europa, ha parlato, guardando all'Europa, sottolineando di guardarsi bene dall'illusione del riarmo, invitando i politici europei a promuovere la pace mondiale, ha invitato a non aver paura di fare figli. Ai giovani ha detto: impegnatevi in politica e lavorate per la pace. E nel suo intervento il Papa è tornato a sottolineare il fatto che non si possa parlare di Europa senza evocare il cristianesimo nella sua storia. Schuman ne era egli stesso consapevole, ha sottolineato Papa Leone, quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza per natura di tutti gli uomini, figli di uno stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di sottomettervisi. Ha riconosciuto il primato dei valori interiori che soli nobilitano l'uomo. La legge universale dell'amore e della carità ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo ed è su di essa che si fondano da allora le relazioni sociali nel mondo cristiano, ha sottolineato ancora il Papa. Ma come ascoltate, si è fatto silenzio all'interno della cattedrale di Santo Stefano ed ecco che sta per iniziare con la processione la Santa Messa che conclude il viaggio del Papa in Francia.

15:53, amici ascoltatori, ancora benvenuti all'ascolto della Radio Vaticana. Siamo collegati con Metz in Francia, in particolare con la cattedrale di Santo Stefano. Metz è una cittadina a circa una cinquantina di chilometri dal confine con il Lussemburgo. Il Papa sta per iniziare e seguiremo in radiocronaca diretta sulla Radio Vaticana la messa di congedo dal viaggio in Francia. Naturalmente Metz è una città che richiama il valore dell'Europa. Oggi il Papa, in un incontro che si è tenuto questa mattina in un centro congressi dedicato a Schuman, ha sottolineato come oggi le relazioni umane tra gli stati siano sempre più barbare. Ha invitato i giovani a non sottomettersi a una logica di violenza. E il Papa sul tema dei migranti ha ricordato che accogliere significa integrare come in famiglia, e questo è un valore di portata storica che va colto. E Metz, il Papa lo ha ricordato, è una città ricca di simbolismo, e anche lo stesso presidente francese Macron ha ringraziato per questa scelta il Papa, Papa Leone, di aver scelto di chiudere questo viaggio a Metz, che è una città che richiama quelli che sono i valori dell'Unione Europea. Ma il Papa ha sottolineato anche, ed è tornato a sottolineare anche, come il riarmo sia una illusione, mentre servono sforzi creativi per la pace

0: Il Papa ha anche sottolineato come il dialogo con l'altro sia una necessità sociale oltre che politica e che non si può parlare di Europa senza evocare il cristianesimo. Il saluto vi arriva dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi, grazie anche alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Io ringrazio anche Blondine Ugonet, della collega della redazione francese, che è in studio qui con me a Roma sulla Radio Vaticana. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Vi ricordo che ci potete seguire anche in video Radio Cronaca su Vatican News, sul nostro portale. Blondine, sei una giornalista, sei francese, hai seguito in particolare e immagino con una grande attenzione il viaggio del Papa in Francia. E qual è stata la reazione dei francesi, del popolo francese, della nazione francese a quanto ha detto il Papa in questi quattro giorni?
1: Sulla nostra radio abbiamo fatto sentire un sacco di francesi intervistati dai nostri inviati in Francia, e che dicono tutti che sono molto lieti ovviamente di aver avuto il Papa sul territorio francese, e che è stato anche importante sentire queste parole che ha detto soprattutto a Lourdes sull'unità dei cristiani, perché la Francia sente molto forte il fatto che l'essere unito è una cosa difficile, cioè siamo pure in Francia in un anno di campagna elettorale, quindi queste difficoltà di unione si sentono anche di più, e quindi avere il Papa Leone che dice queste parole di unità fra cristiani, ma fra tutti che si sono radunati a Parigi e a Lourdes, è stata una cosa molto molto importante come messaggio trasmesso da parte del Santo Padre.
0: Alcune tematiche del Papa, tipo l'eutanasia, tipo no al riarmo e anche altri aspetti, vanno diciamo e cambiano rispetto a quello che è il diciamo la riflessione politica e sociale che in questo momento alcuni leader, compreso Macron, stanno realizzando in Europa.
1: Sì, certo, soprattutto sull'eutanasia c'è stata questa legge che è stata approvata dal Parlamento tipo 5 settimane fa. Quindi quando il Papa dice queste parole molto forti sul fatto che quelle cose che sono legali non sono per forza morale, è un messaggio diretto ai politici, al presidente, ovviamente anche all'opinione francese su questi argomenti della società, cioè che va avanti in questo modo, quindi sulla questione bioetica, tutto. In questo periodo avere le parole del Papa che sono molto chiare, che sono state, cioè, il messaggio è stato chiaro, e è una cosa, cioè, importante di sentire anche un'altra voce, non soltanto in Francia quella del governo o del presidente.

0: Della Santa Messa. In questo momento il Papa con i sacerdoti sta raggiungendo l'altare. La processione è il simbolo del popolo di Dio.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi della porta accanto delle diocesi. Diamo modo alle diocesi dunque di far conoscere i loro tesori, il loro patrimonio di bellezza e di bellezza umana e spirituale. Oggi abbiamo la gioia di andare a Palermo e presentare una grande figura, quella di Don Pino Puglisi. Lo facciamo con Rosaria Cascio, una delle giovani presenti con Don Pino, oggi docente, e con lei cerchiamo di conoscere questa luminare figura di Don Pino. Rosaria, buongiorno a te.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti.
1: Rosaria, puoi dirci e far conoscere ai nostri radioascoltatori la figura di Don Puglisi?
2: E Padre Puglisi è stata una bellissima parabola che il 15 settembre ha avuto la sua data di nascita e la sua data di fine, con un periodo in mezzo nel quale dal 37 al 93, quando poi si era ucciso, Padre Puglisi è stato sacerdote della Chiesa di Palermo. L'esperienza di parrocato è durata soltanto è avvenuto in due casi. Un primo caso, una decina d'anni nel paese di Godrano, a due passi da Palermo, e poi quella finale a Brancaccio. Tutto il resto del tempo, dopo la formazione in seminario, con un aiuto grandissimo ricevuto dalla famiglia, sia come sostegno economico che soprattutto come sostegno morale. Ricordiamo che la mamma di Padre Puglisi desiderava un figlio prete e santo, erano queste le sue parole, e tutta la sua famiglia volle fortissimamente accompagnare la vocazione che si manifestò in età giovanile in Padre Puglisi. Dopodiché tutta la sua esperienza è stata segnata dal lavoro con i giovani, in particolar modo negli anni 80, quando lui inizia a Palermo l'esperienza di direttore del Centro Diocesano Vocazioni, allora oggi ufficio delle vocazioni, e lì, oltre a condurre appunto questa esperienza per diversissimi anni anche a livello regionale e nazionale, ha formulato una bellissima, ha dato la possibilità a tantissimi giovani di costruire un'esperienza di crescita dal punto di vista spirituale, esistenziale, umano, all'interno di questi gruppi. Un'esperienza che poi si è concretizzata davvero in tantissimi anni e che non ha lasciato quasi fino alla sua morte. Poco prima di morire, nel 90, arriva a Brancaccio. Dico poco prima di morire perché dal 90 al 93 è esattamente quello il periodo in cui fu parroco, e gli bastarono soltanto 3 anni per poter concretizzare in maniera assoluta la parola di Dio in un territorio che sembrava dimenticato da tutti, anche dagli uomini, soprattutto dagli uomini, e che era in mano alla criminalità, alla peggiore criminalità del momento. E quindi quella dei fratelli Graviano, quella che portava le bombe in giro per l'Italia nel 92 e poi nel 93 con tutte le stragi a Roma, gli attentati alle chiese, a Milano, a Firenze, e poi nel 92 ai due magistrati Falcone e Borsellino. Puglisi a Brancaccio concretizza e dà senso, direi quasi, a tutta l'esperienza di sacerdote a Palermo, perché lì realizza esattamente il suo mandato da sacerdote, quello di vivere in pieno e incarnare in un territorio dove vivono gli ultimi la parola di Dio.
1: E ti domando, grazie innanzitutto, ti domando Rosaria, cosa ha segnato maggiormente voi parrocchiani, ma voi giovani, la figura di Don Puglisi?
2: Io che oggi sono insegnante, rivedo nell'esperienza vissuta con Padre Puglisi il metodo educativo, quello cioè che ha segnato davvero l'esistenza di tutti noi. Mi piace riassumere sempre Padre Puglisi in una parola importante: coerenza. Avere un adulto significativo che il giovane vede come accompagnatore nella sua vita, un adulto che non dice non dà risposte, ma che sollecita domande e si pone accanto a te in questo cammino di scoperta, ecco, questo credo che sia stata la formula magica che sia riuscita a far diventare Puglisi un punto di riferimento per tutti. Oggi che sono un insegnante, l'ho quasi definita la pedagogia dello sguardo, la sua capacità di entrarti dritto negli occhi fino ad arrivare al tuo cuore, alla tua anima, e di rimanere lì seduto in attesa che tu cresca, senza sollecitarti o orientare la tua vita in una direzione piuttosto che in un'altra, ma aspettando che sia tu a scoprirla, il vero lavoro di un educatore e di un animatore.
1: Rosaria, c'è un testo che è stato raccolto da un'audio cassetta dove... Sì. Don Pino presenta un campo vocazionale nel 1986. Allora proviamo ad ascoltarlo, perché è particolarmente suggestiva la domanda. Sì, ma verso dove? Ascoltiamo questo testo.
3: È difficile trovare un senso della vita non sapendo ciò che deve e tantomeno ciò che dovrebbe fare molto spesso. Ma spesso non sa più neanche ciò che in fondo vuole, perciò l'uomo si lascia vivere e sono gli altri che lo pilotano, gli uomini telecomandati di oggi. Ecco, in tal modo, l'uomo desidera ciò che gli altri fanno, è il conformismo, tutti fanno così. Oppure faccio quello che gli altri vogliono che faccia il totalitarismo, ecco, mi adeguo a quello che comanda un tale. In altri termini, l'uomo va abdicando alla sua responsabilità, al suo io. L'uomo è uno, nessuno 100.000, cioè noi oggi abbiamo parlato della nostra identità. Io ho delle preferenze, dei progetti, sono fatto in un determinato modo, poche battute, però il mondo di oggi cerca invece di massificarci, di farci diventare massa, un numero in una massa, senza una vera e propria identità.
1: Ecco Rosaria, se c'è una cosa che emerge da questo brevissimo testo, ma particolarmente incisivo, è la capacità di tenere lo sguardo, lo dicevi anche tu prima, in modo chiaro, non solo tra di voi, ma anche verso qualcuno. Sì, ma verso dove? Proprio perché non siamo moltitudine, ma ciascuno è fatto uno, nessuno è 100.000, ecco.
2: E d'altronde quel clima verso dove è diventato lo slogan dei gruppi giovanili, ed è un sì, che è un sì alla vita, è più che altro una constatazione, era una constatazione, come dire, siamo vivi e adesso di questa vita cosa ce ne vogliamo fare? La vogliamo accettare passivamente perché appunto ci troviamo vivi, oppure vogliamo darle un senso, vogliamo darle una direzione? Quel ma verso dove racchiudeva e racchiude ancora l'accompagnamento esistenziale, spirituale, umano che Padre Puglisi proponeva a noi ragazzi, e non è una domanda alla quale dai una risposta una volta per tutte. Io oggi ho 60 anni e ogni mattina mi faccio la stessa

0: questa domanda perché va confermata continuamente in ogni momento della nostra giornata. È la scelta di vita, quella che può essere anche definitiva, un affetto, il lavoro, la scelta di mettere al mondo un figlio, sono di quelle scelte che vanno comunque confermate giorno per giorno. E lo slogan che Puglisi ha voluto per i giovani, per i gruppi giovanili, è proprio questo, ed è ancora oggi validissimo.
1: Vuoi ricordare, Rosaria, per cortesia, ai nostri radioascoltatori per cosa è morto, in quale situazione poi è morto Don Pino?
0: Padre Puglisi è arrivato nel settembre del 1990 a Brancaccio, un quartiere periferico della città di Palermo, un quartiere storico ma contemporaneamente un quartiere violentato dall'inserimento nel suo tessuto di cittadini che erano stati tolti dal centro storico, quello bombardato della nostra città, e trapiantato lì. Questo aveva un po' modificato le cose di quel territorio, però contemporaneamente era diventato un'enclave mafiosa che al suo interno era governata da una delle famiglie più potenti, quella dei fratelli Graviano, a loro volta figli del Benedetto Graviano, che era il capomafia del territorio. Ed è proprio a Brancaccio che Puglisi propone una pedagogia alternativa a quella mafiosa attraverso una sua presenza continua e costante a fianco principalmente dei bambini, perché ciò che Puglisi con chiarezza aveva detto anche durante diversi incontri pubblici con gli adulti che ormai sono intrisi di mentalità mafiosa, non c'è purtroppo molto da fare, con i giovani qualcosa possiamo, ma con i bambini possiamo davvero cambiare le cose. Stare a fianco di quei bambini che erano abituati ad essere trattati da animali, quei bambini che desideravano diventare mafiosi perché la mentalità mafiosa nella quale erano stati educati aveva fatto di loro dei replicanti, cioè delle persone che senza esercitare il pensiero critico eseguono ordini, quei bambini desideravano essere parte del mondo mafioso. Puglisi non ha mai contestato questo desiderio di quei bambini perché l'oppositività sarebbe diventata esclusione, e invece Puglisi entra nella vita di questi bambini proponendo il modello dell'amore evangelico, del sostegno reciproco, dell'affetto, del prendersi cura come modello alternativo. E dice Puglisi: noi non dobbiamo soltanto trattare questi bambini da bambini, ma dobbiamo far vedere che noi adulti ci trattiamo da persone, perché l'esempio, ecco la pedagogia anche dell'esempio, perché l'esempio darà loro la possibilità di chiedersi: ma perché questi adulti si trattano bene? Perché sono persone e non animali nel trattarsi così? Questo è bastato, è dirompente quello che viene a Brancaccio, fa tante altre cose, comincia cioè a far capire alla gente, soprattutto alle donne, che i diritti negati ai quali la mafia rispondeva con favori e creando dipendenza e clientela, invece erano diritti da affermare, e quindi fonda il Centro Padre Nostro, all'interno del quale gli assistenti sociali danno una mano alle donne del territorio per poter ottenere quei diritti. Insomma, in un modo o in un altro la mafia sente che perde potere in quel territorio, ma perde soprattutto i bambini per questa pedagogia alternativa di cui parlavo. Ecco perché dopo un anno dalla presenza a Brancaccio già viene decretata la morte di Puglisi. Dice Spatuzza, Gaspare Spatuzza, un pentito che farà parte del gruppo di fuoco che ucciderà quel 15 settembre padre Puglisi, che Puglisi nel 93, quando poi verrà ucciso, era una pratica aperta da troppo tempo, perché la sua morte già era stata decretata. Ecco, applicare il Vangelo in modo semplice, in modo efficace, in modo genuino, significa diventare alternativi a quella malavita che nel giro di un anno capisce che le toglie, che ha perso linfa, ha perso terreno sotto i piedi. Quindi la condanna a morte che 3 anni prima era stata decisa viene eseguita dopo 3 anni, perché i Graviano sono anche di quella mafia che appunto si è occupata delle bombe, quindi ha perso tempo su questo, lo dicono gli stessi mafiosi nei processi. Nel 93 viene ucciso da un killer soprannominato U Cacciaturi, il cacciatore, per la vista potente che aveva, viene ucciso e la mafia pensa di averlo messo a tacere, ma in effetti ha creato un boomerang, una rivoluzione a Brancaccio e poi anche altrove, perché Puglisi oggi è amato in tutto il mondo, assolutamente in tutto.
1: La causa di beatificazione è stata avviata nel 98, se non erro?
0: Sì, e dopo i 5 anni che servono appunto per poterla imbastire, poi è stata avviata e con difficoltà è andata avanti nella parte finale perché era stata impostata in maniera complessa. Diciamo che è il primo martire di mafia, cioè il primo che viene ucciso dalla mafia per il quale si imbastisce appunto una causa. Quindi è stato complesso anche imbastirla, tanto che poi alla fine il colpo finale per poter portarla a termine è stato quello di considerare in odium fidei, cioè in odio alla fede. La mafia ha ucciso Puglisi in quanto Puglisi incarna una fede, quella cristiana, contro la quale, verso la quale la mafia ha nutrito odio. Quindi Puglisi diventa in qualche modo il martire di una fede cristiana che già di per sé diventa pericolo per la criminalità.
1: Io ti ringrazio di cuore, Rosaria. Prima di salutarci, di passare la parola a un tuo amico, volevo chiederti una cosa. Hai da suggerire un libro per conoscere la figura di Don Puglisi?
0: Allora, libri ce ne sono davvero tanti, più di 100. Io ne ho scritti parecchi perché molti sono prevalentemente biografici. A me è interessato molto lavorare sulla pedagogia di Padre Puglisi, ma se vogliamo indicarne uno che possa essere buono per chi vuole conoscerlo, io direi la biografia di Francesco Deliziosi, che è uscita in diverse edizioni già dal 94, è la prima biografia, anche quella completa, quella più completa, nella quale si trovano anche gli elementi più importanti legati alla causa di beatificazione. Quindi consiglierei il libro di Francesco Deliziosi, la biografia.
1: Dal titolo?
0: Don Pino Puglisi, edito dalla Rizzoli. Poi c'è ancora, ce ne sono diversi, ecco, però basta cercare Francesco Deliziosi, ne ha scritti diversi e uno degli ultimi racchiude anche gli scritti di Padre Puglisi.
1: Avete anche un sito dove si può attingere notizia su Don Pino?
0: Lì basta andare alla diocesi di Palermo, nel sito della diocesi di Palermo, dove si trova il sito che abbiamo creato come gruppo che con Don Corrado Lorefice, il nostro vescovo, stiamo portando avanti il messaggio di Puglisi, ed si trova proprio il sito ufficiale dedicato a Padre Puglisi a livello diocesano. Quindi basta andare direttamente nel sito della diocesi di Palermo e trovare lì il banner. Sarebbe complicato, è molto lungo come nome.
1: Grazie infinite, Rosaria, per la tua testimonianza. Grazie. E passiamo allora la parola a un secondo testimone che può aiutarci a entrare ancora di più dentro il messaggio di Don Pino Puglisi.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma dedicato a Don Pino Puglisi, dopo aver colto il suo profilo, vogliamo approfondire alcune tematiche da lui affrontate e lo facciamo con Gregorio Porcaro, che ha avuto modo di conoscere Don Pino proprio diventando per lui anche collaboratore e animatore. Gregorio, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Gregorio, chi è stato per lei Don Pino Puglisi?
1: Per me Don Pino Puglisi è stato sicuramente, oltre che un fratello, è un amico, è anche un punto di riferimento. L'ho conosciuto quando ero bambino, avevo 8 anni. Lui è venuto a fare il viceparroco nella mia parrocchia a Mondello, qui a Palermo, e io poi ho ricambiato il favore andando a fare il viceparroco a casa sua, a Brancaccio. Quindi anche negli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 3 anni della sua vita, quindi sono stato con lui. Ecco, per me era veramente un punto di riferimento, non lo dico semplicemente per il fatto che bisogna dire questa cosa, come me possono dirlo centinaia di ragazzi, ex ragazzi di allora, che hanno avuto come lui, come me, padre Puglisi come punto di riferimento. Il quale padre Puglisi non era il classico operatore sociale, eccetera. Lui, la sua predisposizione per l'amore per le persone, per il prossimo, lo portavano a diventare come, un po' come ha fatto Gesù di Nazaret, diciamo. Da Dio che era, è diventato uomo per salvare, cioè per provare a salvare, a salvarci, questo nuovo Adamo che diventa, che ascolta e che ci fa ascoltare la parola, una parola di salvezza. Ecco, lui questa parola l'ha fatta sua, e i suoi momenti di preghiera poi ce li condivideva. Lui addirittura aveva inventato una scuola di preghiera qui a Palermo, frequentata ogni secondo giovedì del mese qui a Palermo, in posti diversi, centinaia di ragazzi andavano a imparare a pregare. Ma questa sua la bellezza di questa preghiera veniva fuori da esperienze diverse di cui lui si nutriva, esperienze di preghiera profonda, usando tecniche zen, oppure la preghiera dei salmi, oppure, ecco, tutto questo diventava ricchezza che lui ci dava gratis, ci regalava ogni volta. Ecco, questo era il padre Puglisi, ecco, di una profonda spiritualità che però non diventava mai arroganza, diventava semplicità, perché poi alla fine la parola di Dio è un soffio, no? Lui ce la proggeva con la sua gentilezza, col suo modo. Ecco, io credo che la gentilezza, il farsi come, siano stati vincenti anche in un quartiere difficile come quello di Brancaccio. Brancaccio, dove praticamente non esisteva la parola amore, dove non esiste la parola, si figuri che per esempio i bambini non conoscevano alcune parole che noi usiamo comunemente, che so, per dire grazie, per favore, scusa, poi non ne parliamo. Ecco, piano piano queste parole sono entrate nel mondo di questi bambini. Ecco, lui ha cominciato da loro, ha scommesso su di loro, e i bambini hanno, oltre alle parole, hanno cominciato a capire anche dal comportamento che esiste un altro modo di comportarsi, che esiste la gentilezza, che esiste il rispetto. Ecco, questo modo di essere è stato un po' come il sale. Non so se il sale, nel linguaggio nella tipologia evangelica, questo sale che, se non serve a salare le cose, non viene buttato via, ma il sale ha un'altra specificità. Sì, dà sapore alle cose, ma non si vede, sparisce. Ecco, padre Puglisi era questa presenza discreta, questa presenza che non si vedeva, ma che nello stesso tempo riusciva a dare sapore ai bambini, alla vita dei bambini, alla vita dei ragazzi, soprattutto di Brancaccio, che non avrebbero avuto nessuna possibilità poi di costruirsi un futuro.
0: E pensare che nonostante fosse stata una vita che si scioglieva e entrava dentro le relazioni e nei cuori, eppure qualcuno si è accorto di questa presenza e ha dato fastidio a questa presenza anche.
1: Sicuramente, sicuramente, perché le faccio solo un esempio, vi faccio solo un esempio. I ragazzi, specialmente quelli di una certa età, di adolescenti anche un po' più grandi, si sono accorti che finalmente c'era qualcuno che li ascoltava, qualcuno disposto a stare con loro, a parlare con loro, a diventare uno di loro, no? Gli insegnò anche a me a fare questa cosa, quindi io e lui per i ragazzi eravamo veramente fratelli maggiori, se così si può dire, e si fidavano di noi. Prima no, all'inizio no, abbiamo avuto 3.000 difficoltà, però poi piano piano con l'ascolto abbiamo imparato il loro linguaggio, perché non dovevamo insegnare niente, dovevano insegnarci prima loro il loro linguaggio, se no non li avremmo capiti e loro non avrebbero capito noi. E quindi il farci come, il diventare come loro, li ha portati a fidarsi di noi. Se posso usare un'espressione tipica palermitana, per i ragazzi di Palermo noi eravamo cornature, cioè gente di cui si può fidare, ci si può fidare. E con loro abbiamo cominciato a fargli vedere, a toccare con mano che avevano la possibilità di costruire il loro futuro, a partire dalla bellezza di ognuno di loro. E lì è cominciata la rivoluzione per questi ragazzi che oggi fanno mestieri che 30 anni fa era impossibile pensare che Luigi entrasse nelle forze dell'ordine, oppure addirittura c'è la storia di Giuseppe che è diventato collaboratore di giustizia perché ha denunciato tutta una serie di reati mafiosi all'interno del quartiere di Brancaccio, diventato collaboratore di giustizia, era impossibile. Ecco, è Brancaccio che ha cominciato a liberare se stessa a partire dai più giovani. Questi sono i miracoli dell'amore, sicuramente. Ecco.
0: Gregorio, quali sono le opere compiute da Don Pino?
1: Allora, prima di tutto l'apertura di questo centro Padre Nostro, che lui ha aperto proprio di fronte alla chiesa, questa palazzina diroccata che piano piano, grazie alla provvidenza, è diventata la casa di tutti a Brancaccio. Si chiamava Centro di Accoglienza Parrocchiale Padre Nostro. Innanzitutto la realizzazione di questo luogo, di questo posto dove tutti potevano venire per essere ascoltati, tutti potevano venire per capire come iniziare a costruire il futuro. Ecco, un centro in cui si accoglieva chiunque. E quindi tutto questo, i primi che l'hanno capito sono stati i bambini, poi le loro mamme, poi i ragazzi. E quindi come ci siamo presi cura di loro? Prendersi cura proprio di chi si considera in un quartiere come quello senza speranza. La gente quando si sente curata sente la presenza di Dio, perché diciamo, padre Puglisi, Dio ci ama sempre tramite qualcuno, e se quel qualcuno poi siamo noi, e se ognuno di noi si sente questo mezzo di amore di Dio, allora fare tanto. Ecco, le opere lavoravamo con gli anziani, lavoravamo con i bambini, si faceva dopo scuola, c'era un servizio di segretariato sociale. La gente, abbiamo insegnato alla gente che avevano dei diritti, no? E i diritti non erano favori da chiedere alla mafia, erano diritti, cioè il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto al cibo, eccetera. Avevi diritto a queste cose, insieme alla poter ottenere questi diritti, ma c'erano anche i doveri, e quindi non era tutto dovuto, e quindi te lo devi conquistare il pane, un po'. Se volendo fare raccontare un po' la metafora cinese, quella del pesce, del pescatore, se qualcuno ti chiede un pesce, tu dai il pesce, ma intanto insegnagli anche a pescare. Ecco, questo è quello che si faceva.
0: Io la ringrazio, Don Gregorio, perché il tempo sta scappando. Una sola conclusione. Sì. Quale pensiero vuole lasciare per ultimo i nostri radioascoltatori?
1: Io credo che l'esempio di Puglisi sia chiaro. In questa quaresima, cioè nella quaresima, nel messaggio pasquale più che altro, è possibile la risurrezione, non esiste. Non esiste nessuno senza speranza, non esiste un territorio senza speranza. Per ogni uomo c'è sempre la possibilità di rinascere.
0: Io la ringrazio anche di questo pensiero finale, auguro lei un buon cammino e saluto anche i nostri radioascoltatori. Alla prossima puntata. Arrivederci,
1: Gregorio. Arrivederci.

Buona giornata e ben ritrovati all'ascolto delle sempre belle canzoni degli anni passati, anni 20, 30 e 40. Passati, come dicevamo, da un bel po', è vero, ma sempre graditi. Oggi voglio iniziare alla grande con una canzone napoletana che con O Sole Mio credo sia tra le più famose nel mondo, conosciuta e cantata ancora oggi, anche se è veramente di ieri, anzi direi dell'altro ieri, perché è stata scritta alla fine dell'Ottocento, dopo l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio. L'avete capito tutti, si tratta di Funiculì, Funiculà. Una tarantella allegra, ancora oggi spesso, vi dicevo, interpretata, che spero ci metterà in cuore gioia e desiderio di affrontare con ritmo la nostra giornata. Io ve la propongo interpretata dal tenore Mario Lanza. Eccovi dunque Funiculì, Funiculà di Turco Denza, canta Mario Lanza.

Vi ha dato carica? Spero proprio di sì. E rimaniamo a Napoli, però con una canzone degli anni 20 e precisamente del 1922. Si tratta del brano Canzone appassionata. Cosa meglio di una canzone può esprimere la passione, il sentimento?

Ne sono complici le parole, la musica e la voce interprete. A Maria Paris il compito di interpretare questi sentimenti in Canzone appassionata di E. A. Mario.

Ed ancora amore, ma l'amore sospirato, l'amore sussurrato all'orecchio della donna allacciata per un tango. Violino Zigano, una canzone tango del 1934 e che ancora oggi è spesso compresa nei programmi delle orchestre di liscio. Di Cherubini Bixio, eccovi Violino Zigano nella bella interpretazione di Luciano Taioli.

era Luciano Taioli in violino zigano, e dal tango al valzer, brani comunque che ricordano atmosfere di altri tempi, in cui bastava un organino per strada che suonasse un motivo per farti venire voglia di ballare. Il valzer di ogni bambina di Masi Di Lazzaro è il brano che ho scelto per voi e che mando in onda ora. Cantano Ernesto Bonino e Silvana Fioresi.

In quest'altra canzone napoletana dell'altro ieri, E spingole frangese, si sente tutto l'influsso del canto popolare napoletano con l'eco delle grida dei venditori ambulanti. Per il testo si è scomodato addirittura il poeta partenopeo Salvatore Di Giacomo. La musica è di Enrico Leva. L'interpretazione, molto più recente evidentemente rispetto alla pubblicazione della canzone, è di Miranda Martino. Ascoltiamo E spingole frangese, le spingole sono le spille da baglia, da Miranda Martino. Thank you.

Facciamo un balzo nel tempo, siamo negli anni 30. Tempi diversi, ma un genere musicale tra i più coltivati di tutti i tempi è la serenata. Ed eccovi Serenata Sincera di De Revischi, Martelli Neri, lanciata nel 1936. Qui ve la faccio ascoltare dalla voce di Claudio Villa nell'edizione del 1949.

e sulle note di questa serenata vi ringrazio dell'ascolto e sinceramente vi auguro una serena giornata. Io mi fermo qui, ma i programmi di RCN proseguono e sono sempre molto interessanti. State con noi perciò. A risentirci.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati se siamo un'azienda o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
1: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
2: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse, allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali. Con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
1: E si deve formare tanto per
2: assolutamente
1: gestire
2: sì,
1: questa
2: sì, materia. E soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata e di conseguenza da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati.